0: la musica nuova, la musica indipendente di qualsiasi genere musicale. E poi abbiamo anche dei momenti dedicati invece ai ricordi, ad esempio quello che apre Ora Musica. Quindi tra poco le novità, subito i classici tornando indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 2007.

Toda gioia, toda bellezza nel 2007, bella collaborazione tra Roy Paci con i suoi Ari Tusca e Manu Chao che appunto collaborava per questo singolo. Oggi ad aprire Ora Musica, prima della novità al primo ascolto che vado a presentarvi e che è frutto della collaborazione tra Davide De Marinis e Asia. Non me va.

0: Restami addosso è il titolo del nuovo singolo di Carlo Audino, in programmazione qui a Ora Musica già da qualche settimana. E allora oggi nello spazio ospiti parliamo, chiacchieriamo proprio con lui, Carlo Audino, ben ritrovato anzitutto, ciao.
1: Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori, spero vi sia piaciuta questa nuova opera, diciamo, opera.
0: Restami addosso, canzone della tua estate. Come è nata,
1: sì,
0: questa canzone? Raccontaci.
1: È una canzone d'amore, diciamo, solitamente si fanno brani per giovanissimi, in questo caso è più medio adulto, quindi è un amore molto maturo, che però a volte si è costretti, no, nonostante ci si ama, a distanziarsi per motivi di lavoro oppure di altre necessità.
0: E comunque l'amore non ha età, no? Cioè, è chiaro che lo vivi in modo diverso in base all'età che hai quando ti capita di amare
1: esattamente,
0: una persona, no?
1: Esattamente, quindi questo è un amore, infatti restami addosso come il miele, non so, la sensazione, no, del miele sulla pelle che a volte non si toglie, no? Allora, diciamo, è un po' quello, no? Ti prego, restami addosso, però ovviamente so che con una certa logica che tu devi andare via, purtroppo, perché magari c'è questa cosa da fare o quest'altra, o una persona che vive lontano, quindi ecco, questo è il senso della canzone, quindi bisogna godersi ogni momento dell'amore
0: anche a distanza,
1: cara,
0: in attesa di riavvicinarsi magari.
1: Esattamente, anche a distanza, e intanto che la persona non possiamo averla vicino, ma in questo momento della canzone ce l'abbiamo vicino, infatti è un colloquio d'amore che viene fatto proprio su una spiaggia, no? Su una spiaggia immaginaria, sì, quindi con l'odore del mare e le onde che cantano e invitano a baciarsi, no?
0: Che bello.
1: È una scena romantica. Sì.
0: Esatto. Senti, finalista nel concorso Marche In nel 2020, canto, sì, nel 2025, nel 2026 Sanremo Unlimited, presso, sì, casa Sanremo. L'estate come sarà di Carlo Audino?
1: Beh, l'estate sarà dedicata più che mai al live, quindi ci sono serate più o meno grandi dove mi esibirò con i brani, quelli insomma che piacciono
0: il repertorio, sì.
1: Sicuramente Restami addosso è una di quelle, perché sta piacendo abbastanza, quindi questo mi fa molto piacere. Sarà anche il ritmo, no? È un ritmo abbastanza,
0: certo, molto molto estivo, anche come sound, sì.
1: Sì, anche la chitarretta, no?
0: Esatto. Allora, per far sì che chi ci sta ascoltando possa sapere dove sei, visto che appunto sarai un po' in giro, diamo i social di Carlo Audino.
1: Sì, ma molto semplicemente c'è il mio sito web, che è carloaudino.it, semplicemente, e lì poi ci sono tutti i link. Comunque è ovvio che facendo Carlo Audino una ricerca su Instagram oppure su anche su Google o su
0: escono fuori
1: Facebook,
0: tutti.
1: Escono fuori, quindi,
0: esatto.
1: Però facendo carloaudino.it si trova sicuramente tutta la, cioè sul sito ci sono anche tutti i pezzi che sono usciti finora con i testi, qualche commento, tutti i link a Spotify, Deezer,
0: tutto il tuo materiale,
1: tutto,
0: insomma,
1: esattamente, e poi i social.
0: Restami addosso, Carlo Audino, andiamo ad ascoltare il brano. Carlo, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie a voi, buon ascolto. Il sole

0: Carlo Audino, oggi nostro ospite qui nello spazio interviste di Ora Musica per presentare questo nuovo singolo, Restami Addosso.
1: Ora Musica.

Tatiana Silvestri, in arte Tati S, ha 26 anni e L'incontro è il singolo al primo ascolto oggi qui a Ora Musica. Parte finale con tre novità al primo ascolto. La prima era questa, la seconda invece è quella di Shazza, si intitola Brucia Piano.

0: piano.
1: Brucia piano, il singolo di Shazza. Lei arriva da Piano Gentile, provincia di Como. A chiudere ora musica, un'altra voce molto particolare, una delle voci più autentiche della nuova scena urban della musica italiana, quella di Ste. Il suo singolo si chiama Protagonista. Primo ascolto di ora musica.

0: protagonista. Questo è il singolo di Ste, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica, un'altra puntata ricca di novità al primo ascolto, tante ne ho da proporre anche domani, quindi ci sentiamo alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
1: Eccoci ben trovati, le 8 puntuali in questo istante, questo mercoledì 17 del mese di giugno. Buona mattinata da Sergio Rebelli con voi in queste due ore e mezzo che passeremo insieme sulle nostre frequenze, parlando di varie cose. Parleremo di viaggi, ne parliamo adesso. Parleremo anche di scuola che finisce ormai dappertutto, no? Sta finendo, ha finito quello che è. E vabbè, a parte gli esami, ovviamente, per chi deve ancora affrontarli. E parleremo anche di posti dove andare, dove è bello andare, dove è sicuro anche andare, questo secondo vari sondaggi che vengono pubblicati ovviamente in questo periodo in vista delle vacanze di moltissime persone. Ma dicevo, anche la musica protagonista e ingrediente principale, perché adesso c'è Bruno Mars e la sua Risk It All.

Miss Know It All, da parte di Teddy Swims. Vi accennavo, ormai è scuola finita o quasi finita, un po' per tutti, un po' dappertutto, tutte le latitudini, e quindi, vabbè, sempre che non ci siano gli esami di fine corso ovviamente, gli ultimi giorni fanno diventare le aule dei piccoli palcoscenici di festa. Non una novità, in effetti, che l'ultimo giorno sia un rito da celebrare a suon di gavettoni, vi ricordate, no? Magari avete fatto voi, l'avete visto fare. Lancio di uova, farina, battaglie acquatiche, no? Vabbè, sempre. Adesso però ci sono di mezzo anche i social. Qua ti voglio, con TikTok in testa, dicono, perché basta scorrere il feed nelle ultime ore per imbattersi in una galleria pressoché infinita di festeggiamenti. Però diciamo che più di recente qualcuno ha deciso anche di alzare un po' il tiro, in senso buono, no? Ingegnandosi per allestire delle vere e proprie scene, le messe in scena proprio iconiche. Basta fare una ricerca sui social e ce ne accorgiamo, come ha fatto ad esempio il portale scuola.net. Tra i video più curiosi che sono stati trovati spicca ad esempio quello di uno studente che arriva davanti a scuola in limousine con tanto di tappeto rosso e aria da celebrity, ispirandosi a qualche, che ne so, qualche di queste serie televisive dedicate ai teen, no? Queste cose qua, quelle dei ricchi, no? Ecco, come se l'ultimo giorno di scuola fosse la premiere dell'ultima pellicola hollywoodiana. Ovviamente scena esagerata, costruita apposta per far ridere, ma anche comunque sia per raccontare un traguardo che sembrava irraggiungibile fino all'anno scorso, no? Altri video invece mostrano quel sano caos che soltanto l'ultimo giorno tra i banchi sa regalare, cioè corridoi pieni, studenti che escono in massa, fumogeni, vabbè, all'esterno in certi video, urla, risate, un pizzico di malinconia però comunque che accompagna questa giornata, perché infatti accanto a quelli che sono stati i video più esuberanti che si sono notati, ce ne sono altri un po' più intimi: abbracci in aula, sguardi che dicono più delle parole, occhi lucidi nel tentativo di trattenere le lacrime. Perché in effetti un tono diverso di trattenere le lacrime. Perché in effetti un tono diverso emerge anche, soprattutto tra gli studenti dell'ultimo anno.

possibilità di incontro tra questi amici. Insomma, la vita cambia, ecco, in effetti. Ma ricordatevi, cari ragazzi, che soprattutto quelli che sono all'ultimo anno, i prossimi 3 mesi, quelli che sono tipici appunto di vacanze scolastiche, sono gli ultimi. Cioè, da quel momento in poi, cioè, non li vede più così. Arriva la scuola, finita la scuola, arriva, che ne sono, l'università, forse ancora qualcosa. Però se cominciate a lavorare, cioè, così, avere tutto questo periodo di tranquillità, non sarà più nella vostra esistenza. Ecco, l'abbiamo provato tutti. Adesso con noi c'è la musica di Charlie Puth assieme a Coco Jones. La canzone è dolcissima, bellissima, ve la regalo anche questa mattina alle 8 e quasi 11 minuti in questo mercoledì 17 di giugno a Calle degli Orti Grandi su Radio Capodistria, si intitola Sideways.

Era la fine di marzo quando usciva questo album dei The Connors, Rolling Stones, e questo singolo ovviamente che lo traina. E li vedremo quest'estate, ma poca roba in effetti, si sono concessi poco. 5 date soltanto per quel che riguarda appunto la loro tournée estiva, e quella più vicina a noi sarà il 13 di agosto in quel di Lignano Sabbiadoro, quindi se siete interessati c'è quella. Eventualmente un po' più lontana il giorno dopo ad Asiago, ma insomma poco lontana in effetti. Però comunque sia quella più vicina, e sarà anche quella probabilmente più affollata, sarà appunto Lignano il 13 di agosto. Ma intanto invece basta andare al cinema per sentire questa canzone, perché parte della colonna sonora di uno dei film più visti, ovviamente anche più atteso, Il Diavolo Veste Prada 2. Stiamo parlando di Dueci con Lady Gaga, soprattutto lei, e questa Runway su Radio Capodistria. No matter what, no matter what, you got

Runway, dove c'è Lady Gaga. Tra poco l'informazione, quella flash delle 8.30, ma intanto c'è questo bel terzetto che ci accompagna da un paio di mesi, no, un mesetto, una cosa del genere. Sono Serena Brancale, Levante e Delia, questa è Al mio paese. Mi sento

0: la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Un amore un po' irrazionale e magico che resiste agli anni e al tempo, nel nuovo singolo che continua il rilancio di Raff in attesa del suo album autunnale. Pazzi, stupidi ragazzi.

Jungle con Carry On alle 8:44 minuti in questi istanti, in questo mercoledì 17 di giugno. È una bella notizia per chi effettivamente ha avuto, l'ha avuta, l'ha ricevuta, no? Trovare e ritrovarsi sotto casa un motorino, un bel Garelli che gli era stato rubato nel lontanissimo 1984. Quindi vabbè, dopo 42 anni questo motorino è tornato a casa, sembra la trama di un film nostalgico, in effetti è successo invece davvero nel torinese, dove appunto i carabinieri hanno recuperato questo vecchio Garelli che era scomparso quella volta, riconsegnato al suo proprietario che oggi ha 58 anni, quindi facciamo un conto, ne aveva 16 quella volta. Ecco, una storia venuta fuori, quindi giustamente aveva il motorino, no? Si girava con questo motorino. La storia è venuta fuori quasi per caso, perché una pattuglia ha fermato un 64enne che circolava appunto su questo ciclomotore che però era senza targa. Controllo al telaio, sorpresa, il motorino era, risultava rubato appunto da 42 anni, quando questo legittimo proprietario era un ragazzino di 16 anni a Vado Ligure e aveva denunciato appunto questo furto. Per l'uomo la guida è scattata comunque sia una denuncia per ricettazione, anche se sono passati 42 anni, per il proprietario invece una telefonata che non si aspettava mai più. I carabinieri gli hanno restituito il suo primo mezzo a due ruote all'epoca, no? Pezzo di adolescenza che credeva perduto per sempre, una sorta di ritorno al futuro su due ruote e tra l'altro appunto un motorino perfettamente funzionante, perché appunto ci girava questo 64enne, adesso chissà se lo, insomma, sistemerà un pochino, ci metterà la targa e tornerà, diciamo, indietro con gli anni a quando aveva 16 anni e scorrazzava per le strade di Vado Ligure. Bene, insomma, una bella notizia per lui, ovviamente. E adesso Have a Nice Day, l'augurio che ci fanno i Bon Jovi, e noi l'ascoltiamo.

Tiziano Ferro e Giorgia insieme con Superstar e adesso un'altra accoppiata musicale, Madonna e Sabrina Carpenter, cantano Bring Your Love e con loro e non solo raggiungeremo anche l'informazione sulla viabilità a cavallo delle ore 9 come di consueto il nostro Viaggiando, ma intanto Bring Your Love.

Harry Styles e American Girls qui su Radio Capodistria questa mattina, passate da poco alle 9, andiamo un po' sulle spiagge perché in Italia ogni tanto si inventano delle regole diverse per affrontare al meglio la stagione, per evitare quello che è l'overtourism, no? Quello è un problema che poi attanaglia tantissimi paesi, però diciamo fa notizia un po' questi nuovi regolamenti che sono stati che entrano in vigore appunto a quest'anno in particolare, ogni anno qualcosa di nuovo. Ad esempio c'è una nuova ordinanza che ha fatto parlare molto in effetti sui social, che riguarda Punta Molentis. Metti caso che ci andate, siamo nel sud-est della Sardegna, praticamente da quelle parti soltanto anziani e bambini sotto i 10 anni possono stare all'ombra. Perché questa meravigliosa spiaggia, acqua cristallina e tutto quello che volete, l'anno scorso ha subito un gigantesco incendio e quindi non vogliono che sia troppo affollata. L'ordinanza è di inizio di questo mese, emessa dal sindaco, e praticamente prevede che intanto per accedere alla spiaggia si pagano 10 euro. Ma si legge, c'è il divieto di installare ombrelloni, gazebo, tende e altri sistemi di ombreggio. Consentiti però, ad esempio, un ombrellone per famiglie con bambini fino a 10 anni o persone anziane oltre i 65 anni di età. Gli altri, niente. Insomma, polemiche ovviamente non si sono fatte attendere, ma questo diventa una sorta di selezione naturale, cioè meno gente perché alla fine non puoi stare con l'ombrellone, quindi tutto il giorno sotto il sole. In effetti sui social si sono scatenate le polemiche. Tra i post si legge: e chi non ha bambini cosa deve fare a brustolire sotto il sole? Beh, in effetti probabilmente il sindaco risponderà nella sua mente: beh, te ne vai da un'altra parte, così non me la riempi di gente questa spiaggia, oppure si rischia l'insolazione così. Ebbene, in effetti la risposta è la stessa. Comunque sia, ufficialmente il comune ha risposto che questa ordinanza è stata presa per preservare l'habitat e limitare la pressione antropica sull'arenile. E si legge ancora: resta inoltre assolutamente proibito transitare o sostare nelle zone dunali, danneggiare la vegetazione, asportare sabbia o abbandonare rifiuti lungo la spiaggia e i percorsi di accesso. Quindi diciamo si tende a tutelarla al massimo, però non è l'unico caso che in cui si parla appunto di ordinanze un po' che hanno fatto discutere o comunque un po' particolari, però tese in effetti a mantenere la situazione naturale di queste spiagge bellissime, no? Anche Jesolo ad esempio, anche là ci sono delle nuove regole. Intanto ci saranno 20.000 ombrelloni in meno. Tutto questo per offrire più distanza tra un ombrellone e l'altro, e non siamo nemmeno sotto Covid se ci pensiamo, però va bene così appunto per evitare il sovraffollamento. Si passerà infatti da spazi di 3 metri per 2 a quelli di 4x4. L'idea è di cambiare l'idea proprio di fruizione della spiaggia. A Bibione invece si sperimenta l'ombrellone per single. È che non è male la cosa, 120 piazzole, un lettino da una piazza e mezzo, con sistemi per ricarica degli smartphone grazie a pannelli solari, e con un'app si può anche monitorare l'occupazione degli ombrelloni, quindi anche per contrastare quelle che sono le occupazioni abusive. Quindi attenzione, spiaggia che vai, regole che trovi, quindi seguitele, mi raccomando, vedete appunto prima come comportarsi un po' in questo caso in giro per l'Italia. Ma nonostante tutto, insomma, noi ce la godremo questa estate, in particolare seguiremo forse questa idea di Francesco Gabbani, che ce la canta. Summer Funk è qui su Radio Capodistria questa mattina.

Elizabeth Taylor, Taylor Swift, di cui si parla tanto in questo periodo, perché è il 3 di luglio, quindi non è che manca molto, si sposerà, ma è blindatissima la cosa, non si sa nulla, o meglio, si sa molto perché le notizie trapelano, però si parla soprattutto di indiscrezioni, di cose non confermate. Intanto dicono che sarà al Madison Square Garden di New York e stanno già allestendo quello che sarà il palcoscenico, cioè un enorme, anzi, palco destinato ai festeggiamenti. Lo stanno costruendo al campus di Rock Lititz, che siamo in Pennsylvania, già ospita prove e produzione dei palchi dei più grandi tour musicali internazionali. Questo servirà perché ci saranno varie esibizioni dal vivo durante la serata, con ospiti VIP, molti di fama mondiale, che saranno pronti a salire sul palco per intrattenere sposi e invitati. Però nessuno ha confermato la cosa. Perché questo? Perché in effetti anche tutta la fase di invito è stata blindatissima, cioè non hanno voluto che nulla si sapesse della cosa. In effetti loro stanno facendo veramente di tutto anche con gli invitati. La curiosità che è trapelata ultimamente, che è stata pubblicata comunque sia, ne hanno parlato su TMZ, è il modo in cui gli invitati hanno ricevuto i dettagli del giorno, no? Di quello che succederà, perché ovviamente almeno gli invitati devono sapere dove andare, come fare, eccetera, no? Una procedura in due parti che li ha visti pure costretti a firmare un accordo di riservatezza. Ecco, diciamo che in generale quando si riceve un invito a un matrimonio si hanno subito in effetti tutte le informazioni sull'evento, data, luogo ovviamente, però in questo caso, ok che loro lo sappiano, però nessun altro doveva saperlo. Ecco, la procedura è stata veramente molto ma molto rigorosa. I fortunati selezionati, che non sono nemmeno pochi, sono stati avvisati direttamente da lei con una telefonata già il mese scorso e a tutti è stato chiesto di confermare ufficialmente la partecipazione all'evento. Dopo la conferma telefonica, e si parla di 1100-1200 invitati, i due hanno inviato a queste persone che hanno detto di sì un link, appunto, che li riportava ad una pagina web per un accordo di riservatezza da firmare prima di ricevere tutti i dettagli sul matrimonio. Così appunto da assicurarsi che nulla venisse divulgato alla stampa prima del gran giorno. Nel documento, secondo quanto riportato appunto da TMZ, i futuri sposi hanno delineato tutte le regole da seguire per tenere segreti i particolari della cerimonia, spiegando pure nel dettaglio le conseguenze per eventuali trasgressori. Non si sanno queste conseguenze, cioè non vieni, cioè non lo so. Comunque sia, a firma avvenuta, gli invitati hanno ricevuto appunto tutte le informazioni per partecipare al matrimonio. Quindi, ecco, location, programma, perché tra l'altro non è che è un giorno, no? Si prenderà il via, questo lo si sa, il 3 di luglio, ma anche questo poi alla fine, con 3 giorni di festeggiamenti.

Quindi ci sarà tutto una cosa un po' particolare, no? Ecco, la stampa statunitense comunque ha già cominciato ad anticipare i nomi di chi ha già confermato questa, beh, cioè non stan zitti questi. Ed Sheeran, ecco, dovrebbe essere lui, poi Zoe Kravitz, Charlie Kloss, Gigi Hadid, Selena Gomez, e quindi alla fine qualcosa è già trapelato, però nulla ancora di ufficiale, e ne mancano, abbiamo citato 4 o 5, ne mancano tutti gli altri, perché se dicevo che sono tra i 1100 e 1200, hai voglia, quante altre persone si vedranno su quel palco o comunque in quelle location appunto scelte per il matrimonio, ma poco insomma manca, per cui sapremo qualcosa sicuramente più avanti. Ma intanto un passo indietro nel mondo della musica. C'era una volta Imani che cantava questa canzone che si intitola Don't Be Shy.

Miley Cyrus ci dice I'll follow anywhere you go, cioè ti seguirò ovunque tu vada, ma dipende, dipende dove vai, perché ormai molto spesso quando si pianifica un viaggio si pensa ad un fattore importante, cioè la sicurezza del posto in cui andiamo, no? Non so se vi capita, vabbè, insomma, magari non tantissima attenzione, ma va bene anche così. Però magari qualcuno si sofferma su questo, no? Su alcuni aspetti, soprattutto se si va all'estero, negli aspetti della sicurezza, appunto, del paese che si va, delle città che si va a visitare. Però, come dire, uno sguardo che sono le zone che è meglio non visitare, che non ha senso vedere perché magari c'è un po' più di, ecco, di meno, diciamo, di minore sicurezza, è sempre una cosa buona da fare. Il Global Peace Index, GPI sarebbe poi questo, 2026, ha stilato adesso una speciale classifica con i paesi più sicuri del 2026, vagliandone 163, e considerando che al momento, proprio anche in questo 2026, situazioni geopolitiche, guerre interessano la bellezza di 99 paesi al mondo. Non è poco, ma tant'è che da questa classifica è emerso che per il 19° anno di fila, tra i paesi, anzi il paese più sicuro al mondo è l'Islanda, per una serie di motivi, ad esempio assenza di un esercito permanente, il che insomma depone bene, calo di manifestazioni violente e grande coesione sociale. A seguire la Nuova Zelanda, che sale di una posizione rispetto allo scorso anno, complice di con una politica che ha ridotto drasticamente l'importazione delle armi, e quindi anche questo aiuta. Terza classificata, la Svizzera, paese, vabbè, lo sappiamo, da sempre neutrale a livello militare, tasso di criminalità tra i più bassi del mondo. Quarto posto, e questa è un po' la sorpresa, dicono, diciamo che zitta zitta è salita la Slovenia, che era al 9° posto l'anno scorso, seguita al 5° dall'Irlanda, che era in 2ª posizione invece l'anno precedente. Beh, diciamo appunto i fattori che hanno determinato questa classifica, 23 per essere precisi, sono indicatori qualitativi e quantitativi, quelli più determinanti per misurare lo stato di pace di un paese, quindi anche di sicurezza. C'è il livello di sicurezza sociale, l'entità di conflitto interno e internazionale in corso e il grado di militarizzazione, appunto per questo punto si citava il discorso di presenza o meno dell'esercito, importazione di armi, eccetera. Nella classifica, continuando, dicevamo quarto posto la Slovenia, che ovviamente fa piacere, quinto posto l'Irlanda, poi seguono Austria, Portogallo, Singapore, Finlandia e, novità nelle prime 10, il Giappone. Esce però dalla top 10 la Danimarca, che invece per anni aveva occupato stabilmente le posizioni più alte della classifica. L'Italia non è proprio benissimo, è la grande assente, dicono qua, nella top 10 dei paesi più sicuri al mondo, ma non è la prima volta. In effetti dicono che, pur restando tra i più sicuri per i viaggiatori un po' da tutto il mondo, la penisola perde ancora posizioni nella classifica. Diciamo che è, se sono 163, insomma è un buon piazzamento lo stesso, diciamo una consolazione. Comunque scende dal 33° al 35° posto, e le motivazioni di questo calo pare siano legate alla situazione economica del paese e i conflitti in corso in giro, che causano appunto anche delle conseguenze economiche. Ovviamente la classifica comprende in questi 163 le prime posizioni che abbiamo citate, ma ci sono ovviamente anche le ultime. Indovinate un po', vabbè, insomma, non è difficile. La Russia è il paese meno pacifico, e nella cinquina finale la ritroviamo assieme a Sudan, Repubblica Democratica del Congo, Ucraina e Israele. Ecco, questa è un po' la situazione di questa classifica. Quindi sono paesi che non sono consigliati come meta, quando si parla appunto di sicurezza, come meta per qualche vacanza. Vabbè, sono poi ovviamente ognuno fa le sue considerazioni. Per noi c'è Luis Capaldi adesso e la sua Survive.

Era Olivia Dinkins, So Easy, uno dei personaggi effettivamente di quest'estate 2000, già appena iniziata, cioè non è iniziata quello che è, insomma, quest'estate 2026. C'è Achille Lauro, no? Che sta avendo un grande successo con i suoi concerti vari, insomma, sempre sold out. Ecco, l'altra sera San Siro, sold out con 60.000 persone presenti, dopo lo stadio Neri di Rimini, l'appuntamento all'Olimpico di Roma, quindi uno spettacolo veramente, l'hanno definito visionario, grandi successi, brani recenti, tutte queste cose qua. Ma tra l'altro c'è stata anche una premiere, perché lui si è lanciato anche nel mondo della moda e c'è stata la sfilata di debutto proprio durante la serata sulle note di Maleducata. Ha fatto questa possibilità, ha avuto questa possibilità di far sfilare la sua prima collezione femminile, si chiama Erotica, da lui firmata nel nuovo ruolo di direttore creativo della Don Dapp. Quindi per la prima volta una sfilata con 39 look ha trovato spazio all'interno di un concerto di uno degli stadi più famosi al mondo, no? Con top model, insomma, quelle maggiori del momento. Tra i momenti clou, anche tra le altre cose, appunto, oltre a questa sfilata c'è stata anche Laura Pausini, hanno reinterpretato nuovamente 16 marzo, poi La Solitudine, davanti appunto tutti questi spettatori, no? Ecco, quindi effettivamente è uno dei personaggi del momento e quindi avremo la possibilità magari di vederlo prossimamente nelle prossime date, ma noi intanto ce lo ascoltiamo perché è qui con noi, nel senso, con la canzone che si intitola In viaggio verso il paradiso.

Magari non sarete in viaggio verso il paradiso, ovviamente, insomma, ecco, sarete in viaggio verso una località di vacanza o comunque la vostra località dove dovete andare, quindi attenzione, orecchie attente all'appuntamento con il viaggiando. Lo sguardo alla viabilità, ciò che succede sulle autostrade del nord-est italiano, appunto, mentre voi state viaggiando verso la vostra meta, che sia di lavoro o di svago. Quindi tutto questo succederà, meglio, si potrà sentire fra pochi minuti a cavallo dell'ora come di consueto, e poi entreremo negli ultimi 30 minuti anche per questo mercoledì 17 del mese di giugno. Intanto Kelani assieme a Usher, questa è Should I Never.

0: Jingle della settimana.
1: Il 1977, Amanda Lear ha un successo ipnotico e trasgressivo un po' come lei. 2026, due producer e DJ britannici, Harris & Her, insieme al mitico Arthur Baker, che ha firmato suoni leggendari per Cyndi Lauper, Africa Bambaataa e Jill Jones, ripescano e rimaneggiano questo stesso brano, Queen of Chinatown.

Viaggiamo stamattina, perché quando si viaggia, insomma, c'è sempre questa un po' l'adrenalina, no? Il viaggio, l'esperienza, che cosa sarà, poi anche il viaggio in sé, il trasferimento, no? Ma volare in effetti non è che significa soltanto raggiungere una destinazione, perché molte volte, anzi quasi sempre, se si prendono mezzi pubblici, che siano treni, autobus, aerei, ecco, significa anche condividere per un po' di tempo, qualche volta anche un paio d'ore, uno spazio con altre persone. Ecco, e in questo caso volare, in particolare in cabina, ci sono piccoli gesti e comportamenti che possono influire sul comfort un po' di tutti e trasformare il viaggio in quella che potrà essere una esperienza piacevole o anche no. Quali sono i comportamenti più fastidiosi? Lo ha tentato di scoprire un sondaggio di eDreams che ha confortato le abitudini dei viaggiatori italiani ma anche di altre nazionalità. Dalla gestione dei braccioli, conversazioni con i vicini di posto, schienali reclinati, gli applausi all'atterraggio. Quindi c'è un confronto tra diverse usanze e sensibilità, no? Ad esempio, le dinamiche della convivenza iniziano già durante l'imbarco, quando si tratta di sistemare i bagagli nelle cappelliere. Ad esempio, davanti a un viaggiatore, non so come fate voi, che fatica a sollevare la propria valigia, c'è un 40% degli italiani che dichiara di volerlo aiutare. Però, dopo aver valutato la situazione e anche le dimensioni del bagaglio, perché ok ti aiuto, ma se c'hai un valigione da 80 kg, non potresti, però voglio dire, non è che no, ecco, mi spacco la schiena. Per distinzione nazionale, italiani e tedeschi sono quelli che più frequentemente scelgono di offrire aiuto. Una minoranza pari all'11% ritiene invece che il compito spetti soltanto al personale di bordo, che non è nemmeno sbagliato, e la pensano in particolare così i viaggiatori britannici. Ecco, lasciano fare a steward e hostess. Poi, una volta raggiunto il posto, emergono altre questioni di stretta convivenza. Chi si ritrova ad esempio nel sedile centrale deve spesso confrontarsi con il problema della gestione dei due braccioli laterali che sono condivisi, no? Ecco, per quasi 2 italiani su 3, si parla di un 63%, la soluzione migliore è la condivisione con i vicini. La soluzione migliore è la condivisione con i vicini. Inutile fare battaglia, si va gomito a gomito.

più la possibilità di sedersi accanto a una persona particolarmente loquace. Vi è capitato qualcuno che vi parla? Vi interessa quello che dice? Volete ascoltare quello che dice? Beh, per un 47% degli italiani una conversazione durante il volo può diventare un'occasione piacevole, interessante, e ci si lascia magari coinvolgere volentieri. Invece c'è chi preferisce mantenere le distanze. C'è un 29% che tende a rispondere in modo conciso, a monosillabi, insomma, per interrompere rapidamente il dialogo. C'è un 12% invece che ammette di adottare piccole strategie di fuga, ad esempio fingere di dormire o di lavorare o lavorare proprio o non sentirsi bene, far finta anche quello, pur di evitare una lunga chiacchierata. C'è una differenziazione di tipo nazionale anche in questo. Gli italiani e i portoghesi sono quelli più aperti al dialogo con il vicino di sedile, mentre gli spagnoli preferiscono, insomma, liquidare la cosa, chiudere rapidamente la conversazione con risposte brevi e sintetiche. I britannici invece si distinguono per l'uso più frequente di strategie di evitamento, proprio per scoraggiare sul nascere qualsiasi tentativo di conversazione. Tra gli atteggiamenti poi meno apprezzati a bordo svettano i passeggeri che reclinano improvvisamente il sedile senza avvertire chi sta dietro, laddove questo è possibile, comportamento indicato da un 41% degli intervistati. Subito poi figurano coloro che impiegano molto tempo per sistemare il bagaglio a mano, quindi si rallenta l'imbarco, si creano code nel corridoio, eccetera eccetera. Terzo posto si collocano i viaggiatori che si alzano prima che sia consentito farlo una volta atterrati, che ti alzi a fare finché non aprono i portelloni. Seguono poi, con percentuali più contenute ma comunque significative, gli applausi al termine del volo, che è una sorta di sfogo per chi ha sostenuto questo viaggio, e anche le richieste di scambio del posto. Ecco, questa è un'altra cosa. Sì, ma c'ho il marito, c'ho la moglie, no, cioè, sto seduto qua anche perché magari me lo sono pure pagato. Se esiste però un elemento capace di mettere d'accordo quasi tutti i viaggiatori, italiani e non, è rappresentato dagli odori sgradevoli presenti in cabina. I cattivi odori corporei infatti dominano la classifica dei principali fattori di disagio, sono citati dal 73% dei partecipanti al sondaggio appunto citato, che vi dicevo, da parte di eDreams. Molto più distanti invece si collocano gli odori che magari provengono dai servizi igienici dell'aereo, può capitare, e oppure fragranze particolarmente intense, cioè profumi molto molto intensi, e alimenti dall'aroma persistente, come magari se qualcuno mangia, che ne so, dei formaggi, delle spezie o cose da fast food appunto a bordo dell'aereo. Quindi queste sono un po' le cose. Prima di affrontare un viaggio sappiate che se avete questi fastidi, li condividete con la stragrande maggioranza della popolazione mondiale che in quel momento è sull'aereo con voi. Buon viaggio sia, comunque sia, ecco, anche se avete questi piccoli problemi da affrontare a bordo per una, due, tre ore, quello che succede, ma è importante che poi alla fine scendete da quell'aereo, non è per tutta la vita, scendete, finalmente siete in vacanza. Buona mattinata anche qui su Radio Capodistria.

È tutto per oggi, per questo mercoledì, per questo 17 del mese di giugno. Vi auguro una buona mattinata, buon proseguimento di questa metà della settimana e ci risentiamo sabato mattina, come di consueto, dalle 8 alle 10.30. Un bacio e un abbraccio da Sergio Rebelli. Ciao ciao.

oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
1: Fetnesti Festival Istrovenes Cognariacia.
0: Fino al 27 giugno.
1: Tutto il programma su istroveneto.com.
2: Pairappa.
3: Pairappa.
4: La fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
3: Da annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso. Insomma, non sai fare il verso di Pairappa.
4: No, ma posso fare questo, senti.
3: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappa.
5: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
5: su Radio Capodistria.

0: Souvenir d'Italie.
1: Solo musica italiana su Radio Capodistria.
2: Ciao ragazzi, sono Lorenzo, un grande saluto a Radio Capodistria.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le informazioni e con le notizie flash delle 6.15 di questo giovedì datato 18 giugno. I leader dei paesi dell'Unione Europea, tra cui il premier sloveno Janez Janša, discuteranno oggi a Bruxelles con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky del proseguimento del sostegno all'Ucraina. All'ordine del giorno ci sono anche il rafforzamento della competitività economica e le relazioni commerciali con la Cina. Zelensky si unirà ai leader comunitari dopo che recentemente ci sono stati importanti progressi nel sostegno europeo a Kiev. Tra l'altro, all'inizio della settimana l'Ucraina insieme alla Moldavia ha iniziato, dopo 2 anni di attesa, la parte sostanziale dei negoziati per l'adesione all'UE e a breve potrebbe ricevere anche il primo pagamento nell'ambito del prestito europeo di 90 miliardi di euro. I ministri della difesa della NATO si riuniscono oggi a Bruxelles nell'ultimo incontro prima del vertice di luglio dei leader dei paesi membri dell'alleanza ad Ankara. Al centro dei due incontri ci saranno il rafforzamento della spesa difensiva dei paesi membri e il sostegno all'Ucraina. L'incontro di oggi sarà il primo per il nuovo ministro sloveno Valentin Hajdinjak. Come dichiarato mercoledì il segretario generale della NATO Rutte, si aspetta che i paesi NATO presentino piani chiari, concreti e credibili su come intendono raggiungere l'obiettivo di aumentare la spesa per la sicurezza e la difesa al 5% del prodotto interno lordo entro il 2035, come concordato un anno fa all'AIA. Secondo Rutte, numerosi paesi stanno già perseguendo questo obiettivo, poiché i paesi europei e il Canada lo scorso anno hanno speso direttamente per la difesa 90 miliardi di dollari in più rispetto al 2024. La stragrande maggioranza ha destinato anche il 2% del PIL, come concordato anni fa. Slovenia, Repubblica Ceca e Albania invece non l'hanno fatto, ha detto Rutte. I deputati di Levizza Sinistra e Vesna hanno depositato in Parlamento una proposta di modifica alla legge che, fra le altre cose, istituisce il 17 maggio come giornata commemorativa nazionale per le vittime della violenza comunista. Secondo la coordinatrice del partito Asta Vrečko, obiettivo dell'introduzione di questa giornata non è la riconciliazione nazionale, ma l'acuirsi delle divisioni ideologiche. Il ministro dell'Interno e della Pubblica Amministrazione Franzi Matos ha incontrato ieri i capi delle unità amministrative all'inizio del suo mandato. Siete voi che rappresentate il punto di contatto tra i cittadini e l'amministrazione. Pertanto le unità amministrative devono offrire il miglior servizio possibile a residente e imprese, ha dichiarato Matos. Secondo le sue parole, se le unità amministrative forniscono il miglior servizio possibile a residenti e imprese, ciò rafforza la fiducia dei cittadini nell'operato della pubblica amministrazione. RTV Slovenia, che ha già presentato richiesta per il versamento dei fondi in conformità con la modifica della legge sulla radiotelevisione nazionale e l'ufficio governativo per le nazionalità e al Ministero della Cultura, non ha finora ricevuto risposta che i fondi non sono stati trasferiti. Lo ha riferito la direzione dell'emittente, l'agenzia di stampa STA, informando a riguardo anche i dipendenti durante l'assemblea dei lavoratori. L'emendamento alla legge su RTV Slovenia, approvato dalla Camera di Stato nel dicembre dello scorso anno, stabilisce tra l'altro che i programmi destinati alle comunità nazionali saranno cofinanziati dal bilancio statale nella misura del 10% del valore del contributo RTV, quindi con una cifra pari a 10 milioni di euro. I vertici dell'ente confidano in un finanziamento regolare. Se ciò non dovesse avvenire, nel peggiore dei casi RTV Slovenia potrebbe ritrovarsi in uno stato di insolvenza già il 15 settembre prossimo, dopo il versamento dei salari di agosto. La Casa Bianca ha confermato che Donald Trump ha firmato il memorandum d'intesa con l'Iran, già sottoscritto elettronicamente dal vicepresidente J.D. Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Mohammad Khalibaf, mentre Teheran ha confermato che l'accordo è stato formalmente approvato da entrambe le parti ed è entrato in vigore. Secondo Axios, Trump avrebbe inoltre firmato una copia del documento durante una cena con il presidente francese Emmanuel Macron a Versailles. Al vertice del G7 di Evian, il presidente americano ha definito l'intesa un successo diplomatico, ribadendo che gli Stati Uniti reagiranno se l'Iran non rispetterà gli impegni assunti. La Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi di interesse nella forchetta fra il 3,50 e il 3,75%. La decisione presa all'unanimità arriva alla prima riunione del direttivo presieduta da Kevin Warsh. Nel comunicato la Banca Centrale Americana sottolinea che l'attività economica continua a espandersi a un ritmo sostenuto nonostante l'incertezza legata al conflitto in Medio Oriente. La crescita della produttività e gli investimenti di capitale restano robusti, mentre il mercato del lavoro mostra segnali di stabilità. L'occupazione cresce in linea con la forza lavoro e il tasso di disoccupazione è rimasto pressoché invariato. L'inflazione tuttavia continua a mantenersi su livelli elevati rispetto all'obiettivo del 2%. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria. Sono le 6:20 minuti e 29 secondi. Buona giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon giovedì mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Abbiamo ottime notizie, infatti in questi minuti il traffico è regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Per lavori notturni dalle 22 di oggi, giovedì 18 giugno, alle 5 di domattina, chiuderà l'innesto tra la A4 e la A31 ai mezzi provenienti da Milano in direzione Piovene. La notte successiva, tra le 21 e le 6, chiuderà lo stesso bivio per chi proviene da Venezia in direzione Rovigo. Sempre per un cantiere, domani venerdì 19 giugno, dalle ore 21 alle 6 di sabato 20, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di uscita di Vicenza Ovest per chi proviene da Milano. Ancora venerdì 19 giugno, dalle 21.30 sino alle ore 8 di sabato 20 giugno, sul passante di Mestre chiuderà l'uscita di Spinea per chi proviene da Milano, in questo caso per attività di manutenzione della pavimentazione stradale. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali.
2: Buongiorno,
0: Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel GER delle mattine in onda alle 7.15. Dopo più di tre decenni, il deputato della minoranza italiana al Parlamento di Zagabria, Furio Radin, si accinge a lasciare il Sabor. Gli subentrerà Marin Corva. Levizza, Sinistra e Vesna propongono di eliminare la giornata indetta dal nuovo governo, tesa a ricordare le vittime del comunismo. Vertice dell'Unione Europea per parlare di Ucraina e competitività. La Casa Bianca conferma, il presidente Trump ha firmato il memorandum d'intesa con l'Iran per porre fine al conflitto. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sui cosiddetti cecchini del weekend di Sarajevo. Il sale e la memoria del mare, inaugurata la mostra fotografica di Jaka Ivančić. Ciclismo, parte il Giro di Svizzera ed è subito Pogačar. Per il momento è tutto, appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria.

State ascoltando? State ascoltando? Radio Capodistria.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. L'Europa centrale è interessata ad un campo di alte pressioni. Venti da nord-ovest convogliono in quota sulle nostre regioni aria gradualmente più calda e secca. Le previsioni. Oggi in gran parte è sereno, nelle ore pomeridiane non si escludono locali rovesci e temporali sull'arco alpino della Slovenia occidentale e settentrionale. Temperature massime da 28 a 33 gradi. Domani condizioni meteo analoghe, temperature minime da 13 a 20 gradi, massime da 30 a 34. Sabato e domenica sereno con temperature elevate, nelle ore pomeridiane possibilità di isolati temporali di calore. La viabilità, traffico sostenuto sulle principali viarie del paese, in particolare verso i grandi centri urbani, rallentamenti sulla autostrada A1 Lubiana-Capodistria all'altezza del cantiere di Postumia in ambo le direzioni, traffico ostacolato per un veicolo in panne tra Berchnica e Logatez in direzione Capodistria, chiusa la corsia di marcia lenta. Ore 7 e 15 minuti.
0: Il giornale del mattino.

0: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovate. L'appuntamento con le informazioni in apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria, datata giovedì 18 giugno. Dopo più di 3 decenni, il deputato della minoranza italiana al Parlamento di Zagabria, Furio Radin, si accinge a lasciare il Sabor, gli subentrerà Marin Corva. Levizza, Sinistra e Vesna propongono di eliminare la giornata indetta dal nuovo governo tesa a ricordare le vittime del comunismo. Vertice dell'Unione Europea per parlare di Ucraina e competitività. La Casa Bianca conferma, il presidente Trump ha firmato il memorandum d'intesa con l'Iran per porre fine al conflitto. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sui cosiddetti cecchini del weekend di Sarajevo. Il sale e la memoria del mare, inaugurata la mostra fotografica di Jaka Ivancic. Ciclismo, parte il Giro di Svizzera ed è subito Pogačar. Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria. Un cambio della guardia dal sapore storico. Dopo più di 3 decenni, il deputato della minoranza italiana al Parlamento di Zagabria, Furio Radin, si accinge a lasciare il Sabor. Gli subentrerà Marin Corva. Sentiamo Dario Savtic.
1: Si chiude un'epoca per la comunità nazionale italiana e anche per il Parlamento di Zagabria. Dopo quasi 34 anni di permanenza senza soluzione di continuità al Sabor, il vicepresidente del Parlamento e deputato della minoranza italiana Furio Radin si accinge a ritirarsi dalla vita politica parlamentare. Furio Radin ha presentato la richiesta di sospensione del mandato che sarà presa in esame dalla Commissione parlamentare per i mandati e le immunità venerdì 19 giugno. L'ultima parola spetterà al Sabor in sessione plenaria. Furio Radin dovrebbe congedarsi dal Parlamento il 24 giugno e lasciare il posto al suo sostituto, il presidente uscente della Giunta esecutiva dell'Unione Italiana e neoeletto presidente dell'Unione, Marin Corva. La figura e l'attività di Furio Radin sono legate a doppio filo allo sviluppo della democrazia in Croazia. Quando era necessario è stato anche all'opposizione, poi ha accolto di concerto con gli altri parlamentari delle minoranze la mano tesa di 2 premier entrando a far parte delle coalizioni di governo. Una scelta questa che ha permesso di garantire la stabilità politica democratica del Paese, ma anche di realizzare importanti traguardi per le comunità nazionali. Il consistente aumento delle risorse finanziarie negli ultimi anni per le etnie e anche per gli italiani è stato soltanto uno dei successi conseguiti. Come non ricordare tra le altre cose le storiche modifiche di legge che hanno fatto sì che tantissime località dell'Istria occidentale, sulla costa e pure nell'entroterra, potessero fregiarsi di denominazioni bilingui. Le battaglie politiche di Radin sono state innumerevoli, dalla lotta contro il decreto Votkic o filtro etnico, che se fosse stato attuato avrebbe inferto un durissimo colpo alle scuole italiane, fino all'impegno per l'approvazione di leggi fondamentali per le minoranze.
0: I leader dei paesi membri dell'Unione Europea, tra cui il premier sloveno Janez Janša, discuteranno oggi a Bruxelles con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky del proseguimento del sostegno all'Ucraina. All'ordine del giorno ci sono anche il rafforzamento della competitività economica e le relazioni commerciali con la Cina. Zelensky si unirà ai leader comunitari dopo che recentemente ci sono stati importanti progressi nel sostegno europeo a Kiev. Tra l'altro, all'inizio della settimana l'Ucraina insieme alla Moldavia ha iniziato, dopo 2 anni di attesa, la parte sostanziale dei negoziati per l'adesione all'UE e a breve potrebbe ricevere anche il primo pagamento nell'ambito del prestito europeo da 90 miliardi di euro. Diverse decisioni dell'UE sul sostegno all'Ucraina nella sua lotta contro l'aggressione russa erano state bloccate fino a poco tempo fa dal premier ungherese Viktor Orbán, sostituito in seguito alla vittoria alle elezioni parlamentari di aprile da Peter Major. Oggi sarà la prima volta che parteciperà al vertice del Consiglio europeo. I deputati di Levizza, Sinistra e hanno depositato in Parlamento una proposta di modifica alla legge che fra le altre cose istituisce il 17 maggio come giornata commemorativa nazionale per le vittime della violenza comunista. Secondo la coordinatrice del partito Asta Vrečko, l'obiettivo dell'introduzione di questa giornata non è la riconciliazione nazionale, ma l'acuirsi delle divisioni ideologiche. Valerio Fabbri.
2: L'emendamento alla legge sulle fosse comuni di guerra e sulla sepoltura delle vittime, che introduce la giornata commemorativa, è stato adottato senza un ampio dibattito pubblico ed esperto. Per questo ne chiediamo l'abrogazione. Asta Vrečko ha espresso in maniera chiara e tonda le motivazioni che hanno spinto il partito a depositare una proposta di legge che farà sicuramente discutere. Perché, come ha detto l'ex ministra della Cultura, la legge rappresenta il vero progetto ideologico della destra, che con questa ricorrenza punta a istituire una festività che ogni anno porterà solo divisioni. Secondo lei, infatti, non è lo Stato a dover interpretare la storia, bensì le istituzioni, le facoltà universitarie e i musei competenti. Oltre alla questione più prettamente ideologica, per Vrečko ce n'è anche una più strettamente politica, perché si aspettano che la proposta venga appoggiata in Camera di Stato anche da Resnica, il partito del presidente del Parlamento Zoran Stevanovic, che aveva espresso tutte le sue perplessità sull'urgenza di introdurre una simile festività. In realtà la legge sulle fosse comuni è stata adottata a fine maggio con 50 voti a favore e 32 contrari, dopo che era stata comunque già proclamata a maggio 2022 da Janša e abolita un anno dopo durante il governo di Robert Golob. La nuova legge stabilisce inoltre che i resti provenienti da fosse comuni vengano sepolti nel cimitero di Jale a Lubiana, in un'area che otterrà poi lo status di monumento culturale di importanza nazionale. Il sindaco della capitale Zoran Janković ha già fatto sapere che proverà, tramite i servizi legali, a impedire la sepoltura al cimitero cittadino per insufficienza di spazio, pur riconoscendo il diritto a una degna sepoltura delle vittime.
0: I ministri della difesa della NATO si riuniranno oggi a Bruxelles nell'ultimo incontro prima del vertice di luglio dei leader dei paesi membri dell'alleanza ad Ankara. Al centro dei due incontri ci saranno il rafforzamento della spesa difensiva dei membri e il sostegno all'Ucraina. L'incontro di oggi sarà il primo per il nuovo ministro sloveno Valentin Hajdiniak. Come ha dichiarato mercoledì il segretario generale della NATO Mark Rutte, si aspetta che i paesi NATO presentino piani chiari, concreti e credibili su come intendono raggiungere l'obiettivo di aumentare le spese per la sicurezza e la difesa al 5% del prodotto interno lordo entro il 2035, come concordato un anno fa all'AIA. La stragrande maggioranza di essi ha destinato anche il 2% del PIL, come concordato anni fa. Slovenia, Repubblica Ceca e Albania invece non l'hanno fatto, ha detto Rutte. E il segretario NATO è tornato appunto a evidenziare che la Slovenia non raggiunge l'obiettivo del 2% del PIL per il riarmo. Rutte ha indicato che Lubiana non ha raggiunto l'obiettivo per la difesa concordato con gli alleati anni or sono, ma che si è impegnata a superarlo nell'anno in corso. Franco De Stefani.
3: Nel suo intervento Rutte ha dichiarato che gli aumenti della spesa per la difesa sono sorprendenti, in quanto sono stati stanziati 90 miliardi di dollari in più rispetto all'anno precedente, precisando che quasi tutti gli alleati stanno raggiungendo l'obiettivo del 2% del prodotto interno lordo e che sono impegnati a superarlo nell'anno in corso. Rutte, nel corso di una conferenza stampa sulla spesa per la difesa NATO, ha affermato che Albania, Repubblica Ceca e Slovenia non hanno raggiunto questo obiettivo, indicando che i tre paesi spendono attualmente meno di un miliardo di dollari per la difesa e aggiungendo che si tratta di una cifra relativamente piccola rispetto all'ingente spesa totale degli alleati. In precedenza Rutte aveva inviato una lettera all'ex premier Robert Golob in cui accusava la Slovenia di una spesa effettiva per la difesa nettamente inferiore al 2% dichiarato dal governo, sottolineando che l'aumento della spesa, secondo le stime del suo staff, era stato ottenuto includendo progetti che non rientravano nella definizione concordata di spesa per la difesa. Escludendo questi progetti, così la lettera di Rutte, Lubiana avrebbe stanziato circa l'1,6% del PIL, ovvero circa 300 milioni in meno di quanto concordato. La lettera non specificava quali progetti erano oggetto di contestazione, ma l'ufficio dell'allora premier rispose assicurando che il governo aveva stanziato la somma più alta di sempre e aveva portato il paese a rispettare il suo impegno di lunga data.
0: RTV Slovenia, che ha già presentato richieste per il versamento dei fondi in conformità con la modifica della legge sulla radiotelevisione nazionale all'ufficio governativo per le nazionalità e al Ministero della Cultura, non ha finora ricevuto risposta che i fondi non sono stati trasferiti. Lo ha riferito la direzione dell'emittente all'agenzia di stampa STA, informando a riguardo anche i dipendenti durante l'assemblea dei lavoratori. L'emendamento alla legge su RTV Slovenia, approvato dalla Camera di Stato nel dicembre dello scorso anno, stabilisce tra l'altro che i programmi destinati alle comunità nazionali saranno cofinanziati dal bilancio statale nella misura del 10% del valore del contributo RTV, quindi con una cifra pari a 10 milioni di euro. I vertici dell'ente confidano in un finanziamento regolare. Se ciò non dovesse avvenire, nel peggiore dei casi, RTV Slovenia potrebbe ritrovarsi in uno stato di insolvenza già il 15 settembre prossimo, dopo il versamento dei salari di agosto.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: La Casa Bianca ha confermato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato il memorandum d'intesa con l'Iran per porre fine al conflitto tra i due paesi. Secondo un funzionario americano, il documento era stato firmato elettronicamente già domenica dal vicepresidente J.D. Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Mohammad Khalibaf. Alla presenza dello stesso Trump, anche il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha confermato che il memorandum è stato formalmente sottoscritto in via elettronica da entrambe le parti. Corrado Cebador.
5: La notizia della firma è stata riportata da Axios e confermata successivamente da fonti iraniane citate da Press TV e Al Jazeera. Con la firma digitale delle due delegazioni l'accordo è entrato ufficialmente in vigore. Secondo Axios, Trump avrebbe inoltre firmato personalmente una copia del memorandum durante una cena con il presidente francese Emmanuel Macron a Versailles. Nel frattempo il vertice del G7 di Evian si è concluso all'insegna di una ritrovata unità tra gli alleati occidentali e Washington, lasciandosi alle spalle i toni più tesi delle ultime settimane. Il tycoon ha comunque mantenuto un atteggiamento interlocutorio verso gli alleati europei, definendoli amici, pur richiamandoli a presunti errori in materia di energia e immigrazione. Allo stesso tempo non ha rinunciato a una nota critica, pur cercando di ricucire i rapporti con le capitali europee. Ha comunque definito il summit un grande successo, sostenendo che tutti gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti e che l'intesa con l'Iran rappresenta un risultato storico. Il presidente americano ha ribattezzato il documento Accordo Trump, affermando che l'intesa ha ricevuto il sostegno dei leader presenti al vertice, ma ha avvertito che gli Stati Uniti torneranno ad agire militarmente qualora Teheran non rispetti gli impegni assunti. Nel corso della conferenza stampa, il presidente ha ribadito che l'intervento militare contro l'Iran avrebbe impedito a Teheran di sviluppare un'arma nucleare. Il presidente è tornato a criticare l'accordo nucleare del 2015 tra Obama e l'Iran, definendolo un'intesa che avrebbe facilitato l'accesso iraniano all'arma atomica e sostenendo che Netanyahu si oppose senza successo alla sua firma. Ha poi alternato apprezzamenti e critiche verso Israele, ribadendo la grande partnership con Netanyahu, ma accusandolo di reazioni eccessive, come nel caso dei raid contro obiettivi legati a Hezbollah dopo il lancio di droni. Infine ha ringraziato Xi Jinping e Vladimir Putin per la loro posizione neutrale nel conflitto con l'Iran, ritenendola utile a semplificare la gestione della crisi. Il presidente francese Emmanuel Macron ha infine salutato il vertice come un momento di svolta, parlando di una nuova fase di cooperazione e di un significativo cambiamento nell'approccio internazionale degli Stati Uniti.
0: Sono lieto di annunciare che venerdì riapriranno i battenti della nostra ambasciata a Teheran e riapriranno anche gli uffici dell'ICE. La nostra ambasciatrice farà rientro nella capitale insieme ai diplomatici e funzionari. Lo ha annunciato durante le interrogazioni parlamentari alla Camera il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani. L'intesa raggiunta tra Stati Uniti e Iran è uno sviluppo incoraggiante, si intravede uno spiraglio di pace, ha detto Tajani, che ha parlato anche dei coloni ebraici. L'Europa e l'Italia, ha annunciato, valutano una stretta su prodotti esportati dalle colonie illegali di Israele create in Cisgiordania. Il Parlamento europeo ha dato il via libera alla riforma del sistema di rimpatrio dei migranti privi del diritto di soggiorno nell'Unione europea. Le nuove norme puntano a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione, introducendo anche la possibilità per gli Stati membri di istituire centri di rimpatrio in paesi terzi e prevedendo misure più severe nei confronti delle persone considerate una minaccia per la sicurezza. Maja Novak.
6: Il testo approvato dall'Assemblea riunita a Strasburgo sostituirà l'attuale direttiva del 2008 e rappresenta uno dei principali tasselli della politica migratoria europea. Tra le novità più rilevanti figura la possibilità per gli Stati membri di concludere accordi con paesi terzi per la creazione di centri di permanenza destinati ai migranti la cui richiesta di protezione internazionale sia stata respinta. Tali accordi potranno essere stipulati soltanto con Stati che garantiscono il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale del principio di non respingimento. I centri potranno fungere sia da destinazione finale sia da strutture temporanee in vista del rimpatrio verso il paese d'origine o un altro stato terzo. Sarà invece vietato il trasferimento nei centri dei minori non accompagnati. La riforma introduce inoltre obblighi più stringenti per i cittadini di paesi terzi privi di un valido titolo di soggiorno. Tra questi figurano l'obbligo di lasciare il territorio dello stato membro interessato entro i termini stabiliti stabiliti e quello di collaborare con le autorità nazionali competenti durante le procedure di rimpatrio. Il nuovo regolamento introduce anche procedure accelerate per l'espulsione delle persone considerate un rischio per la sicurezza pubblica. Questo regolamento invia un messaggio chiaro: siamo noi e non i trafficanti a decidere chi può restare nell'Unione Europea e chi deve andarsene, ha dichiarato il commissario europeo per le migrazioni Magnus Brunner. Il voto del Parlamento rappresenta una delle ultime tappe del lungo iter legislativo europeo. Dopo l'accordo politico raggiunto il 1 giugno tra Parlamento e Consiglio dell'UE, il testo dovrà ora essere formalmente adottato dal Consiglio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea prima della sua entrata in vigore.
0: I leader del G7 hanno convenuto che la Russia non ha una reale volontà di concludere un accordo di pace con l'Ucraina, lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron al termine del vertice in Francia. Inoltre ha accolto con favore la disponibilità dei leader dei paesi economicamente più sviluppati ad aumentare la pressione sulla Russia. Erika Paternoscia.
7: Il vertice del G7 è stato un successo nonostante i mesi precedenti siano stati caratterizzati da disaccordi tra i paesi membri, ha detto Emmanuel Macron al termine dell'incontro in Francia, che ha descritto come un momento di unità, discussione significativa e autentica cooperazione. Secondo le sue parole, durante il summit si sono svolte importanti discussioni sulla guerra in Ucraina e il conflitto in Medio Oriente. I leader hanno concordato sulla necessità di rafforzare il sostegno a Kiev, ha detto ancora Macron, soprattutto nel settore della difesa aerea, ora che gli equilibri di potere nella guerra sono cambiati. Il capo dello Stato americano Donald Trump, come tutti noi, ha semplicemente riconosciuto che la Russia non ha una reale volontà di parlare di pace, ha continuato il presidente francese, ricordando che durante l'incontro è stato concordato di inasprire le sanzioni contro la Russia. Il capo dell'Eliseo ha nuovamente salutato l'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra che ha portato all'instabilità economica. Abbiamo convenuto che il libero passaggio attraverso lo stretto di Hormuz è un elemento chiave di questo accordo, ha affermato. Anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz e la premier italiana Giorgia Meloni si sono detti soddisfatti del vertice. Merz ha elogiato l'atmosfera costruttiva e ha assicurato che i suoi rapporti con Trump, che si erano raffreddati dopo le critiche della Germania alla guerra con l'Iran, non si sono deteriorati. Meloni ha al contempo confermato che il suo rapporto con il presidente statunitense non è cambiato. La premier ha inoltre descritto la convergenza di posizioni tra i leader del G7 come un'ottima notizia.
0: La Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi di interesse nella forchetta fra il 3,50 e il 3,75%. La decisione presa all'unanimità arriva alla prima riunione del direttivo presieduta da Kevin Warsh. Nel comunicato la Banca Centrale Americana sottolinea che l'attività economica continua a espandersi a un ritmo sostenuto nonostante l'incertezza legata al conflitto in Medio Oriente. La crescita della produttività e gli investimenti di capitale restano robusti, mentre il mercato del lavoro mostra segnali di stabilità. L'occupazione cresce in linea con la forza lavoro e il tasso di disoccupazione è rimasto pressoché invariato. L'inflazione tuttavia continua a mantenersi su livelli elevati rispetto all'obiettivo del 2%. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sui cosiddetti cecchini del weekend di Sarajevo, il presunto e macabro fenomeno che durante l'assedio della capitale bosniaca negli anni 90 avrebbe visto alcuni stranieri raggiungere le postazioni dei cecchini per sparare contro i civili. Davide Fifacco.
8: Nelle ultime ore i carabinieri del ROS, su delega della Procura di Milano, hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione di uno dei quattro indagati per omicidio, un uomo di 65 anni residente in provincia di Alessandria. L'operazione ha portato al sequestro di un silenziatore, di attrezzatura tecnica specifica e soprattutto di una fotografia ritenuta dagli inquirenti particolarmente significativa, nella quale l'uomo compare insieme al materiale sequestrato. L'indagine è coordinata dal pubblico ministero Alessandro Gobbis e dal procuratore capo di Milano Marcello Viola. Secondo gli investigatori, gli elementi emersi durante la perquisizione potrebbero rappresentare un tassello importante per ricostruire il presunto coinvolgimento dell'indagato nelle vicende legate all'assedio di Sarajevo. Il 65enne era già stato interrogato nelle scorse settimane, ma aveva scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, mantenendo il silenzio davanti ai magistrati. Determinanti per il nuovo blitz investigativo sarebbero state le testimonianze dell'ex moglie e dell'ex compagna dell'uomo, che avrebbero fornito agli inquirenti indicazioni e dettagli ritenuti attendibili e utili per indirizzare le indagini. Ora il materiale sequestrato sarà sottoposto ad accertamenti tecnici. Gli investigatori dovranno verificare, tra l'altro, la compatibilità del silenziatore con le armi in uso all'epoca del conflitto bosniaco. L'inchiesta milanese punta a far luce su uno degli aspetti più inquietanti della guerra nei Balcani, l'ipotesi che alcuni civili siano stati uccisi non soltanto dai combattenti coinvolti nel conflitto, ma anche da presunti turisti del terrore, attratti dall'orrore della guerra e disposti a pagare per trasformare una tragedia umana in un perverso passatempo.
0: Nella località di San Bernardino, siamo in regione, nel comune di Pirano, è stata inaugurata una mostra fotografica all'aperto dedicata alle saline e al sale, firmata dal fotografo del litorale Jacek Ivancic e allestita lungo uno dei percorsi pedonali costieri più frequentati. L'evento è stato organizzato dall'Ente per il Turismo di Portorose. Sentiamo Dionisi Botter.
9: In un suggestivo ambiente in riva al mare, con il tramonto a fare da protagonista, è stata inaugurata la mostra fotografica di Jacek Ivancic, accompagnata dall'esibizione al pianoforte di Dennis Horvat e dal DJ Benjamin Shock. L'esposizione è dedicata alle saline, alla tradizione salinara e al sale come cuore della nuova immagine della destinazione Portorose e Pirano. La serie fotografica di Jacek Ivancic è un omaggio alle saline che l'autore ha documentato negli ultimi 15 anni attraverso diverse stagioni, condizioni di luce e prospettive. All'estremo nord del Mediterraneo le saline offrono rare connessioni visive tra il mare e l'alta montagna, tra il sale e la neve, tra il Mediterraneo e l'entroterra. La mostra comprende scene di attività produttiva nelle saline di Lera, dove i salinai producono ancora oggi il sale secondo metodi tradizionali. Sentiamo ora l'autore della mostra.
10: L'idea primaria era di Ubal Trencozzi, che è il custode di questo posto, e poi abbiamo cercato di trovare una cosa, delle foto. Poi l'ente del turismo ha fatto delle proposte e poi io sono detto: perché non facciamo una mostra soltanto delle soline? Perché io ho tanto materiale, e poi tutti hanno detto perfetto, è andata.
11: Ecco, dal punto di vista proprio tecnico, fotografico, no?
10: Okay.
11: Perché le saline sono così affascinanti?
10: Perché sono affascinati? Perché sono in ogni parte dell'anno differenti, e anche forse 10 anni fa o oggi anche vedi la differenza, c'è la natura, c'è l'uomo, c'è il posto, quella, la parte vecchia dove ha preso parte la natura, prima c'era l'uomo, e la parte nuova, non nuova, ma dove si ancora fa il sale nella maniera tradizionale. Tutte queste cose sono molto fotogeniche, diciamo così.
11: Ecco, fra tutte queste foto ce n'è particolarmente una, quella alla quale sei orgoglioso?
10: Forse quella del 2015, quando le saline erano molto, c'era un alto, molto, un'estate molto asciutta, senza pioggia, e sono proprio prosciugate, si vedono solo i canali dove c'è l'acqua, è come un paesaggio lunare, ecco, per questo mi piace, questa è quella che mi piace. La situazione non si è ripetuta poi molte volte come quella.
0: In vista dell'aumento delle temperature, la regione Friuli Venezia Giulia ha disposto l'interruzione delle attività lavorative nelle ore più calde della giornata fino al 15 settembre. A Trieste, inoltre, il comune ha confermato il superamento dei livelli massimi di ozono per tutta la settimana. Alessandro Martegani.
12: Nonostante l'estate non sia ancora esplosa, in Friuli Venezia Giulia ci si prepara alle alte temperature. Il presidente Massimiliano Federica ha firmato un provvedimento che prevede l'interruzione delle attività lavorative nelle ore più calde della giornata, dalle 12.30 alle 16 fino al 15 settembre. I settori interessati sono quelli che prevedono attività all'aperto, l'agricoltura, i cantieri edili e stradali, il lavoro nelle cave. Non tutte le giornate però saranno interessate dal provvedimento, solo quelle in cui la piattaforma WorkClimate, il progetto di ricerca nato in collaborazione con INAIL, CNR e altri istituti per proteggere la salute dei lavoratori esposti a condizioni di stress termico estremo, segnala un livello di rischio alto per i lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa. Il divieto non si applica alle pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio, ai relativi appaltatori quando si tratti di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità, a condizione che vengano adottate misure per ridurre il rischio da alte temperature. Vengono anche autorizzati la l'anticipo e il posticipo di un'ora delle attività nei cantieri nei giorni di rischio elevato. Con il caldo è tornato a Trieste anche l'allarme ozono. Il comune ha comunicato che fino a venerdì sarà superato il valore obiettivo di 120 mg per metro cubo, invitando la cittadinanza, in particolare le fasce più sensibili della popolazione, ad adottare per l'intera settimana precauzioni per limitare l'esposizione all'inquinante, come limitare le attività fisiche all'aperto e arieggiare gli ambienti nelle ore più fresche della giornata.
0: Lo sport. Parliamo di ciclismo. Un esordio spettacolare di Tadej Pogačar al Giro di Svizzera 2026, partito ieri dall'Italia. Il fuoriclasse sloveno ha dominato la prima frazione nella sua prima partecipazione in questa corsa, imponendosi sul traguardo di Sondrio. Dopo un'azione in solitario di 70 km, il campione del mondo ha accelerato il traguardo volante di Piedemonte per prendersi la buono e poi ha proseguito la sua azione, imponendo un ritmo impossibile da seguire per tutti gli avversari. Partito ieri anche il Giro di Slovenia, 32esima edizione. La vittoria nella prima tappa da Velenia Rogaška Slatina è andata al neozelandese Lorenz Pittier, che è stato il più forte nello sprint finale. Mondiali di calcio 2026, una delle sfide più attese di ieri, Inghilterra-Croazia, è finita 4-2 per gli inglesi. Portogallo bloccato sull'1-1 dal Congo. Ghana-Panama 1-0. Si è giocata all'alba ora europea Uzbekistan-Colombia, vittoria dei colombiani per 3-1. Si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardi, redazione Corrado Cimadore, in sala di regia Bojan Hlastec. Grazie dell'ascolto. 7:40 minuti e 58 secondi. Per il momento è tutto. Torniamo alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Buona giornata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon giovedì mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Per il traffico tipico in aumento, come sempre questa fascia oraria, segnaliamo code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il raccordo Marco Polo in direzione Trieste. Nella stessa direzione si viaggia lentamente, per lo stesso motivo, sulla A4 Padova-Venezia, tra la A13 e la tangenziale di Mestre. Per lavori notturni, dalle 22 di oggi, giovedì 18 giugno, alle 5 di domattina, chiuderà l'innesto tra la A4 e la A31 ai mezzi provenienti da Milano in direzione Piovene. La notte successiva, tra le 21 e le 6, chiuderà lo stesso bivio per chi proviene da Venezia in direzione Rovigo. Sempre per un cantiere, domani venerdì 19 giugno, dalle ore 21 alle 6 di sabato 20, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di uscita di Vicenza Ovest per chi proviene da Milano. Ancora venerdì 19 giugno, dalle 21.30 sino alle ore 8 di sabato 20 giugno, sul passante di Mestre chiuderà l'uscita di Spinea per chi proviene da Milano, in questo caso per attività di manutenzione della pavimentazione stradale. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A tutti i palchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.

0: Siete pronti a mordere la mela di questa giornata? Ciao, buongiornissimo da Miriam Monica e da Bojan Hlastec, il nostro fonico. Stavamo parlando del più e del meno anche con la mia collega Marisa Macchi su in ufficio, che mi ha detto che Pupo fa l'esame di maturità proprio come i 527 7.747 studenti in Italia che affronteranno la prima prova scritta degli esami di maturità. Forza, forza! Sì, proprio così. Pupo, ovvero Enzo Ghinazzi, all'età, alla tenera età di 70-71 anni, su per giù, ecco. E si diplomerà, ecco, ha deciso di tornare sui banchi di scuola, di diplomarsi a Roma, E, insomma, era una promessa a se stesso, ai suoi genitori. Poi sua mamma se n'è andata poche settimane fa e dice di essere forte su Pirandello e D'Annunzio. Ah, che bello! Un po' meno con Calvino e Montale se la cava, piuttosto. così, insomma, ci ha fatto ridere, ridere nel senso, che bella, no? Che bella notizia, tra l'altro, no? Uno ha 70-71 anni, ritorna dopo tutta la vita che ha avuto di successi, alti e bassi, no? E Pupo, un'energia particolare, ecco. Mi piacciono le sfide, dice, ma dietro questa scelta c'è anche una motivazione personale, ecco, come si dice, si legge qua in un articolo, realizzare il desiderio del padre che sognava per lui una laurea e della madre scomparsa appunto poche settimane fa. Nonostante l'età e la notorietà, il cantautore si presenta all'appuntamento come qualsiasi altro studente, ma no, vi immaginate gli insegnanti, i professori, no? A vedere, ma Pupo, cosa viene a cantare? Su di noi nemmeno una nuvola è l'augurio che fa a tutti quanti. Forza!
1: Su di noi

nemmeno una nuvola. Qua a Capodistria invece ci sono delle nuvolette, ma non ci faremo intimorire da nuvolette sparse qua e là. Si vedono raggi di sole, ma il mondo è più bello quest'anno. Ho capito che il mondo è più bello no, ho capito, visto, così magari uno non se ne accorge da anno in anno, insomma è sempre lo stesso, ma lo guardavo in questi ultimi tempi, in questi giorni, e mi pare che sia più bello dell'anno scorso, non so per voi, più luce, più fiori, più verde, più foglie nuove, più uccelli, più Jackie, sì, anche più Jackie, non so, adesso il nostro fonico mi sta guardando, non hai mai visto un gecko qua da queste parti? Ce l'abbiamo solo noi a Pirano? No, non sa neanche cosa sia, immagino. È una specie di... è un rettile, cioè una... adesso ti sovviene, no? Sembra... Allora, c'è la mia vicina di casa che ha detto che c'è una particolare specie di lucertola. Mi ha detto, è una lucertola. Gli faccio, no, è un geco, perché hai presente i polpastrelli? Si appiccicano proprio alla parete, sono come delle ventose. Ed è molto più tozzo e dà un colore più... È tipo una, insomma, la mia vicina dice che è una lucertola un po' più ingrossata, che ha mangiato tanto e che è albina. E invece no, è un geco. Un geco e basta. Ecco, se ne vedete qualcuno, io ne avevo visto uno addirittura 15 anni fa, ma a Fiume, ancora prima a Maiorca, Palma de Maiorca, che là addirittura è un simbolo dell'isola, ma poi dicevo, ma i gechi ci sono anche qua, no? E adesso c'è da 2-3 annetti, ce ne sono anche a Pirano, proprio dove sto. E quindi niente, volevo dire che le cose... Poi molti uccelli, ho visto tantissimi uccelli, no? In cielo, tutto un pullulare di cose, insomma. E come avevo detto, insomma, sembra tutto più bello, a parte delle, insomma, poi ci siamo sempre noi esseri umani che, insomma, siamo quel che siamo, con i nostri difetti, i nostri pregi, comunque il mondo in generale dico l'estetica, da queste parti almeno, è proprio bello, bello passare con questa luce, il verde. E tra le altre cose, non saremo soli in questa mattinata, verrà a trovarci in studio Bea Kalman. A proposito di Kalman, il suo cognome è proprio

Trieste. Non solo lei, ci sarà con lei la coreografa danzatrice Dasha Gergic, ideatrice dello spettacolo, Nikla Petrushka Panizon, che è un'attrice triestina del Teatro Stabile Sloveno, e vediamo chi riusciamo a contattare di loro tre, che sono a far prove eccetera per questo spettacolo che andrà in scena al Museo Sartorio a Trieste proprio sabato. Poi sarà con noi Miriam Silverio, direttrice artistica della settima mostra biennale di ricamo contemporaneo a Trieste, e ci racconterà, c'è tutta una mostra con 100 opere esposte fra illustratrici e ricami. E poi tanta bella musica. Intanto abbiamo iniziato senza una nuvola con Pupo. Tra l'altro Pupo oggi magari fa, insomma, scrive l'esame di maturità eccetera, e dopodiché vuole andare avanti, non è finita qua, e quindi sempre pieno di stimoli, pieno di energie. L'abbiamo sentito e visto anche al telefono, c'è anche la sua intervista che le abbiamo fatto ormai saranno 2 anni fa, è stato proprio al Teatro di un Mago in concerto. È veramente una bomba d'energia quell'uomo. Allora, cosa stavamo dicendo? Eh sì, che potete sfogliare in internet il nostro sito Radio Capodistria e ascoltarci in diretta anche da quel sito senza problemi, proprio pigiate sulla freccetta e ci sentite ovunque voi siate, e potete anche sentire delle interviste che sono state fatte, sentire le notizie e tant'altro. Comunque si va avanti, intanto parlavamo senza una nuvola, e allora si va anche col vento, anzi buon vento a tutti per questa mattinata.

giovedì 18 giugno, già 18 giugno. Sì, non me ne ero neanche accorta. E tra l'altro salutiamo anche, ecco, chi ci ascolta in diretta di sicuro adesso, no? Ma poi anche il venerdì saranno le 3:15 del mattino, siamo in replica e salutiamo tutti. Ma oggi giovedì 18 giugno alle 19, sede della comunità degli italiani, alla sede della comunità degli italiani al Palazzo Gravisi in via Fronte di Liberazione 10, qua a Capodistria, c'è un'inaugurazione della mostra di cartoline d'epoca, La città e la sua gente, scorci e volti della nostra storia. Ecco, in ambito del programma delle manifestazioni per la festa del patrono cittadino San Nazario, e quindi oggi potete andare a vedere appunto questa mostra con 103 cartoline esposte di diverse tipologie e realizzate in svariate tecniche di stampa. Provengono dalla collezione personale di Slobodan Simic Sime, pubblicista e collezionista noto per i diversi progetti editoriali e iniziative culturali dedicate alla valorizzazione del patrimonio locale. Infatti l'ho incontrato l'altro giorno in piazza Tartini a Pirano e l'ho detto: ma che si fa? Che si fa? Ah, tantissime cose, sempre appunto a raccogliere notizie. Per esempio adesso sta raccogliendo notizie sulle discoteche del litorale per farne una pubblicazione, ma intanto ci sono anche queste 103 cartoline. E poi si occupa di bar, che insomma la mostra, curata dallo stesso Slobodan Simic Sime e da Mario Steffè, è organizzata dalla comunità degli italiani Santorio di Capodistria. Tra gli eventi in programma nell'ambito della festa patronale appunto di San Nazario, il percorso espositivo si propone di rendere accessibile al pubblico un patrimonio visivo e storico di grande valore, contribuendo alla conoscenza e alla conservazione della memoria del territorio, ci scrivono qua gli organizzatori, ovvero della comunità degli italiani di Capodistria. Oh, le cartoline esposte abbracciano un arco temporale di quasi un secolo, dalla fine dell'Ottocento agli anni 70 del Novecento, attraverso il quale si possono seguire i mutamenti del paesaggio urbano. Eh sì, è vero che Capodistria è cambiata tantissimo, no? Anche, vabbè, lo vedrete. E anche le consuetudini cittadine, il rapporto tra la città e i suoi abitanti, ma insomma tante particolarità, peculiarità. E sì, quindi vi dico, oggi alle 19 viene inaugurata questa mostra al Palazzo Gravisi, sede della comunità degli italiani. Ma intanto si va avanti con la musica.

Ecco, sì, una canzone senz'altro da cantare. Che bello, tra la stagione della la la la. E comunque, fra le la la la la e le cose belle, belle notizie, è che oggi abbiamo in palio per voi un altro regalo. Sì, sono due biglietti alla prima o al primo che cambierà al nostro via, soltanto durante la trasmissione, non vi dico quando. Basta scrivere un messaggio e se volete anche possiamo anche sentirci, insomma, ma il numero da chiamare è 00386 51 69 12 74. Anche WhatsApp, ecco, oppure semplicemente messaggio naturale al telefono, ovunque voi siate, quindi vi do anche il numero col prefisso 00386 51 69 12 74. Vi darò ogni tanto i numeri da chiamare durante la trasmissione, così siete pronti quando si dà via al gioco. Sì, la prima, il primo che chiamerà riceverà appunto in premio due biglietti per andare a sentire Negramaro a Villa Manin, saranno in luglio. Ecco, adesso qualcuno sta già chiamando, ma non adesso, non adesso non adesso. Comunque, quando darò il via vi dovete sentire tutta la trasmissione, forse. Quindi eccoci qua, questo era da dire e poi anche tante altre belle cose, ma mettiamo ancora un po' di musica e torniamo con voi.

8:26, fra un po' allora delle notizie, però prima volevo ricordare Raffaella Carrà, che oggi avrebbe compiuto 83 anni, oggi il 18 giugno. Questa artista, attrice, showgirl, conduttrice televisiva, anche nota a livello non soltanto italiano ma internazionale per le sue canzoni anche tradotte in lingua spagnola e anche distribuite in paesi dell'America Latina, ma comunque tante le cose, tante le esperienze, mi viene soltanto un sorriso a pensarla. E quindi anche sì, danzatrice, ecco, lei aveva cominciato proprio con la danza eccetera, ma adesso noi ce l'ascoltiamo con simpatia. Un saluto appunto a Raffaella Carrà e ovunque lei sia, comunque è sempre nei nostri ricordi, e a far l'amore comincia tu.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buongiorno da Radio Capodistria con le notizie flash delle 8.30. Elezioni suppletive per un seggio nel Parlamento britannico potrebbero portare, oltre alla nomina del nuovo deputato, anche un nuovo sfidante per il Premier Keir Starmer. Infatti a contendersi il posto in Parlamento c'è anche il sindaco di Manchester, Andy Burnham, che potrebbe poi confrontarsi entro quest'anno anche nella corsa per il nuovo leader laburista e primo ministro. Il dibattito su un possibile cambio di Starmer si è dopo i risultati deludenti del partito nelle elezioni locali e regionali di maggio. Sarà Papa Leone XIV a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto a 95 anni. Il rito delle esequie si terrà alle 16.30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. Il pontefice lo ha ricordato esprimendo gratitudine al Signore per il dono di questo stimato uomo di Chiesa che visse con generosità il suo ministero. Leone XIV in un telegramma alla diocesi di Roma definisce Ruini esperto e saggio fratello, corroborato da fede profonda, acuta intelligenza e sguardo lungimirante, che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa, ricordando il suo proficuo lavoro per la Conferenza Episcopale Italiana e per un fecondo dialogo con il mondo della cultura. In occasione della giornata internazionale per il contrasto al discorso d'odio, le Nazioni Unite avvertono che il linguaggio d'odio si sta diffondendo rapidamente, alimentato da piattaforme digitali non regolamentate e dall'intelligenza artificiale. Il segretario generale Antonio Guterres sottolinea che gli algoritmi tendono a premiare contenuti polarizzanti e divisivi, favorendo la disinformazione e l'aumento dell'ostilità online. Secondo l'ONU, il discorso d'odio rappresenta un primo passo verso la disumanizzazione e può sfociare in violenza, conflitti e discriminazioni contro gruppi vulnerabili. Le Nazioni Unite richiamano infine la necessità di rafforzare educazione, tutela delle vittime e responsabilità di governi e piattaforme digitali nel rispetto dei diritti umani e degli obblighi internazionali. Il Partito Comunista al potere a Cuba ha approvato un pacchetto di riforme economiche volte ad ampliare lo spazio riservato all'economia di mercato. Il provvedimento arriva nel pieno della grave crisi che colpisce l'isola, aggravata, secondo quanto riferito dalla televisione di Stato, dalla pressione politica ed economica degli Stati Uniti. La decisione è stata adottata al termine di una sessione plenaria straordinaria. Il Comitato Centrale del Partito approva nuove proposte di trasformazione economica e sociale, ha annunciato l'emittente pubblica. L'incontro era stato convocato per discutere 20 proposte, i cui dettagli non sono ancora stati resi noti. Le modifiche strutturali godono già del sostegno dell'ex presidente Raúl Castro. Ora la rassegna stampa in prima pagina.
0: Prima pagina.
1: Cominciamo la rassegna come di consueto con la voce del popolo. La fine di un'epoca. Furio Radin lascia il Sabro dopo 34 anni. Si chiude un'epoca per la comunità nazionale italiana. Avviata la procedura di sospensione del mandato, a subentrargli sarà Marin Corva, eletto nuovo presidente dell'Unione Italiana, il cui primo giorno lavorativo sarà il 25 giugno. Una lunga stagione politica, quella di Radin, segnata da riforme e tutele per le minoranze, con l'ipotesi di un possibile arrivederci alla vita pubblica. Taglio basso, Slovenia, a governare significa servire i cittadini. La Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar incontra il governo guidato da Janez Janša. Per quanto riguarda i giornali sloveni, il Delo in prima pone l'istruzione, la scarsa alfabetizzazione nella lettura incide su tutti gli ambiti, prove nazionali di accertamento delle conoscenze, gli alunni della terza classe hanno ottenuto i risultati peggiori in lingua slovena, mentre gli studenti del nono anno hanno conseguito complessivamente le migliori prestazioni proprio nella stessa materia. Il Dnevnik mette in risalto le differenze tra acque di balneazione in Slovenia e titola acque costiere eccellenti, quelle di fiumi in balia delle precipitazioni. Primorske Novice, il principale foglio della nostra regione, apre con l'apertura a Rence del museo delle Sciavrinche, le coraggiose donne istriane che si recavano fino in Egitto per guadagnare il denaro necessario a sfamare i propri figli e intere famiglie, oppure che si dedicavano al commercio transfrontaliero. Passiamo alla stampa dall'Italia. Il Primorski Dnevnik, in apertura del quotidiano della comunità nazionale slovena residente in Italia, la crisi medio orientale, accordo su misure per il regime di Teheran. I negoziatori hanno 60 giorni di tempo per definire i dettagli dell'intesa, compreso il programma nucleare. Il Piccolo apre con il titolo Lega, il malumore di Fedriga, mosse e dichiarazioni del segretario Salvini irritano i governatori del fronte del nord e l'ex Zaia, ignorata la richiesta di cambiamento, piano in vista della resa dei conti del 4 luglio a Mogliano. Il Corriere della Sera titola Iran, i 14 punti dell'accordo, Trump subito la firma, poi avverte, ora rispettino gli impegni o bombardiamo Hormuz, uranio, soldi, chi esce vincitore, la premier col presidente americano, rapporti immutati. La Repubblica apre a sua volta con l'accordo per porre fine al conflitto tra Stati Uniti e Iran, definito da parte statunitense ed europea un grande successo, anche se Trump ha rimarcato che se la controparte non rispetterà il piano, gli Stati Uniti colpiranno militarmente. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 9.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Si terrà per la prima volta a Udine il meeting annuale del gruppo italiano di paleopatologia, che terrà l'undicesima edizione all'Ateneo Friulano venerdì 19 giugno. La paleopatologia è la scienza che studia i resti umani del passato, come mummie e resti scheletrici, per ricostruire stili di vita, stato di salute dei singoli individui e gruppi umani, ma anche la storia delle malattie e dei medicamenti. I lavori coinvolgeranno una cinquantina di studiosi da tutta Italia. Fra i casi regionali oggetto di studio ci saranno i contributi sulle mummie di Venzone e sul beato Odorico da Pordenone. Sabato 20 giugno dalle 10.30 gli studiosi visiteranno il Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli. Il meeting è organizzato dai Dipartimenti di Medicina e di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell'Ateneo.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
7: Un amore un po' irrazionale e magico che resiste agli anni e al tempo nel nuovo singolo che continua il rilancio di Raf in attesa del suo album autunnale. Pazzi, stupidi ragazzi.

0: Questa è Radio Capodistria, la radio del benessere. Concediamoci un momento di puro rilassamento, di beatitudine, nudi, nell'acqua, levitate, con leggerezza dell'essere, solo essere, vita pura, niente altro che vivere, essere, gioia.
1: Respiro. Se siete a casa, potete chiudere gli occhi. Se siete in macchina o al lavoro, continuate tranquillamente quello che state facendo, ma portate per un attimo l'attenzione al vostro respiro. Quindi inspiriamo lentamente dal naso ed espiriamo lentamente dalla bocca. Inspiro ed espiro. Ancora una volta. Inspiro calma ed espiro tensione. Inspiro energia ed espiro stanchezza. Ancora ultima volta. Inspira presenza ed espira fretta. E osservate già come pochi respiri consapevoli possano cambiare il modo in cui ci sentiamo.
0: Beatamente, perché siamo con Bea Kalman. Buongiorno Bea.
2: Buongiorno.
0: Benvenuta. Grazie. Che bello con questo respiro estivo. E già che bella questa stagione, ecco, bella per prendersi proprio una boccata d'aria qua a Radio Capodistria ed ovunque voi siate. Ecco, questo è un esercizio da fare, come hai detto tu, proprio sempre e ovunque siate.
2: Assolutamente sì, buongiorno a tutti. Assolutamente sì, l'estate poi porta con sé un po' di frenesia in più, che siamo sempre in fretta, ma a volte io consiglio sempre di fermatevi, ascoltatevi e respirate.
0: Ecco, allora tu hai conseguito un diploma in naturopatia presso l'Istituto Risa di Medicina Psicosomatica di Verona. Poi hai frequentato l'Università Popolare Magna Carta di Desenzano del Garda, scoprendo il valore della creatività come linguaggio dell'anima e strumento di trasformazione personale. Conduci laboratori di yoga educativo per bambini anche nelle scuole, ma non soltanto per bambini, anche per grandi adulti. E ti abbiamo vista e sentita anche alla Comunità degli Italiani di Pirano, perché hai condotto e conduci dei laboratori sia per bambini e il Gomitolo di Lana, che è un laboratorio creativo appunto per bambini e anche famiglie, e anche conduce laboratorio di rilassamento del viso, ecco, del benessere del viso.
2: E, assolutamente sì, Miriam, assolutamente sì, perché comunque tutti i miei laboratori collego proprio con la respirazione, col mindfulness, anche per i bambini, anche per gli adulti. E soprattutto io lavoro con le donne, perché sapete, una cosa molto interessante, tutto quello che viviamo si riflette anche sul nostro viso. Quindi quando siamo stressati, quando siamo in agitazione, automaticamente il viso cambia, perché stringiamo la mandibola, contraiamo la fronte, quindi tratteniamo anche emozioni anche all'intorno agli occhi. E ci sono delle tecniche dove possiamo queste cose proprio eliminare un pochettino.
0: Un pochettino ci vorrebbe, sì, in effetti. Ecco, che e rendersi consapevoli di certe cose magari aiuta, appunto, perché si possono rendere le cose un po' più semplici, più facili alle volte.
2: Sì, sappiate che noi abbiamo questo sistema linfatico dove la linfa non ha purtroppo l'opportunità di pulsare come il nostro cuore, che ha il tempo di pulsare e trasportare il nostro sangue nel nostro corpo, ma la linfa ha proprio bisogno di respiro, ha proprio bisogno di tocco gentile. Quindi io durante i miei corsi assolutamente insegno questo, dove c'è la consapevolezza e c'è la presenza che a volte purtroppo dimentichiamo.
0: È vero che siamo sempre affaccendati a pensare a cose che dobbiamo, hai sentito? Dobbiamo fare.
2: Il lavoro, i figli, la casa, tutti appuntamenti, ci ricordiamo tutti appuntamenti, ci ricordiamo di tutto, ma noi stessi?
0: Sì, è come se non esistessimo.
2: Esatto, come la macchina che va avanti e poi la sera arriva, si spegne e poi si riaccende al mattino. Cercate di rallentare, perché è il vostro corpo che vi porta in giro, e se questo corpo non sta bene, non possiamo farci niente. Quindi meglio che ci rallentiamo e consapevolizziamo anche che ci siamo, esistiamo anche noi. Quindi a volte qualche passeggiata al mare, visto che meraviglia di posto viviamo.
0: Esatto.
2: La chicca, proprio Portorò, Spiran, Capodistria, ragazzi, andate a respirare al mare, andate a camminare,
0: anche
2: fermate
0: a nuotare, a farvi un tuffo.
2: Bravissima.
0: Adesso che stagione,
2: fermatevi, perché non vale la pena. A volte dovete rendervi conto, quando state bene voi, tutti intorno stiamo bene, quindi respirate.
0: Ah, che bello! Respirare, ascoltare musica. Tu hai detto adesso che viviamo un bel posto. Vivevi anche un altro bel posto.
2: Sì, Lago di Garda.
0: Al Lago di Garda, sì. Anche bellissimo. Insomma, se ti sei trasferito dal Lago di Garda, ma ancor prima arrivi dall'Ungheria.
2: Esattamente, le mie origini, la mia radice è proprio la terra ungherese. Quindi io vengo da Budapest e mi sono tuffata nel mondo dell'esperienza molto giovane, e quindi 21 anni, 22 anni mi sono trasferita in Italia e ho vissuto tantissimi anni in Italia. Poi da 4 anni ci ha regalato un'opportunità questa terra e abbiamo colto l'occasione di venire a vivere accanto al mare, che ne sono felicissima di questo.
0: Che bello, Bea, anche il tuo nome è bello, Bea.
2: E Kalman. Tutto unito.
0: Ecco. Esatto, in armonia, armonico, ecco, proprio come magari sei tu, poi la creatività la fai anche sfociare, ecco, nei tuoi laboratori.
2: Assolutamente, sì, anche i bambini. Noi abbiamo fatto dei percorsi nelle scuole, percorsi di mindfulness, dove cercavo di insegnare, perché i bambini non dobbiamo insegnare, perché sanno già, ecco, sono anime pure, quindi lo sanno meglio di noi. Ma quando io parlavo della respirazione, loro affascinate proprio di questa cosa, e veniva una cosa naturale, veniva naturalmente, perché i bambini sono ancora collegati proprio con l'universo, quindi è una cosa meravigliosa lavorare con i piccini, perché capiscono tutto subito al volo. Quindi ho inserito nell'art anche proprio il benessere, che è fondamentale anche iniziare dall'età piccola, ecco.
0: È vero. Sì, ci perdiamo poi nel nostro percorso, chissà perché, chissà per come, e tendiamo a perdere questo, diciamo, questo legame, questo cordone ombelicale con la natura e tutto il
2: resto. Infatti le mie bambine, io sono felicemente mamma di due meravigliose creature, e le mie bambine, soprattutto la mia piccola, tante volte mi dice: mamma, fermati e respira. Ecco.
0: Abbiamo molto da imparare dalle bambine, dai
2: altro
0: bambini.
2: Che insegnare, impariamo da loro, insegnano loro noi.
0: Ecco, così, ma per ritornare in questo momento che ci siamo lasciati magari alle spalle, sì, basta, come hai detto tu, prendersi un po' di tempo per respirare. E allora noi lo facciamo, salutiamo anche gli ascoltatori ungheresi.
2: Ah, grazie.
0: Vuoi parlarci, vuoi dire qualcosa in ungherese?
2: Üdvözlök mindenkit, aki talán magyarul hallgatja ezt a rádiót.
0: Che bello, Bea. Ti ringraziamo grazie. Per essere stata con noi, grazie,
2: grazie
0: a Bea Kalman. Possiamo trovarti anche in internet, Bea Kalman.
2: Esatto, su Instagram, assolutamente, Bea Kalman, rivoluzione del viso, quindi dove io parlerò tantissimo della donna, del viso, della donna, della respirazione, quindi mi troverete sicuramente su questi social.
0: Ecco, per adesso i corsi alla comunità degli italiani di Pirano
2: adesso abbiamo terminato, e tutti i corsi abbiamo lavorato insieme per un anno. È stato un'evoluzione, perché le donne hanno capito che devono rallentare e devono consapevolizzare che esistono anche loro, quindi abbiamo imparato un sacco di cose. Speriamo che nella comunità italiana si riparte a settembre in poi, un appuntamento al mese di un'oretta solo per noi.
0: E vedi, grazie a Bea Kalman.
2: Grazie. Grazie Miriam,
0: e
2: grazie
0: respiriamo.
2: A voi. Respiriamo.
0: E con un po' di musica mettiamo Senza vestiti, che così proprio ci libiamo e leviamo proprio in volo, levitiamo ancora Senza vestiti.

8.55, fra un po', dopo le 9 circa, saremo in compagnia di Lara Baruzza, di sicuro. Poi vedremo se sentiamo anche le altre interpreti di Babe, uno spettacolo in cui danza, teatro e musica si intrecciano, si abbracciano, e proprio a presentarlo saranno loro: Dasha Gergic, che è una danzatrice, una coreografa, e Nikla Petrushka Panizon, che è un'attrice del teatro stabile sloveno di Trieste, e Lara Baruzza, che è una cantautrice, cantante slovena nata a Capodistria. Sentiremo Lara di sicuro, e perché lo portano in scena proprio questo sabato 20 giugno al Museo Sartorio di Trieste. Ma adesso lasciamo spazio ancora alla musica. A dopo, a presto.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi che siete all'ascolto. Per il traffico tipico sulla tangenziale di Mestre, code in direzione Trieste, tra Terraglio e Raccordo Marco Polo e tra Venezia e Castellana. Si viaggia in coda per lo stesso motivo anche in direzione Milano, tra l'innesto con la A27 e Terraglio e tra Terraglio e Venezia. Sulla A4 Padova-Venezia, inoltre, traffico lento tra l'innesto con la A13 e la tangenziale di Mestre, disagi in direzione Trieste. Per lavori notturni, dalle 22 di oggi, giovedì 18 giugno, alle 5 di domattina, chiuderà l'innesto tra la A4 e la A31 ai mezzi provenienti da Milano in direzione Piovene. La notte successiva, tra le 21 e le 6, chiuderà lo stesso bivio per chi proviene da Venezia in direzione Rovigo. Sempre per un cantiere, domani venerdì 19 giugno, dalle ore 21 alle 6 di sabato 20, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di uscita di Vicenza Ovest per chi proviene da Milano. Ancora venerdì 19 giugno, dalle 21:30 sino alle ore 8 di sabato 20 giugno, sul passante di Mestre chiuderà l'uscita di Spinea per chi proviene da Milano, in questo caso per attività di manutenzione della pavimentazione stradale. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
3: Fitness di Festival Istrovenes Cognariacia.
2: Fino al 27 giugno.
3: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: A Trieste alle 21 il 20 giugno al Museo Sartorio, al giardino del Museo Sartorio, e c'è Babe. Babe, proprio così, uno spettacolo in cui danza, teatro e musica si abbracciano. A presentarlo saranno tre donne. E che donne! La danzatrice nonché ideatrice dello spettacolo Dasha Gergic, l'attrice Nikla Petrushka Panizon e la cantante e cantautrice Lara Baruzza, a cui diamo il buongiorno!
1: Ciao Miriam,
0: buongiorno. Buongiorno, abbiamo sia Lara Baruzza al telefono che Nikla Petrushka Panizon, e viva Dioniso allora! Che bello ritrovarvi, ecco, e ritrovarvi anche Dasha, adesso non la sentiamo, però è danzatrice, coreografa slovena di Trieste, e nel 2014 il Fondo Pubblico della Repubblica di Slovenia per le attività culturali le ha conferito il riconoscimento Meta Vidnar per la sua attività nell'ambito della danza, in ambito pedagogico e artistico. Ha studiato, finito gli studi per l'insegnamento della danza a Livorno, Bologna, Firenze, sotto la guida di Simone Bucci, e poi anche a Udine con la compagnia Area Area, con Roberto Cocconi, Marta Bevilacqua, Luca Zampar, e anche ha avuto l'opportunità di seguire Caroline Carlson all'Atelier de Paris, e quindi porta avanti i suoi importanti insegnamenti e fa spettacoli appunto di danza, dove si intrecciano danza, teatro, musica. Ma siamo anche con delle belle donne, appunto l'attrice Nikla Panizon, che è attrice al Teatro Stabile Sloveno. Nikla, questa non è la prima volta che ti metti a danzare, perché anche tu, diciamo, oltre che la formazione all'Accademia dei Filodrammatici di Milano, hai danzato, ti piace danzare, Nikla?
1: Sì, penso che la danza sia il mio primo amore, e sì, da sempre, non so, da quando ricordo di essere viva, ho sempre danzato. Appena sentivo una musica dovevo muovermi. Danzare è una parola grossa, diciamo, ecco, mi muovevo, sicuramente mi muovevo.
0: Che bello, che bello, infatti è una tua passione, e con la danza si sa, ci va la musica, non c'è niente di meglio che danzare al ritmo e alla melodia della musica, e la musica invece è la passione di Lara Baruzza. Ciao Lara!
2: Ciao, ciao! Sì, io in realtà non sono una danzatrice, ma posso confermare che Nick lo è, assolutamente, ma secondo me cioè la cosa più figa che ha fatto Dasha, oltre a tutto quello che ha elencato, è far danzare me, perché cioè...
0: Ma sei bravi, cosa dici? Che ti riesce bene tutto proprio, e non,
2: sì.
0: Tu non sei solo una cantante, una musicista, anche negli studi di produzione te la cavi benissimo, perché oltre hai fatto anche un corso per ingegnere del suono, se non mi sbaglio, e altri corsi anche per quanto riguarda lo spettacolo, ovvero l'organizzazione di spettacoli, se non mi sbaglio, ecco.
2: Sono master di organizzazione per lo spettacolo.
0: Ecco, vogliamo dirlo, ecco, così, in tante cose, ti occupi di tante cose, ma questa volta nello spettacolo hai appunto messo e hai creato la musica per questo spettacolo, e ci hai messo la tua voce, nonché appunto la danza. Come succede, ecco, come è successo questo incontro? Intanto voi vi siete rincontrate.
2: Sì, in realtà nello spettacolo tante cose non sono nemmeno musica, sono rumori, sono paesaggi sonori,
0: sì.
2: Che poi si trasformano in un supporto per quello che sta succedendo sul palco.
0: Ecco.
2: Però sì, ci sono anche delle musiche, abbiamo creato quasi una filastrocca folk che secondo me ha qualcosa di magico dentro. Comunque sì.
0: Che
2: poi,
0: bello!
2: Lo spettacolo, Miriam.
0: No, l'ho visto solo un pezzetto in internet, però vengo a vederlo sabato, non vedo l'ora perché ho detto questa volta lo devo vedere, perché voi lo avete già portato in scena al Teatro Stabile Sloveno, vero?
1: No, in realtà no, l'abbiamo portato in scena alla Contrada. No, in realtà no, l'abbiamo portato in scena alla Contrada, a Lubiana, al Plesni Teatro.

0: Al Museo Sartorio all'aperto, ecco, fra il verde nel giardino del museo. Dunque, Nicla, parlavamo di magia. Magia, infatti, questo spettacolo è un po' un rito, a quanto pare.
1: Sì, sicuramente si è lavorato sul femminile, sull'archetipo femminile, si è partito anche da queste magiche figure che erano le cribopete, tutto come ispirazione allo spettacolo, e poi anche appunto a questo rito che sarebbe Jagani e Babe, che sarebbe appunto tagliare, insomma, segare la baba. E da questo poi ognuno, ma soprattutto Dasha, soprattutto Lara con le sue musiche, si è ispirata per creare questa atmosfera bellissima. Ecco,
0: ecco, e questo Jagani e Babe, no, ovvero questo titolo Babe, sarebbe donne?
1: Sì, sarebbe donne in varie sfaccettature. Per cui abbiamo usato anche dal punto di vista ironico delle babe, come diciamo le babe triestine,
0: sì.
1: Però anche la baba proprio, come una Baba Yaga,
0: sì.
1: Proprio come un archetipo femminile che tiene, che ha tutto dentro, dall'ironia alla forza, alla fragilità. Abbiamo cercato di, così, nel nostro piccolo, di toccare vari mondi femminili, perché i mondi femminili veramente sono infiniti, e la donna è sempre un vulcano di tantissime cose, ed è sicuramente, dico io, insomma, penso che sia una colonna, insomma, per questo mondo, ecco. Io credo tanto nel femminile, credo tanto appunto anche la nostra terra, in realtà è la nostra Pachamama, per cui è sempre una,
0: sì,
1: dea femminile, insomma, che
0: è vero,
1: porta avanti la forza, ecco.
0: È
1: così, abbiamo cercato di non cadere nei cliché, abbiamo cercato di non fare un inno alla donna contro il maschile, anzi, introducendo anche il maschile, proprio perché comunque ci deve essere un equilibrio sempre tra il maschile e il femminile, anche dentro di noi, dentro di ognuno di noi.
0: Sì, e Nicla, questa baba, diciamo, la conoscevi già, questo rito, questa leggenda, questa che fa parte della mitologia anche slovena, questa Jagani e Babe, ovvero il fare a metà o segare la baba?
1: Sì, lo conoscevo, diciamo, poi ho approfondito, poi ho scoperto che anche a Zirkin fanno proprio un rituale grandissimo, ed è praticamente abbandonare, diciamo, il vecchio, abbandonare le stagioni, insomma, non come appunto l'inverno, per poi passare alla bella stagione.
0: Ecco, alla bella stagione. E Lara Baruzza, tu ti sei ritrovata appunto in questa mitologia slovena, la conoscevi già questa figura della baba?
2: Sì, perché tra l'altro io da un decennio sono proprio nella zona dove si fanno questi riti, proprio alla fine del carnevale si fa a pezzi la baba.
0: Ma va!
2: Sì, perché c'è proprio il carnevale della Slovenia, un po' si svolge sia a Ptuj sia a Zirknica, no?
0: Sì.
2: Sono le due capitali del carnevale sloveno, e Jagani e Babe si svolge proprio a Zirknica, dove io sono a 15 minuti di distanza.
0: E quindi hai visto come si svolgo? Perché io non ne sapevo,
2: sì.
0: Ma dai!
2: Sì, non lo conoscevo nemmeno io prima di trasferirmi qua. E, non lo conoscevo, però è un rituale molto particolare, e quando Dasha, che mi ha chiamato per lo spettacolo, mi ha detto che praticamente l'ispirazione è Jagani e Babe, ho detto ma va,
0: e fa per me. Fa per me e va. Quindi l'atmosfera tu la conosci bene, come funziona, eccetera.
2: Sì, tra l'altro la Slivnica, che è un monte sopra Zirknica, si dice che quando ci sono le nuvolette, quando c'è il fumicino sopra
0: Il monte.
2: Sopra il monte, le streghe stanno cucinando il tempo.

0: e c'è questa Ursula che è la capostrega, che viene a ogni carnevale a portare la primavera.
1: Che bella immagine, ecco, la portate anche voi proprio sabato 20 giugno, quasi estate però, no? La primavera si congiunge all'estate proprio con voi, sarà un bel rito dunque questo, del 20 giugno al Museo Sartorio, al giardino del Museo Sartorio, abbiamo detto a Trieste, in caso di pioggia invece ci ritroviamo allo Slovensko Stalno Gledališče, ovvero al Teatro Stabile Sloveno di Trieste in via Petronio, ma altrimenti ci godiamo questo arrivo dell'estate e questo salutare della primavera proprio così con voi, con Dasha Grgić, danzatrice e coreografa slovena di Trieste, e Nikla Petruška Panizon, sempre di Trieste, attrice del Teatro Stabile Sloveno, e Lara Baruzza, nata a Capodistria e cantautrice, cantante, musicista slovena, nonché organizzatrice di eventi. E allora, si dice in un'altra maniera, comunque, allora che ci sia della magia. La magia, e adesso Danes je vse. Va bene, la mettiamo questa canzone.
0: Bene, benissimo.
1: Lara Baruzza e Anika insieme. Intanto vi salutiamo e vi auguriamo buona estate.
0: Grazie, grazie Miriam.
1: Grazie a voi. Grazie,
0: saluto
1: cari
0: ascoltatori. Ciao, ciao.
1: Grazie, ciao. Grazie, ciao Lara. Ciao Nikla. Ciao.

Danes Yeuse, oggi è tutto quello che desideriamo c'è oggi, è giusto questo pensiero, questa canzone cantata da Lara Baruzza e Anika Horvath. Abbiamo sentito Nikla Petrushka Panizzone e Lara Baruzza, che saranno appunto insieme a Dasha Gergic nello spettacolo del 20 giugno al Museo Sartorio di Trieste, lo spettacolo Babe. Ho dimenticato di dire che lo spettacolo sarà preceduto dalla consegna del premio teatrale Tanta Drui, dedicato alle eccellenze dei teatri del litorale, Trieste, Capodistria e Nova Gorica, nella stagione appena trascorsa. Ma mi sono ricordata che anche Nikla era stata premiata per la migliore interpretazione nel ruolo di Katra, Kate nella rappresentazione Casino, o Kate del Carabiniere di Vlaho Stulli, per la regia di Vito Taufer, prodotta appunto dal Teatro Stabile Sloveno di Trieste nel 2011. E quindi abbiamo parlato di babe, di donne. Si va avanti nella nostra mattinata, 9:22, per chi ci sta ascoltando adesso in diretta, questa è Radio Capodistria, e ci si ascolta per chi ci ascolta invece anche in replica al mattino presto. Andiamo in onda dalle 3 alle 5:30 del mattino, siamo sempre noi, ma non siamo con voi in diretta, ma appunto si tratta di una replica. Speriamo stiate bene. Intanto ci si ascolta ancora musica.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 9.30. La Slovenia si è classificata al 49esimo posto nella classifica di competitività dell'Istituto Svizzero IMD tra 70 paesi, arretrando di 3 posizioni rispetto all'anno scorso. Ha ottenuto il miglior punteggio nel campo delle infrastrutture e il peggiore nel campo dell'efficienza aziendale. La classifica è peggiorata soprattutto nell'efficienza del governo. Il messaggio chiave del rapporto IMD di quest'anno e che per il successo economico sono fondamentali istituzioni forti e la capacità di gestire incertezze e shock. Il vantaggio competitivo di un paese dipende sempre più anche dalla credibilità istituzionale, dalla flessibilità e dalla resilienza, ha detto Sonja Uršić dell'Istituto per le Ricerche Economiche IER durante la presentazione del rapporto. L'IER conduce la ricerca in Slovenia insieme alla Facoltà di Economia di Lubiana e il progetto è supportato dall'agenzia Spirit. In visita di lavoro in Slovenia il commissario europeo per la democrazia, la giustizia, lo Stato di diritto e la protezione dei consumatori, Michael McGrath, incontrerà tra gli altri il ministro della giustizia Michael Zupančič, il ministro degli affari esteri ed europei Tone Kaiser, il presidente della Corte Suprema Damian Oroš e la presidente del Consiglio giudiziario Urška Kešmah. Sarà anche ospite della Camera di Stato per un incontro con i deputati che fanno parte delle commissioni parlamentari per gli affari europei e per la giustizia. La situazione nel conflitto tra Ucraina e Russia continua a intensificarsi con nuove escalation registrate nella notte. Le autorità militari ucraine hanno diramato un allarme aereo in diverse regioni per la minaccia di un possibile impiego di missili balistici, mentre la capitale Kiev è stata colpita da un attacco missilistico che ha provocato esplosioni e la fuga della popolazione verso i rifugi. In risposta, droni ucraini hanno colpito una raffineria nei pressi di Mosca, secondo quanto riferito dal sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin. Le difese aeree russe hanno inoltre dichiarato di aver intercettato e distrutto almeno 52 droni diretti verso la capitale nel quadro di un attacco su larga scala. Oggi oltre 527.000 studenti italiani sostengono la prima prova scritta dell'esame di Stato 2026. Il tema di italiano comune a tutti gli indirizzi e con l'apertura del plico telematico da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito si è ufficialmente avviata la sessione d'esame. Ai candidati sono state concesse 6 ore per svolgere una delle tracce ministeriali suddivise tra analisi del testo, testo argomentativo e tema di attualità. Tra le proposte figurano l'analisi della poesia di Cesare Pavese, Passerò per Piazza di Spagna, un brano da Alzarsi all'alba di Mario Calabresi e un estratto dal saggio di Frank Furedi I confini contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. Tra le tracce argomentative è inoltre presente un riferimento all'Assemblea Costituente con un estratto dal discorso di insediamento di Giuseppe Saragat, secondo quanto riportato dalla E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 10.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, questa è Radio Capodistria, sono le 9:36 e mi ero quasi scordata di dare i numeri, ovvero 00386 51 69 12 74, questo è il numero che vi do per giocare con noi, non adesso perché c'è qualcuno che ha già chiamato, perché stiamo regaleremo, ecco, due biglietti alla prima, al primo che ci scrive un messaggio, quando lo dico io, quando, non adesso perché qualcuno appunto ha già chiamato, per andare a sentire, a vedere il concerto di Negramaro proprio quest'estate a Villa Manin. Quindi ripeto il numero per chi non lo avesse ancora salvato, scritto da qualche parte, comunque questo è un numero che potete usare anche per mandarci semplicemente un saluto, ma se volete vincere i due biglietti, allora la prima che chiama, che ci scrive un messaggio, poi vediamo se riusciamo anche a parlare con chi ci scrive il messaggio, perché magari molti non hanno il tempo, vista la mattinata, magari c'è qualcuno anche che lavora, ma magari una pausetta se la può fare. Comunque 00386 51 69 12 74 da qualsiasi parte del mondo ci potete messaggiare, anche WhatsApp o col numero, appunto, col telefono, un numero normale. Allora si va avanti sempre con la musica, magari giochiamo un po' più tardi, non lo so, ma intanto prima sentiremo anche un'altra ospite, si tratta di Miriam Silverio, fra poco, che è la direttrice artistica della settima mostra biennale di ricamo contemporaneo a Trieste, e ci racconterà un po' di ricami, di non soltanto di ricami, di illustrazioni, insomma opere d'arte, e ci sentiamo fra poco, ma prima un po' di musica.
1: La musica.

0: Sergi Noriega. Rec 808.
1: Shadow Towers.
2: Puerto Rico.
3: Welcome to the paradise.
4: Ah, welcome to paradise. Questa è Radio Capodistria, ci vuole calma, calma proprio. È la canzone che ha scelto nel dirmi ciao Bojan Hlastec, il nostro fonico. Ora siamo in compagnia del nostro fonico Jure Zoglia. Ciao, bentornato Jure, ciao. Ma siamo anche in compagnia, adesso ve lo svelerò, ma prima volevo dirvi che c'era una volta un filo, e la storia la continua proprio la nostra ospite, ovvero Miriam. Buongiorno.
5: Buongiorno, grazie per l'invito, bellissima presentazione. Buongiorno a tutti.
4: Buongiorno Miriam Silverio.
5: Sì.
4: Ecco, così, allora siamo alla settima mostra biennale di ricamo contemporaneo a Trieste e tu sei la direttrice artistica Miriam Silverio.
5: Sì.
4: E anche volevo dire che l'associazione Trieste Ricama trasforma questa disciplina antica in un raffinato linguaggio visivo proprio con questa mostra. C'era una volta un filo che è stata,
5: esatto,
4: inaugurata proprio in questi giorni dal 16 giugno nella Sala Xenia. Saranno esposte oltre 100 opere, ecco.
5: Sì.
4: E, raccontaci un po'.
5: Bene, allora vi racconto. Io sono l'insegnante appunto della scuola Trieste Ricama, che esiste qui da circa anche più di 20 anni, e le socie insieme a me hanno fatto un lungo percorso di apprendimento proprio nella tecnica del ricamo, e appunto in questa occasione abbiamo esposto i lavori che le signore ricamano con tanta gioia e pazienza durante i corsi appunto di ricamo. In queste edizione c'è una bellissima collaborazione con delle illustratrici che appunto hanno volentieri collaborato con noi per poter sfruttare, usufruire dei loro disegni per poter essere appunto riprodotti con ago e filo.
4: Ma che bella cosa! È bellissimo, proprio alle volte ritorni un po' magari bambina o bambino.
5: Sì, certo.
4: Ecco, in questo modo mi hai,
5: certo,
4: ricordato proprio,
5: certo,
4: adesso che si entra in un altro tipo di atmosfera. Volevo anche...
5: Infatti.
4: Sì, sì, dimmi.
5: No, anche questo che dici, e anche dalle dediche che vedo che stanno lasciando anche signore che non ci conoscono, è proprio un ritornare in un mondo fatato, se vuoi, perché ti ricordi la famiglia, ti ricordi le cose belle, ti ricordi il tempo che si ferma, la vicinanza con la mamma, con la nonna, è un mondo di fiamme appunto, e con ago e filo tu puoi trasformare tutti i tuoi pensieri, puoi andare a ricamare un lenzuolino con dei soggetti di fiabe come quelli che abbiamo riprodotto proprio per esempio da Sarolta, e abbiamo fatto il lenzuolino con la storia di Cristina Marsi, la signora dei boschi, abbiamo ripreso da Michela Occhi gli acquarelli facendo degli iris meravigliosi, appunto raso, appunto pittura, abbiamo ripreso da Carlotta Zanettini di Trieste la notte di San Giovanni con i fiori di esattamente proprio con i fiori tipici di San Giovanni, che tra l'altro proprio sarà in questi giorni qua.
4: Gianni.
5: Da Martina Campagnolo di Trieste abbiamo ripreso il pedocin, che è una caratteristica proprio di Trieste. Da un suo disegno abbiamo ricamato le signore del pedocin. Da Vesna Benedetic, che abita in Slovenia, abbiamo ripreso tutta la sua gioia, perché è tutta colorata, è tutta bella, è tutta positiva. Abbiamo ripreso e abbiamo fatto dei quadretti con l'orso che tiene l'albero, che sembra proprio di Trieste, perché Trieste ce lavora, quindi abbiamo attinto dalle loro fantasie per divertirci con ago e filo, e tutto questo si trova appunto nella mostra, e anche le nostre ricamatrici si sono anche divertite nel farlo.
4: Avete anche degli incontri con queste illustratrici
5: ai
4: quali possiamo anche partecipare ogni giorno.
5: Ah,
4: qualcuna,
5: certo, esattamente. Per esempio oggi ci sarà Martina Campagnolo alle ore 18,
4: sì,
5: e domani ci sarà Sarolta, e venerdì ci sarà Vesna Benedetic e ci sarà anche sempre alle ore Vesna alle 18 e alle ore 17 un bellissimo incontro pensato appunto da Barbara e che è mia figlia che mi aiuta in tutto.
4: La salutiamo.
5: Grazie, un incontro con i bambini, ci sarà Nati per leggere e quindi sarà una bellissima occasione per raccontare le fiabe ai bambini dove appunto c'è il libro di Cristina Marsi che come le dicevo prima verrà raccontato da Nati per leggere, ma troveranno anche Lenzuolino ricamato e tutta una serie di cose legate alle fiabe.
4: A proposito di fiabe, il tuo cognome Silverio,
5: sì,
4: no?
5: Un'è
4: fiabe della Carnia che fa la leggenda tal Silveri,
5: certo, c'entra molto perché io sono originaria di Timau e Cardia e c'era appunto la fiaba legata a Silverio.
4: Eccolo, infatti
5: al Silverio,
4: mi ricordo qualcosa.
5: Sì, è assolutamente legata, sì. E quindi narra proprio di un signore che, è lunga la storia, la trovate sicuramente su internet, però diciamo che sono originaria proprio di Timau e c'è la storia legata appunto alle fiabe.
4: Quindi sei già, appunto, fai parte di questo mondo fiabesco carnico. Sei stata per un po' di tempo anche da Dolce Gabbana, sei stata selezionata da Dolce Gabbana per insegnare l'arte del ricamo alle giovani sarte della casa di moda.
5: Esatto,
4: che bella esperienza.
5: Sì, diciamo grazie a un'amicizia speciale, dico io, sempre paesana mia di Timau, c'era appunto una sarta che lavora presso appunto la Dolce Gabbana che mi ha contattata per chiedermi se ero disponibile per una cosa specifica che serviva in quel momento a Dolce Gabbana. E quindi hanno fatto una grande selezione diciamo in tutta Italia dove anch'io ho partecipato e sono stata selezionata e quindi nel 2016 ho iniziato questo rapporto con la Maison proprio per portare il mio sapere, diciamo quello che so, alle sarte, alle risorse di Dolce Gabbana. E questa è stata una cosa meravigliosa perché ho potuto proprio vedere io con i miei occhi e le mie mani che veramente c'è il Made in Italy, quello che punta proprio a ritrovare il saper fare l'intaglio, saper fare l'oro al giorno, saper fare le cose del Made in Italy, quindi è stato veramente una cosa, ragazze tutte molto giovani, già molto preparate perché già loro lavorano nelle sartorie di alta moda, ma è stato un completare diciamo quello che veniva a mancare loro essendo molto giovani ed è stata veramente un'esperienza unica nel suo genere e molto molto formativa in entrambi i sensi, ecco.
4: Che meraviglia, ecco, è tutta una storia, ma mi interessava anche sapere da dove nasce questa voglia di ricamare per te, Miriam.
5: Ah sì, allora, diciamo che da me a casa mia c'è sempre stata mamma, zie, tutti quanti che bisogna fare qualcosa, non si sta con le mani in mano, di conseguenza, ed era un modo per occupare insomma le giornate, indifferentemente già da piccola mi mandava a fare l'orlo a giorno alle elementari dalle suore, però poi c'è stato un periodo adolescenza, basta, non fai più perché hai altre esigenze. A un certo momento dopo sposato ho avuto la fortuna di conoscere la signora Menossi Antonietta che è stata la fondatrice veramente di quello che adesso noi vediamo in Italia, di tante scuole, di tantissime iniziative, ha ideato un punto, il punto Aquileia. Io ho iniziato con lei come allieva, Poi mi sono appassionata perché è veramente un'arte, ti permette di esprimerti in tutti i modi, e sono andata avanti appunto con Antonietta, ho frequentato appunto tutti i corsi, poi eravamo anche in giro per l'Italia nelle varie rappresentazioni dove ci chiamavano. A un certo momento Antonietta mi ha detto se volevo avviare, abitando poi a Trieste, avviare un'attività qui. E mi ha detto proviamo, mi ha dato completa fiducia e le signore triestine da 10 sono diventate tante, perché ormai sono dal 99 che mi seguono fedelmente, e quindi con passione, e diciamo che qua a Trieste ho trasmesso la voglia di stare insieme, che magari in città c'è di meno rispetto a dove vengo io, sì. La voglia di stare insieme, di fare delle cose piacevoli, di lasciare fuori i pensieri nelle 3 ore di ricamo, dedicarsi solo al ricamo, wow. Divertendosi anche, perché poi nei ricami c'è anche il momento per il dolce, c'è anche il momento per sorridere, per stare insieme. Diciamo che veramente sono 20 anni che mi seguono con tanta passione, e quindi negli anni abbiamo cercato anche di cambiare, di proporre. Ho la fortuna di avere mia figlia, se non che architetto, che mi aiuta molto nelle esposizioni, nella fantasia, nel restare giovane, perché bisogna adeguarsi con i social, con queste cose che magari io sono più carnica. Ecco, e con questo ho detto tutto. E invece grazie a mia figlia, a mio genero, anche Francesco, mi danno questo input per essere sempre al passo, come dire, e di conseguenza si riesce ad avere anche dei bei riscontri anche in un pubblico più giovane, appunto.
4: Adesso ti lascio perché vedo che c'è anche un laboratorio gratuito per ricamo proprio,
5: sì,
4: adesso, fra poco,
5: esatto,
4: alle 10:30,
5: esatto,
4: per bambini e adulti.
5: Esattamente,
4: sabato,
5: per bimbi. Sì.
4: Raccontami.
5: Allora, i bambini con entusiasmo si sono iscritti già con il primo giorno di apertura, sono anche molto piccoli e mi fa molto piacere che saranno anche 6-8 anni, anche dei maschietti ci sono, quindi veramente sì, e ho cercato di preparare delle belle cose accattivanti che possano piacere, ecco, ai bimbi. C'è anche un angolo poi per il gioco, e quindi, e poi ci sarà anche un laboratorio invece per gli adulti, e questo sarà sabato, ma anche questo è già pieno, appunto.
4: Yeah.
5: E questo fa solo piacere, insomma, ecco.
4: Ah, comunque possono sempre sbirciare in internet, c'è la vostra pagina,
5: sì,
4: triestericama.it, quindi
5: esatto.
4: Così, ecco, di qui appunto sei la direttrice artistica non soltanto,
5: sì,
4: della settima mostra biennale di ricamo contemporanea.
5: Sì.
4: Ricordiamo che gli appuntamenti sono in,
5: sì,
4: sala Xenia, se non sbaglio.
5: Esatto, esattamente, sì, fino a domenica 21. Domenica 21 alle ore 11 ci sarà Michela Occhi, che è anche un'artista di queste illustratrici che ha appunto collaborato con noi per la realizzazione degli acquarelli. Abbiamo anche in esposizione alcuni acquarelli suoi molto belli, dove noi abbiamo appunto preso l'ispirazione per creare i nostri ricami.
4: Wow, quindi ogni giorno c'è un'illustratrice, i vostri ricami,
5: esatto,
4: sono 100 opere più o meno in tutto. La sala Xenia è visitabile,
5: sì,
4: anche durante la giornata o nel momento degli appuntamenti?
5: E dunque l'orario è dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 16:30 alle 19:30 tutti i giorni.
4: Benissimo, allora a Trieste la settima mostra biennale di ricamo contemporaneo, e abbiamo sentito la direttrice artistica di questa bella iniziativa, Miriam Silverio. Grazie.
5: Esatto. Grazie a voi, grazie mille per l'occasione che mi avete dato, buon lavoro anche a voi.
4: Ecco, e ricamiamo ancora questa storia di C'era una volta un filo, che c'è ancora. Grazie.
5: Grazie, arrivederci, buongiorno.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon giovedì mattina. Per le conseguenze di un incidente, per fortuna ormai risolto, sulla A4 Brescia-Padova si viaggia lentamente in direzione Milano tra Verona Est e Verona Sud. Per il traffico tipico, incolonnamenti sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e Raccordo Marco Polo, e sempre in direzione Trieste si viaggia inoltre lentamente sulla A4 Padova-Venezia tra l'innesto con la A13 Bologna-Padova e quello con la tangenziale di Mestre. Per lavori notturni, dalle 22 di oggi, giovedì 18 giugno, alle 5 di domattina, chiuderà l'innesto tra la A4 e la A31 ai mezzi provenienti da Milano in direzione Piovene. La notte successiva, tra le 21 e le 6, chiuderà lo stesso bivio per chi proviene da Venezia in direzione Rovigo. Sempre per un cantiere, domani venerdì 19 giugno, dalle ore 21 alle 6 di sabato 20, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di uscita di Vicenza Ovest per chi proviene da Milano. Ancora venerdì 19 giugno, dalle 21:30 sino alle ore 8 di sabato 20 giugno, sul passante di Mestre chiuderà l'uscita di Spinea per chi proviene da Milano, in questo caso per attività di manutenzione della pavimentazione stradale. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Tutti i parchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

0: della settimana.
1: Il 1977, Amanda Lear ha un successo ipnotico e trasgressivo un po' come lei. 2026, due producer e DJ britannici, Harris & Her, insieme al mitico Arthur Baker, che ha firmato suoni leggendari per Cyndi Lauper, Africa Bambaataa e Jill Jones, ripescano e rimaneggiano questo stesso brano, Queen of Chinatown.

0: Eccoci, siamo qua. Ma sono venute a trovarci adesso proprio in diretta alcuni studenti, studentesse del ginnasio Gian Rinaldo Carli, c'è anche la direttrice. Allora, buongiorno Selma.
1: Buongiorno, grazie per...
0: Per
1: ospitarci.
0: Ecco, c'è anche Rosanna Bubola, la nostra collega, che li fa fare un bel giro della radio.
2: Buongiorno
0: agli studenti e studentesse. Ciao.
3: Oh.
0: Ciao, è la prima volta che siete in radio. Tra l'altro in diretta. È così, siete già stati a vedere un po' in giro gli studi? Adesso sì. vi ho visti e ho detto: dai, venite a salutare. State finendo scuola, dai.
3: Sì, wow. Sì.
0: Dai, esultate, potete fare tranquillamente, esultate.
4: Noi facevamo festa quando finiva a scuola. A loro dispiace, vi dispiace che finisce la scuola?
5: No,
4: e allora?
0: Neanche un po'. Immaginavo, è la prima volta che si parla in radio, perciò la timidezza è chiaro che c'è.
3: Ma tanto fra due mesi iniziamo.
0: ma come? Già pensare a... Ho sentito tra l'altro per strada questi giorni, succede che la gente anticipa, non è neanche iniziata l'estate, che pensano già all'autunno. Li ho sentiti per strada.
4: Scusami,
0: tu mi dici fra due...
4: La domanda di adesso è: ma cosa fai a Capodanno? No?
0: Lo sai, ecco, no, fra un po' è Natale, i negozi cominciano...
4: Sai come chiamo io queste persone? I mangiatempo. Quelli che non si godono il momento, no?
0: Esatto.
4: Sono mangiatempo.
0: L'abbiamo detto tutta la puntata che stiamo ripetendo. Selma, ripetimi il cognome perché ho già dimenticato da prima.
1: Scirza.
0: Ecco, Selma Scirza adesso sta finendo scuola, puoi esultare.
1: Sì, ah, sì.
0: Infatti ci diceva di mettere la canzone The Final Countdown degli Europe di tanto tempo fa, perché ho domandato ai ragazzi che cosa ascoltate adesso e Selma mi fa The Final Countdown degli Europe, fine anni 80, quando era? Anni 80.
1: Sì, anni 80.
0: Sì, anni 80 puri,
1: so,
0: perché noi siamo di quell'epoca là, no? Sì. Ancora. Quindi fra un po' ci mettiamo. Allora vi auguriamo intanto un bel giro, che Rosanna va accompagna Radio Capodistria e
1: sì, ringraziamo, no? Molto interessante, impareremo un sacco di cose anche pratiche, no?
0: Che bello, infatti.
3: Grazie.
0: È la prima volta in diretta. Come ti chiami, scusa? Come vi chiamate tu?
3: Selian.
0: Selian. Proprio è così è il nome,
3: sì.
0: È la prima volta che lo sento, è particolare,
3: sì,
0: e gli altri, le altre?
6: Michele
0: Alissa e Luana, siete frequentate qua a Capodistria, siete di Capodistria o chissà da dove venite?
3: Da Trieste
0: e vieni qua a Capodistria, ecco, un bel viaggi tutti i giorni,
3: sì.
0: Ah, che bello. Andate a fare un tuffo in mare adesso?
3: No, interrogazione italiana.
0: Ma no, ma Selma, l'interrogazione italiana, cosa vi fanno fare di italiano adesso?
3: Il solito, letteratura.
0: Mica siete arrivati ad Annunzio.
3: Lasciamo stare
0: che Pupo oggi è all'esame di maturità. Pupo, il cantante,
1: sì,
0: no?
1: Scrive,
0: ecco.
1: Ha 70 anni, ma bravo.
0: Hai visto che roba?
1: Vuole prendere il diploma? Vuole
0: prendere, perché lui ha fatto una bella carriera da cantante, musicista, eccetera, e adesso è ritornato a fare l'esame di maturità proprio oggi, credo. Ecco, quindi forza. E gli piace D'Annunzio e Pirandello, ha detto che va forte su quelli. Voi magari qualcos'altro. Grazie di essere stati con noi. Andate a studiare, per favore, perché sennò...
4: Facciamo ripetizione adesso.
0: Per favore, Rosanna, sì, lo so benissimo. Ecco, almeno un po'. Grazie, Selma, per essere stati con noi qua in diretta. Tornate a trovarci. E adesso ci mettiamo The Final Countdown per tutti gli alunni, le alunne, per tutti quelli che stanno per finire scuola. So che gli insegnanti, i direttori, eccetera, e i presidi hanno ancora un po' da fare, ma forza, tenete duro. Grazie per essere stati con noi, intanto.
1: Grazie.
0: Evviva!
1: Grazie mille.
4: Ciao.
0: Ciao, grazie.

ci voleva qualcosa di trionfale per aspettare l'estate, per finire le scuole. Basta, basta, non se ne può più. Facciamoci un bel tuffo e lo facciamo insieme ai Negro a Mare con Ora ti canto il mare. Ma prima vi do ancora il numero, perché adesso fra un po' parte il gioco. 0038 651 69 1274, per chi ci scriva per prima questo numero un messaggio. Sì, sì, ci sarà un regalo, due biglietti per andare a sentire il concerto dei Negramaro proprio fra poco, fra un mesetto circa, anche più, il 25 di luglio a Passariano, a Villa Manin. Che bello. Allora noi intanto diamo via al gioco, questo è il numero: 0038 651 69 1274, alla prima o al primo che ci scrive un messaggio, e ci sarà per in serbo per questi un regalo bellissimo, ecco, per chi adorasse i Negramaro, anche per chi volesse sentirli, insomma, i due biglietti sono in palio per voi. Ma ora ce li ascoltiamo qua su Radio Capodistria e Capodistria.

0: 10:18, abbiamo la vincitrice, ci ha scritto per prima Marina, buongiorno!
1: Ciao, buongiorno, grazie.
0: Ecco, grazie di aver chiamato e ovviamente c'è il regalo, mi regalo per te questi biglietti per il concerto dei Negroamaro a Villa Manini il 25 di luglio. Che bello, Marina. Mm-hmm. Di dove sei tu?
1: Da Capodistria.
0: Da Capodistria! E con chi, con chi andrai al... Scusa, sai se mi faccio i fatti tuoi al concerto dei Negroamaro?
1: No, no, ma va bene, vado con la mia amica e collega di lavoro Patrizia, perché lei è una grande fan dei Negroamaro ed anche a luglio ha il compleanno, così volevo fare tipo un regalo.
0: Ma
1: sì,
0: che
1: una
0: bello.
1: Sorpresa la porto con me. Sì.
0: Che bello, allora godetevi questo momento il 25 di luglio a Villa Manin e in Negroamaro. Allora è un gruppo che ti piace, oppure alla tua amica hai detto, ecco, così.
1: Più alla mia amica, però mi piace anche me, li ascolto da sempre, tipo Meravigliosa, Estate mi piace, il duetto con Elisa.
0: Ma ci mettiamo Estate allora, Iure,
1: sì,
0: Estate,
1: dai, sì,
0: sì, che così... ormai è giunto il momento di festeggiare, noi stiamo già aspettando l'estate, ma comunque ancora un po', una coda di primavera ci vuole, vedo il sole qua a Capodistria e fra un po' sentiamo dei Negroamaro estate, sentiamo adesso perché è proprio la stagione. Allora tu cosa farai quest'estate se sei qua a Capodistria? Intanto aspetti il concerto.
1: Sì, aspetterò il concerto, andrò al mare, un po' di Aperol Spritz.
0: Ah, ci vuole anche
1: giocare
0: questo.
1: Giocare con gli amici, con le mie bambine, tipo andare a qualche vacanza.
0: Bellissimo.
1: Un'estate con la famiglia e gli amici.
0: Benissimo, meglio di così, ecco, godiamoci questi momenti. Allora ti auguriamo un buon concerto innanzitutto con la tua amica che sarà contenta e grazie Marina per averci contattati e per il messaggio e buona estate allora con i Negroamaro. Ciao,
1: grazie,
0: Marina.
1: Ciao, e grazie anche a voi. Avete una musica veramente bella da ascoltare sempre.
0: Grazie.
1: Tutti i giorni.
0: Grazie,
1: sì, grazie
0: Marina.
1: A voi.
0: Ciao.
1: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.

l'estate non vogliamo finisca, ma non è ancora iniziata. Volevo dirvi tante cose, perché in questi giorni, questo fine settimana, c'è la giornata mondiale della musica e si festeggia anche, si celebra anche a Buie, c'è un concerto al tramonto, c'è una proiezione anche cinematografica e vi invitano a trascorrere una serata speciale che unisce musica e cinema nella suggestiva cornice del cimitero monumentale di San Martino a Buie, proprio domenica 21 giugno 2026, con inizio alle ore 20:30, si terrà il concerto al tramonto, con la partecipazione dell'arpista Miriam Genito e del clarinettista Alberto Forti. Il programma propone musiche di Gabriel Fauré, Raoul Reade, Michel Amorosi, Franz Penitz e Nicolas Charles Boscia, in un raffinato dialogo tra arpa e clarinetto. Che magia! Al termine del concerto seguirà un momento conviviale con un piccolo rinfresco prima della proiezione del documentario Marianne Faithfull, Broken English, intenso ritratto della celebre cantante, cantautrice e icona della musica britannica. Quindi il concerto è organizzato dall'associazione Gramophone, mentre il programma cinematografico è curato dal Kino Buie, Cine Buie dell'Università Popolare Aperta di Buie e dall'Ente per il Turismo della città di Buie, con il sostegno finanziario della regione istriana e della città di Buie. E quindi un'occasione per celebrare insieme la giornata mondiale della musica e l'inizio dell'estate tra musica, cinema e piacevoli momenti di incontro all'aperto, nonché un meraviglioso tramonto, si vede proprio da là. Ma non è finita qua, perché c'è la festa della musica sempre il 21 giugno anche ad Ancarano. Infatti la comunità autogestita della nazionalità italiana di Ancarano, il comune di Ancarano e il consolato generale d'Italia a Capodistria sono lieti di invitarvi al concerto sulla spiaggia di Valdoltra alle 19:30 per un viaggio musicale fra le più belle melodie italiane, e vi accompagneranno in questo viaggio i musicisti Giuseppe Gioni Barbera alla voce e al pianoforte, Massimo Satta alla chitarra e alla voce, Francesca Loche alla voce, Giulio Proietti alla batteria, Sandro Raffe Rosati al basso. Che belle serate che ci aspettano, ma non soltanto, perché intanto prosegue il Festival dell'Istroveneto oggi giovedì 18 giugno alle 19:30 con la rassegna Decori e Filodrammatiche, Coremo su Esopera il palco, e alla comunità degli italiani di Momiano di oggi 18 giugno alle 19:30, mentre venerdì 19 giugno alle 20 c'è l'opera da camera Storia di un soldato a Buie in teatro. Il 20 di giugno invece alle 21 il Festival della canzone inedita in istroveneto Dimela cantando fa tappa a Isola in piazza Manzioli. Ecco, così, e questi sono gli appuntamenti, un po' di appuntamenti per questo fine settimana, e vediamo un po' con cosa finire. Con una canzone, dobbiamo sceglierne, vabbè, non fa niente. Per un po' d'amore di Mannarino l'ascolteremo, un assaggio ne ascolteremo, ma intanto vi auguriamo di mordere questa giornata come se fosse una bella mela succosa o un'anguria. Eh sì, l'anguria adesso, che bello. Buona estate da Miriam e dal nostro fonico Iure, e buon proseguimento d'ascolto qua con Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 10.30. Il calo della Slovenia nella classifica di competitività IMD non è una sorpresa, bensì un nuovo serio avvertimento su cosa dovremmo cambiare come paese se vogliamo continuare a garantire o migliorare il livello di benessere in Slovenia. Il monito è dell'associazione Manager. La competitività non è qualcosa di astratto, ma una fonte diretta di finanziamento del benessere sociale, hanno sottolineato. Nel mondo economico da anni si avvertono gli stessi freni sistemici che nelle condizioni globali aggravate emergono ancora di più, hanno comunicato oggi dall'associazione. Vorremmo che i decisori politici interpretassero i risultati della classifica o il rapporto annuale sullo sviluppo dell'Ufficio per le analisi macroeconomiche e lo sviluppo come una guida per progettare politiche e misure da cui dipende il nostro futuro, hanno sottolineato. La Slovenia si è piazzata al 49esimo posto nella classifica di competitività dell'Istituto Svizzero IMD tra 70 paesi, arretrando di 3 posizioni rispetto all'anno scorso. La Slovenia intende porsi come partner credibile all'interno della NATO, rispettando e attuando i propri impegni. Questo sarà il messaggio del nuovo ministro della difesa Valentin Hajdiniak, che trasmetterà ai colleghi dei paesi membri dell'alleanza all'odierno vertice a Bruxelles. Il ministro presenterà inoltre un piano per l'aumento graduale delle spese militari, con l'obiettivo di raggiungere il 2% del PIL entro la fine dell'anno. Il governo sloveno intende rafforzare le capacità difensive e incrementare gli investimenti in coordinamento con le esigenze delle forze armate. La NATO, attraverso il segretario generale Mark Rutte, mercoledì ha richiamato la Slovenia e altri paesi a rispetto degli obiettivi concordati, tra cui un progressivo aumento delle spese per la difesa fino al 5% del PIL entro il 2035. Italia. Sulla linea dell'alta velocità Napoli-Roma si registrano forti rallentamenti dalle 8.30 a causa di danneggiamenti all'infrastruttura ferroviaria provocati da ignoti nei pressi di Torre Picelli in provincia di Caserta, secondo quanto comunicato da Trenitalia. Per limitare i disagi alcuni treni possono essere deviati sulla linea convenzionale via Formia, con un aumento dei tempi di percorrenza fino a 90 minuti, mentre i tecnici sono impegnati nel ripristino del servizio e negli accertamenti sulle cause. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, avrebbe espresso irritazione per i disservizi, chiedendo aggiornamenti costanti a Trenitalia e Italo. Sulla linea alta velocità Milano-Bologna, invece, la circolazione è in graduale ripresa dopo un guasto alla linea elettrica. Il Tribunale dovrebbe mettere oggi la sentenza ai genitori del ragazzo che il 3 maggio 2023 uccise 10 persone in una scuola elementare di Belgrado. Al momento della strage, a colpi di arma da fuoco, il ragazzo non aveva ancora 14 anni e quindi non era penalmente responsabile. I genitori, che negano la loro responsabilità, hanno subito un nuovo processo, in quanto la Corte di Appello aveva annullato la sentenza di primo grado con cui erano stati condannati. Stati condannati il padre a 14 anni e mezzo di carcere, la madre a 3 anni, oltre al pagamento dei risarcimenti ai familiari delle vittime, 9 alunni e il custode della scuola. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 12.30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno, sempre da Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon giovedì mattina. Per le conseguenze di un incidente, per fortuna ormai risolto, sulla A4 Brescia-Padova si viaggia lentamente in direzione Milano tra Verona Est e Verona Sud. Per il traffico tipico, incolonnamenti sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e Raccordo Marco Polo, e sempre in direzione Trieste si viaggia inoltre lentamente sulla A4 Padova-Venezia tra l'innesto con la A13 Bologna-Padova e quello con la tangenziale di Mestre. Per lavori notturni, dalle 22 di oggi, giovedì 18 giugno, alle 5 di domattina, chiuderà l'innesto tra la A4 e la A31 ai mezzi provenienti da Milano in direzione Piovene. La notte successiva, tra le 21 e le 6, chiuderà lo stesso bivio per chi proviene da Venezia in direzione Rovigo. Sempre per un cantiere, domani venerdì 19 giugno, dalle ore 21 alle 6 di sabato 20, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di uscita di Vicenza Ovest per chi proviene da Milano. Ancora venerdì 19 giugno, dalle 21:30 sino alle ore 8 di sabato 20 giugno, sul passante di Mestre chiuderà l'uscita di Spinea per chi proviene da Milano, in questo caso per attività di manutenzione della pavimentazione stradale. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
3: Fitness di Festival Istrovenes Cognariacia.
2: Fino al 27 giugno.
3: Tutto il programma su istroveneto.com.
4: Dentro i fatti, attualità, commenti e confronti.

0: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Dentro i Fatti. Riprendiamo questo appuntamento estivo dove cerchiamo di analizzare alcune notizie o di presentarvi alcuni avvenimenti che accadono in questo periodo estivo. Io sono Barbara Costamagna e oggi vi accompagnerò in Armenia, dove qualche giorno fa, anzi ormai qualche settimana fa, si sono tenute delle elezioni che in qualche modo sono state seguite da tutto il mondo. Qualcuno le ha definite le elezioni più importanti del mondo per quest'anno. Ecco, per capire perché, abbiamo con noi un esperto di Armenia, Simone Zoppellaro, al quale do il benvenuto e il bentornato. Buongiorno Simone.
1: Buongiorno Barbara.
0: Allora, perché queste elezioni sono state e sono così importanti?
1: Perché si è data una lettura geopolitica di queste elezioni, cosa che naturalmente è in parte vera, in parte però ha finito per oscurare una realtà più complessa e probabilmente anche più critica da molti punti di vista, che è quella dell'Armenia attuale. Si sono lette queste elezioni molto spesso in Italia come un trionfo dell'Europa, ad esempio, oppure la Russia ha perso. Capisco però la lettura, secondo me, è decisamente più complessa. Sicuramente una parte dei elettori armeni hanno votato contro la Russia, hanno votato contro l'opposizione pur non essendo entusiasti del governo, questo va detto e sottolineato, perché hanno visto un pericolo di un avvicinamento a Mosca, di un ritorno a un'Armenia degli oligarchi come era ancora pochi anni fa, un decennio fa possiamo dire, e questo non lo vogliono. Però da un altro lato la questione è decisamente più complessa e il governo dei Pashinyan, che sicuramente è il prodotto di un'importante rivoluzione di velluto ormai 8 anni fa, però è un governo che sta manifestando tante criticità e questo purtroppo molti commentatori, anche filoeuropei o europeisti, giustamente, però hanno sorvolato, come anche tanti politici europei, su un governo che in realtà sta dando segni di regresso purtroppo rispetto ai tanti progressi che senza dubbio erano stati fatti negli ultimi anni, e questa è una cosa importante a sottolineare al di là dei possibili entusiasmi in trionfo dell'Europa. Gli armeni sicuramente guardano in larga parte con simpatia anche all'Europa, molti anche armeni che hanno votato per l'opposizione, se dobbiamo dirlo, riconosco, però non hanno votato Europa-Russia, hanno votato, se parliamo con gli armeni, per delle figure specifiche. Nikol Pashinyan da un lato, che ha vinto, come prevedibile, per le ragioni che possiamo spiegare, e da un altro lato Karapetyan, piuttosto che Kocharyan, piuttosto che Dodigago, degli oligarchi ben noti, Sarukyan, scusate, Dodigago è il nomignolo che danno gli armeni, degli oligarchi altamente corrotti e che non vogliono molti armeni, per cui hanno votato per ragioni molto più interne rispetto alla lettura che è stata data da fuori, e questo va detto.
0: Ecco, diciamo che nonostante la sua popolarità, Pashinyan è da più parti considerato, ecco, una figura forse anche un po' troppo autoritaria.
1: Senza dubbio. Pashinyan, sicuramente bisogna raccontare la storia di Pashinyan, è una figura che ha avuto una funzione senza dubbio positiva un decennio fa. È stato la figura carismatica che ha portato a questa rivoluzione di velluta che davvero, ho vissuto in Armenia, la conosco bene, davvero ha portato dei cambiamenti positivi. Diciamo una cosa fondamentale per la vita degli armeni, la corruzione in Armenia di 15 anni fa, dove ho anche vissuto in quell'epoca, era un'Armenia dove la corruzione era una parte della vita quotidiana di tutti noi, molto tristemente, dall'ufficio postale all'ospedale, dove se volevo fare dei raggi, ad esempio, ti chiedevano la mazzetta, altrimenti non ne venivi curato, a tantissimi uffici pubblici, per non parlare del business, naturalmente, che era tutto legato a un sistema di corruzione che aveva radici sovietiche e aveva anche un legame specifico con Mosca. Ebbene, Pashinyan è stato il volto carismatico di un cambiamento positivo, di un cambiamento positivo che ha portato anche l'Armenia sicuramente in parte a allontanarsi da Mosca, in parte a guardare di più all'Europa, ma come capita probabilmente anche in maniera fisiologica purtroppo, in tantissime situazioni, lo sappiamo bene in Italia, dove partiti sono al governo per troppi anni, questo a sua volta cosa crea? Crea una serie di abusi che si moltiplicano poi, crea il fatto che una figura in realtà di cambiamento finisca per diventare una figura di potere che si consolida fino a riportare fenomeni di corruzione che purtroppo amici giornalisti mi dicono esserci ancora, anche se in maniera meno decisa di anni fa, e soprattutto a degli abusi di potere per cui Pashinyan in realtà, e questo spesso è stato oscurato, sta trattando l'opposizione in maniera che non è esattamente adatta agli standard democratici e alla retorica democratica che vorrebbe raccontare. Sono state arrestate delle figure dell'opposizione per ragioni opinabili, il suo scontro con la Chiesa Apostolica Armena, che sicuramente anche la Chiesa Apostolica Armena ha fatto degli gravi errori, però il fatto anche di arrestare un arcivescovo, il fatto anche di essere così duro, così tranchant e così personalistico nel rapporto vuoi con il potere, vuoi con la popolazione, no? Questa figura di Pashinyan è diventata, anche per molte persone, veramente tante persone che l'hanno votato, se posso dirlo, un ostacolo, per cui hanno votato nonostante Pashinyan, hanno votato contro l'opposizione, in molti casi hanno anche votato contro Mosca, però Pashinyan è una figura a questo punto davvero ingombrante, lo dicono molte persone che l'hanno votato in questo momento, questa è una cosa secondo me anche interessante da raccontare.
0: Ecco, una figura ingombrante che rischia comunque di rimanere lì per parecchi anni, credo ancora.
1: Il problema è appunto la politica armena non è da una politica interna, da un punto di vista della politica interna di come l'hanno vissuta le persone negli ultimi anni in realtà, sempre da quanto negli ultimi 20 anni possiamo dire. È una politica, è anche un paese molto piccolo, è una politica fatta di figure. Per cui c'è Pashinyan che tutti chiamano Nicole, c'è l'ex presidente primo ministro che era Sarkisian che tutti chiamano Serge, vengono chiamati anche per nome in realtà, in alcuni casi come dicevo prima anche con nomignoli offensivi come nel caso di Tsaroukian che viene chiamato l'idiota addirittura, un altro presidente che veniva chiamato il topo, in realtà è tutta una politica in realtà dove la disaffezione alla politica e la disillusione è una costante purtroppo, nonostante la rivoluzione di Valluto, quella è stata per alcuni anni un'eccezione, ma è una politica tutta fatta di figure, per cui più che votare per le idee, più per votare che per votare per una collocazione geopolitica, tantissimi armeni votano per delle figure carismatiche, Pashinyan, che è questa figura di ex giornalista, che si era battuto contro la corruzione, con meriti sicuramente che gli andavano riconosciuti, soprattutto tempo fa, da un altro lato tristemente un'opposizione che è anche bloccata, perché le figure dell'opposizione sono figure vecchie, figure non popolari e figure, va aggiunto, di oligarchi che hanno fatto della corruzione, anche da un punto di vista dell'elettorato, di guadagnarsi voti, di comprarsi voti per anni, una loro costante, per cui in realtà siamo in una fase di grande stanchezza anche da un punto di vista della politica, lo vediamo anche dai giovani, i giovani armeni per la prima volta dopo tanti anni si stanno allontanando dalla politica, fanno attivismo, si occupano magari di tematiche ambientali, di altre tematiche, ma si allontanano dai partiti e dalle figure. E la ragione è che purtroppo in questo piccolo paese, come capita spesso in piccoli paesi, la politica si sta sempre più legando a delle figure e a delle figure che non si spostano, che non se ne vanno, e questo è un grande problema anche per lo sviluppo della democrazia.
0: Ecco, Pashinyan però ha sviluppato, no, anche una teoria a livello geopolitico e di politica estera interessante, quella dell'Armenia reale. Che cos'è, se ci puoi spiegare cos'è l'Armenia reale?
1: Certo, è un'idea che è un supporamento, possiamo dire, di un nazionalismo, di un'idea di Armenia che innanzitutto voleva includere il Nagorno-Karabakh, e quello è un punto di realismo, no? In cui il nuovo governo sta cercando di, con successo in realtà, di far digerire agli armeni una sconfitta, che è una sconfitta grave, no? Ricordiamo che questa sconfitta è stata definita da almeno 2 risoluzioni del Parlamento europeo e da tanti stati europei, da un punto di vista ufficiale, come la pulizia etnica, per cui 100.000 armeni di Karabakh sono stati forzatamente espulsi, con una polizia etnica molto probabilmente, dal Nagorno-Karabakh. Questa sconfitta che ha tolto una presenza di armeni ultramillenaria da queste terre, probabilmente anche per sempre, sicuramente per molti anni, è un grande smacco. Da un altro lato c'è tutta la questione di un'Armenia debole militarmente, con confini chiusi ancora con la Turchia, ancora dalla prima guerra

0: Turchia, che conosciamo meglio, ha delle sue difficoltà democratiche molto forti e dati di aggressività anche da un punto di vista militare ben marcati. Dall'altro lato l'Azerbaigian è ancora più autoritario rispetto alla Turchia, senza alcun dubbio, dove una sola famiglia ormai è al potere da decenni, in realtà dall'epoca sovietica ancora, no? Dove il padre di all'attuale presidente Ilham Aliyev era ancora Heydar Aliyev, era al potere già in epoca sovietica. Ebbene, non c'è stato nessun ricambio, il potere un paese altamente militarizzato, ultranazionalistico e molto autoritario. Ebbene, l'Armenia nel suo piccolo sta cercando di trovare una soluzione di pace in questo, no? La opposizione naturalmente in tutto questo ha fatto il facile gioco delle opposizioni, quello di dire: noi rilanciamo un nazionalismo, è tutta colpa di Pashinyan se siamo stati sconfitti, noi avremo una rivincita molto presto. Ebbene, l'elettorato armeno probabilmente in quello ha dato segni di forte realismo, cioè si comprende che sicuramente in questa fase storica avere delle idee revanchiste è assurdo e controproducente, e sono stanchi di guerra e sono stanchi di morti, perché appunto è un piccolo paese, il numero di armeni morti in questa guerra del Karabakh se ne è parlato molto poco, ma è assai più ampio di quanto siano stati gli morti ad esempio americani in Vietnam, e questo lo è stato davvero in pochi giorni. Ricordo la seconda guerra del Karabakh, era uscita questa analisi di uno studioso americano che ci dimostrava questo. Moltiplichiamolo per un'altra guerra del Karabakh, la prima, per le tante escalation e morti che ci sono stati in questi anni, capiamo bene come la realtà di tutti gli armeni che conosco hanno amici e familiari morti in questa guerra. In questo c'è molta stanchezza, e Pashinyan ha comunque avuto la capacità e anche il coraggio e anche la durata, non è stato facile, di traghettare la piccola Armenia verso una prospettiva che potrebbe essere di pace, ma purtroppo la pace ancora non c'è. Quella è la direzione, speriamo che diventi la realtà.
1: Ecco, sì, diciamo che da quel punto di vista lì è stato coraggioso, no? Perché come sappiamo bene noi che stiamo nell'est Europa, ecco, il nazionalismo è sempre un'arma molto potente, no? Che possono anche usare in questi casi gli oppositori, e cosa che hanno anche usato, mi sembra, in questa campagna elettorale per minare, no? Quelle che sono le tue posizioni.
0: Sì, senza dubbio sì, più che un merito a Pashinyan come figura nello specifico, lo darei però a tanti armeni, che l'hanno supportato in questi anni, o anche a tanti armeni che non l'hanno supportato, che comunque hanno capito che una via di riconciliazione, nonostante tante le ferite subite, perché una pulizia etnica è una pulizia etnica, i morti sono davvero, come avevano detto, tantissimi, comunque un realismo e una voglia di riconciliazione, nonostante tutto, nonostante le ferite siano assai recenti e al contempo antiche, perché naturalmente c'è sempre a un secolo alle spalle la ferita del genocidio armeno, in cui è passato poco più di un secolo, 1915. Ebbene, nonostante tutte queste ferite, la via della riconciliazione con la Turchia, che è erede naturalmente di quell'impero ottomano, e l'Azerbaigian, che non lo è direttamente, però è fortemente legato da un punto di vista culturale e identitario, e a sua volta ci sono stati pogrom anti-armeni, come già ci racconta ad esempio lo scrittore Osip Mandelstam, all'inizio dell'epoca sovietica, quindi ancora una volta ferite importanti, no? Anche in Karabakh, questi pogrom, appunto, ce lo racconta anche Mandelstam. Ebbene, nonostante tutto, cercare una via di riconciliazione e di pace. Quello è, secondo me, un merito che non ascriverei solo, però, e tanto a Pashinyan, quanto, secondo me, a tanti attivisti. È una nuova società civile che davvero è nata. La popolazione di Velluta, al di là del frutto ambiguo di Pashinyan, ha dato frutti concreti. Una nuova generazione di persone impegnate nella politica e non più legate ad oligarchi o a figure corrotte ambigue.
1: Ecco, ma quante possibilità hanno queste figure di emergere e di riuscire veramente a guidare il paese? Il rischio poi non è di rimanere poi compressi da quelli che sono attori dell'area, in primis la Russia, che hanno interessi molto forti?
0: Purtroppo sì, e non solo la Russia, secondo me è anche stato in parte sbagliato l'atteggiamento dell'Europa nei confronti di Pashinyan, cioè dare un endorsement senza le dovute critiche che vanno fatte.
1: Sì,
0: ora,
1: poco tempo fa abbiamo tutti in mente l'immagine, no, di Macron che canta canzoni di Charles Aznavour insieme,
0: sì,
1: a Pashinyan.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Cioè, ma va benissimo, per carità, però bisogna ricordare appunto che Pashinyan non è il campione della democrazia, è sicuramente un simbolo di una rivoluzione di velluto che non è solo sua e non è in questa fase storica.

0: la figura appunto che possa rappresentare uno sviluppo democratico senza rischi, no? E in tutto questo naturalmente c'è un contesto geopolitico di cui abbiamo parlato poco, che però è devastante, perché c'è l'Iran che è in preda a una violenza terribile, di una guerra terribile, ci sono la Georgia in cui la crisi democratica ormai rischia di essere irreversibile, nonostante siamo a 500 giorni ormai di protesta, ma ormai la società civile è sempre più piegata e il governo è sempre più diretto verso Mosca e diretto verso una repressione della società civile e della democrazia. Dell'Azerbaigian ne abbiamo già parlato, della Russia non c'è bisogno che ne parliamo, ebbene l'Armenia si trova in questo contesto specifico.
1: Sì, l'Ucraina che viene sventolata come spauracchio dai russi nei confronti degli armeni.
0: Ma senza dubbio, certamente. Lì c'è molta retorica, però anche lì senza dubbio c'è, però dobbiamo anche ricordare che comunque, nonostante tutto, Pashinyan per molti anni è al potere, no? Questo anno è al potere, sicuramente ha riorientato in parte l'Armenia verso l'Europa e in parte l'ha allontanata dalla Russia, ma questa rottura non è mai avvenuta per uno specifico. Poi potremmo discutere sul fatto di quanto potrebbe essere stato un azzardo tentare una cosa del genere, perché in effetti il rischio di colpo di Stato in Armenia, secondo me, c'è stato e c'è sempre, oggi, ieri, domani, perché ovviamente il potere che ha uno Stato del genere nei confronti di uno Stato così piccolo, e come ci dimostra anche la Georgia, dove i militari carnati di Mosca sono arrivati fino a Tbilisi, non è una questione da sottovalutare. Però rimane comunque naturalmente in parte legata a Mosca, rimane nonostante tutto all'interno di questa confederazione di Stati e di questa alleanza militare, che pur ha guardato altrove durante la guerra in Karabakh. Questa è una cosa che molti anche dell'opposizione armena rimproverano a Mosca, senza dubbio. Però rimane comunque legata fortemente a Mosca, l'Armenia. E quindi, secondo me, anche lì una lettura così manichea, Europa vince contro la Russia in Armenia, secondo me era una lettura veramente troppo esterna e veramente in parte slegata alla realtà, che è più complessa nonostante sia un paese piccolo.
1: Ecco, in tutto questo scenario che peso ha la diaspora armena?
0: La diaspora armena è una delle tante faglie che si è aperta dopo la sconfitta in Karabakh. Naturalmente c'è una forte scontri, anche che si sono visti anche visivamente, perché Pashinyan continua a fare video, continua a interloquire continuamente col pubblico ed ha avuto diversi scontri verbali anche contro armeni del Karabakh, ma questo lasciamolo perdere. Un'altra faglia che si è aperta da un punto di vista della retorica anche del governo è quella: la diaspora è fuori dall'Armenia, si occupi di altro. E allora, anche lì è una questione abbastanza complessa. Non possiamo parlare di una diaspora, ci sono tante diaspore armene. Una che è nata dal genocidio armeno, altre diaspore che sono nate dal Medio Oriente, dall'Iran, dalla Siria, per tante ragioni, in fasi storiche diverse. E poi naturalmente una diaspora che è nata già nella prima guerra in Karabakh e anche probabilmente in parte prima, anche, no? Comunque quanto persone lasciavano l'Unione Sovietica. Ebbene, la diaspora è comunque in parte non simpatetica nei confronti del governo Pashinyan, in parte naturalmente, perché la diaspora, come ho detto, è tante cose. Però c'è un'altra faglia e un'altra questione. Una parte della diaspora, sicuramente una parte rumorosa, che si sente molto per tante ragioni, è fortemente nazionalistica, revanscista, fortemente anche identitaria, nel suo anche supporto in parte alla Chiesa Apostolica Armena, nonostante molti della diaspora sicuramente non siano armeni, sono cattolici o anche altre denominazioni cristiane. Però sicuramente c'è stato e c'è una questione anche di armeni dell'Armenia, della Repubblica del Caucaso del Sud, contro armeni della diaspora. Questa è una delle faglie retoriche che abbiamo visto. Naturalmente è più complessa la questione, ma assolutamente c'è. Assolutamente c'è. Naturalmente una parte della diaspora sogna una patria, sogna una rivincita, sogna un'Armenia forte, che molti armeni dell'Armenia oggi non si sentono di voler portare avanti, perché sono stanchi di guerra, stanchi di morte, e questo sicuramente.
1: E per quanto riguarda i rifugiati, ci ricordiamo tutti, no, queste immagini del Nagorno-Karabakh qualche anno fa, dove, ecco, sono andati via in massa. Che fine hanno fatto?
0: Purtroppo non la migliore delle questioni, cioè sono stati trattati male, non sono stati supportati, per carità, uno stato piccolo, debole, non è uno stato ricco, però dopo che sono stati cacciati si sono trovati ad avere grandi difficoltà, anche perché negli ultimissimi anni, anche in conseguenza della crisi ucraina, tantissimi russi in realtà si sono trasferiti a Yerevan. Yerevan negli ultimi anni è una città dove si parla russo ad ogni angolo, tantissimi sono russi dell'opposizione sicuramente, attivisti anche di Memorial, tanti altri sono anche businessmen, sono persone che per ragioni anche di affari hanno deciso di lasciare la Russia. Ebbene, questo ha portato i prezzi di Yerevan, soprattutto della capitale, a schizzare in alto in maniera assolutamente imprevista. Questo sta creando problemi per tante persone semplici che hanno pensioni bassissime da 100-200 euro. Yerevan è una città molto cara, non si può vivere con dei soldi del genere. E questo è un grandissimo problema anche per tanti armeni del Karabakh. Lo Stato ha dato un supporto economico assai limitato, il risultato è che molti sono finiti in piccoli posti, in provincia, dove però, a differenza di Yerevan, non si trova lavoro. E quindi c'è una grande difficoltà per tanti armeni del Karabakh di reinserimento. In tutto questo, la retorica del governo, che paradossalmente li accusa della sconfitta per deresponsabilizzarsi, non è sicuramente solo colpa di Pashinyan e del suo governo, però sicuramente anche loro hanno una responsabilità sull'andamento della guerra, visto che erano al potere, no? Ebbene, questo sta rendendo profondamente amareggiati tanti armeni del Karabakh. Una parte di loro sono andati via, hanno lasciato l'Armenia o cercano di farlo, nonostante non sia facile in questa epoca dove le porte aperte non sono sicuramente all'ordine del giorno, ma sicuramente c'è un grande problema economico di integrazione e anche naturalmente di recupero di traumi, perché ovviamente trovarsi in una situazione del genere in cui si avrebbe non solo bisogno di una vita comune come tutti noi, ma anche di recuperare traumi per aver perso la propria terra, i propri cari, le tombe dei propri cari e tantissime altre cose, non è esattamente una buona questione. Quindi questa è una ferita ed è un punto estremamente divisivo e che probabilmente il governo armeno ha gestito assai male, potrebbe gestire in maniera assolutamente più conciliante. Però purtroppo, ancora una volta, sta vincendo il personalismo di Nikol Pashinyan e la sua assurda, probabilmente, anche voglia di responsabilizzarsi, che è un po' paradossale, visto che lui è una figura che dovrebbe rappresentare la società civile, però in questo sta diventando più fazione che rappresentante di una società inclusiva.
1: Ecco, quindi per concludere possiamo dire che la strada verso l'Europa è ancora lunga per l'Armenia.
0: La strada verso l'Europa è un'altra questione, c'è una strada vera verso l'Europa in un momento in cui il contesto dove si trova l'Armenia è quello. La Georgia ha già voltato le spalle lei stessa all'Europa, figuriamoci, no, il genio georgiano, quella è la ragione delle grandi proteste che ci sono state. Che la Turchia entri in Europa in un momento del genere con Erdogan, che fa, voglio dire, violenze di ogni tipo contro la società civile e l'opposizione, è altamente improbabile. Quindi possiamo immaginare davvero un'Europa con un'isola armena isolata per centinaia o migliaia di chilometri di paesi che hanno altri tipi di organizzazioni sociali e politiche così diverse? Sicuramente c'è un guardare, un desiderare, per molti armeni l'Europa secondo me è più un desiderio, un ideale in un certo senso, cioè la vita spensierata, senza violenza, senza corruzione, che molti di loro, soprattutto quelli più anziani, non hanno mai visto. Per quello rappresenta loro l'Europa, che poi rappresenti una roadmap specifica che porti in X anni l'Europa dentro l'Armenia, l'Armenia dentro l'Europa, questa è una cosa che credo crei poche illusioni, però tristemente, almeno finché non cambia il contesto dove si trova l'Armenia, naturalmente, i vicini, perché come immaginiamo, come possiamo immaginare un'isola armena nel mezzo di tutto questo? È davvero un'isola armena europea, naturalmente, no? Dentro l'Europa, in una situazione del genere, è davvero complicato.
1: Allora, io ringrazio moltissimo Simone Zuppellaro per tutto il tempo che ci ha concesso, vi invito a leggere i suoi articoli su tutta una serie di testate, tra le quali anche testate prestigiose come Micromega, grazie mille e buona giornata.
0: Grazie mille Barbara.
1: Siamo giunti alla conclusione di questa puntata di Dentro ai Fatti, non mi resta che ringraziarvi e rimandarvi, ecco, alla prossima settimana, il martedì e il giovedì, con questo appuntamento estivo. Grazie mille e buona giornata.

0: Giano Bifronte. L'intelligenza artificiale tra rischi e opportunità. Una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva Italofona.
1: Antonio Orvieto, nato a Padova nel 1993, ha studiato robotica e ingegneria del controllo in Italia e in Svizzera e da più di un anno lavora al Max Planck Institute di Tubinga nel sud della Germania, dove coordina un gruppo di ricerca di deep learning nell'ambito del principale progetto europeo sull'intelligenza artificiale. Cosmo Italiano Veder lo ha intervistato sulla sua attività di ricerca partendo dalla sua opinione su DeepSeek, la nuova app cinese che a inizio anno ha sbaragliato la concorrenza nel campo dell'intelligenza artificiale. Cristina Giordano ha chiesto ad Antonio Orvieto se con DeepSeek sia iniziata una nuova competizione tra Occidente e Cina sul terreno dell'intelligenza artificiale.
2: Sicuramente DeepSeek è fenomenale. Siamo molto contenti tra l'altro che sia successo, che adesso noi nel campo dell'Accademia, almeno io sì, e quelli che mi stanno intorno, siamo molto contenti che DeepSeek esista, perché dà a tutti l'opportunità di giocare con dei modelli a scale molto grandi, insomma, che funzionano molto bene. Questo non era prima possibile perché i modelli erano tutti closed source, non avevamo noi la possibilità di guardarci dentro, di capire bene come funzionano. Insomma, è molto bello che questa cosa sia successa, è una cosa molto... molto accademica quasi.
3: Quindi non va visto sì, come una sorta di minaccia, ma come un'opportunità, una chance.
2: Io la vedo come assolutamente una questione positiva. Diciamo che se uno lavora a OpenAI oppure è dentro Nvidia, diventa un po' complicata la questione, perché chiaramente le risorse computazionali usate per allenare i modelli come ChatGPT sono state molto di più, insomma, di quelle che ha usato DeepSeek. Adesso sì, noi non sappiamo molti dettagli di alcune cose che sono successe dentro DeepSeek e forse manco li sapremo mai. Quello che è importante capire è che questi modelli possono essere usati da tutti e che ci sono delle innovazioni dentro, delle innovazioni a livello concettuale che hanno molto molto emozionato molti di noi.
3: Nel frattempo al Max Planck Institute tu sei a capo di un gruppo di ricerca e proprio qui tra l'altro si sta mettendo a punto appunto la ChatGPT europea. Quanto tempo ci vorrà e con quali funzioni potrebbe arrivare? Insomma, quello che ci puoi dire ovviamente.
2: Questo è il punto, verrà detto assolutamente tutto. quello che il motivo per cui non si possono dire alcune cose perché diciamo che non sono ancora concordate. Quello che è molto bello sì, è che noi abbiamo la possibilità con questi fondi europei di creare qualcosa pur lavorando sulla ricerca. Cioè noi possiamo, nel mentre cerchiamo di capire come dare all'Europa, insomma a tutti noi, un modello di linguaggio, un ChatGPT che funziona molto bene, mentre facciamo questa cosa abbiamo la possibilità di capire nuovi funzionamenti, di capire nuovi algoritmi, di fare nuove cose, e questo diciamo nell'industria non è molto possibile perché il prodotto è quello. Noi abbiamo tutta l'intenzione, cioè il nostro unico obiettivo, se possiamo dire, è creare qualcosa che sia utilizzabile e che le persone possano, diciamo, possano fidarsi di questo strumento. L'obiettivo è anche il fatto che l'Europa sia capace di dare un contributo concreto alla scienza.
3: E secondo te quanto tempo ci vorrà?
2: Si parla di un paio d'anni, stiamo iniziando adesso, e dipendendo dall'organizzazione, adesso ne stavamo parlando appunto questi giorni, ma anche è da un paio di mesi che ne parliamo, di come organizzare esattamente la questione. Ci sono due stadi di solito nel fare una cosa del genere. Uno è, detta proprio molto molto semplicemente, si prende tutto l'internet o quello che si crede che nell'internet sia buono e si cerca di fare una macchina che sia in grado di predire la prossima parola di un sì, qualunque sito web. Questa è la fase di quello che ho detto pre-training.
3: Okay.
2: E questa è una fase che è molto intensa dal punto di vista computazionale, ci vuole molto molto tempo. Quello su cui possiamo lavorare è i dati, assolutamente, perché noi, insomma, anche dal punto di vista dei valori europei e date le nuove, diciamo, le nuove leggi, l'AI Act e tutte queste cose, è molto importante capire che dati metterci dentro in modo che sia tutto molto sicuro, che siamo sicuri che il modello abbia accesso a informazioni che noi riteniamo di valore e che non riteniamo offensive o che non riteniamo dannose.
3: Ecco, mi chiedevo, ma l'Europa può essere in qualche modo, tutta la normativa, l'impianto europeo, può essere in qualche modo di ostacolo alla scienza in questo caso?
2: No, assolutamente no. Penso che le nuove leggi siano molto, diciamo che sono molto, anche molto permissive, sono fatte per essere interpretate. Le regolazioni europee sono, diciamo, buon senso.
3: Ecco, tu lavori soprattutto a modelli matematici utili, per esempio, poi a costruire gli algoritmi da applicare nella medicina e nella scienza, se ho capito bene, correggimi se sbaglio.
2: Sì.
3: Ecco, ma cosa significa in concreto? Cioè, dove potrebbero essere applicati questi modelli matematici, per esempio?
2: Allora, io mi occupo sì di modelli matematici, ma in tutte le applicazioni dell'intelligenza artificiale. Ho fatto un po' di tutto, da appunto da linguaggio a visione artificiale, visione 3D e molto di biologia, però diciamo che questi modelli matematici sono parte di quello che potrebbe anche essere il nuovo algoritmo che allena l'intelligenza artificiale europea. Una domanda molto semplice: come, diciamo, io ho testato il mio apprendimento, so che apprende in maniera quasi ottima, sono molto contento di come sta apprendendo la mia macchina.
3: Sì.
2: Ok, ho fatto molte prove, le sto facendo tutte insieme. Ho detto, va bene, ho fatto conto di avere 1000 macchine che
3: sì,
2: tutte stanno facendo dell'intelligenza artificiale, una per una, con dei setting diversi, con delle impostazioni diverse. Ora adesso ne scelgo una, dico, questa è quella che mi piace di più, sta andando molto bene questa cosa qua. Adesso tutte queste 1000 macchine prendono questi setting di questa macchina e continuano a sviluppare l'intelligenza artificiale, solo che adesso lo faccio con 1000 macchine, non solo con una.
3: Ma cosa significa? Questa è una chance per avere in futuro macchinari medici più all'avanguardia, per contribuire, diciamo, all'innovazione scientifica, per esempio sul campo della salute, oppure in che direzione, diciamo, stanno andando?
2: Diciamo che per quanto riguarda il campo medico, quello di cui mi occupo è creare nuovi algoritmi che siano capaci di interpretare il genoma umano o un particolare tipo di genoma per dare delle risposte biologiche. Una delle cose che sono aperte, io non sono un biologo, però questo
3: sì,
2: è quello che mi dicono, io mi occupo dei numeri e dei benchmark e delle tabelle, non si capisce bene che cosa ci sia nel genoma umano, molta parte del DNA non è conosciuto. Avere un'intelligenza artificiale che guardi al genoma, guardi alle correlazioni tra i nucleotidi, e questo è molto importante perché ci dà la possibilità di capire delle cose che il nostro cervello umano, che è, diciamo, noi siamo tanto bravi alla fantasia, a essere fantasiosi, a essere intuitivi, però abbiamo un limite computazionale. Questa è la cosa fondamentale che io penso. Noi siamo fondamentalmente molto limitati.
3: Ed è la chiave anche per il nostro prossimo futuro. Ma abbiamo visto l'intelligenza artificiale in questi ultimi tempi applicata alla creazione di testi, di video, di foto e via discorrendo, non sempre anche in maniera politicamente corretta. Ma quale potrebbe essere il prossimo passo dell'intelligenza artificiale nella nostra vita quotidiana?
2: Solitamente questa tecnologia spaventa molto i grafici, gli artisti che si esprimono, insomma, riescono a vivere vendendo i loro prodotti, che sono, alcuni di questi potrebbero essere simili a quelli generati dall'intelligenza artificiale, quindi questo un po' spaventa. Io penso che l'applicazione fondamentale di questi strumenti sia nell'alzare il livello e diminuire il tempo che uno ci mette a fare delle cose. Io ho molti amici architetti che passano ore e notti intere a lavorare alcuni progetti. Avere questi strumenti di intelligenza artificiale può velocizzare molto il processo,
3: sì,
2: può farci concentrare su dei compiti che sono, diciamo, meno tecnici, meno
3: sì,
2: ripetitivi, ma può farci effettivamente operare a più alto livello. Cioè, dato che esiste questo strumento, che cosa può dare di più? Potrebbe rendere più felici tutti.
3: Ecco, quando si parla di intelligenza artificiale si pensa a film distopici, alla Blade Runner, in cui spietati robot prenderanno il controllo dell'umanità. Quanta verità c'è in questa fantasia?
2: Beh, fantascienza non è mai piaciuta, però no, allora, diciamo che un mito da sfatare sono i robot umanoidi. Allora, la robotica vista come parte dell'intelligenza artificiale o l'intelligenza artificiale vista come un modo per creare dei robot umanoidi, quello è un po' strano che esista, diciamo che è un po' proprio fantascienza, perché diciamo che la robotica è uno stadio molto, molto meno sviluppato purtroppo rispetto all'intelligenza artificiale come sul testo. Questo semplicemente perché è un problema molto difficile, cioè noi esseri umani o anche semplicemente un gatto o una mosca, la parte di movimento è di una complicatissima, è una cosa affascinante, cioè noi non ci siamo, noi non, assolutamente non ci siamo. Ci vedono dei video di robot che riescono a fare qualche passo, che riescono magari a saltare, ci sono molti video diciamo fatti anche molto bene di alcuni robot che fanno dei percorsi, che corrono, vanno su, scalano le montagne, però quello che uno vende a quel punto lì è una, diciamo, una tecnologia che non è una tecnologia di intelligenza artificiale, ma è una tecnologia meccanica, elettronica, che usa delle parti sicuramente di intelligenza artificiale, ma è, diciamo, è un progresso da un punto di vista diverso, viene da un campo
3: cosa.
2: Diverso. È un'altra cosa.
0: Avete ascoltato Giano Bifronte, l'intelligenza artificiale tra rischi e opportunità, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva Italofona.

Technic Electronic, un'ora di musica elettronica con le migliori produzioni internazionali selezionate da Barbara Urizzi, il martedì e la domenica alle ore 23 su Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon giovedì mattina. Per le conseguenze di un incidente, per fortuna ormai risolto, sulla A4 Brescia-Padova si viaggia lentamente in direzione Milano tra Verona Est e Verona Sud. Per il traffico tipico, incolonnamenti sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e Raccordo Marco Polo, e sempre in direzione Trieste si viaggia inoltre lentamente sulla A4 Padova-Venezia tra l'innesto con la A13 Bologna-Padova e quello con la tangenziale di Mestre. Per lavori notturni, dalle 22 di oggi, giovedì 18 giugno, alle 5 di domattina, chiuderà l'innesto tra la A4 e la A31 ai mezzi provenienti da Milano in direzione Piovene. La notte successiva, tra le 21 e le 6, chiuderà lo stesso bivio per chi proviene da Venezia in direzione Rovigo. Sempre per un cantiere, domani venerdì 19 giugno, dalle ore 21 alle 6 di sabato 20, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di uscita di Vicenza Ovest per chi proviene da Milano. Ancora venerdì 19 giugno, dalle 21:30 sino alle ore 8 di sabato 20 giugno, sul passante di Mestre chiuderà l'uscita di Spinea per chi proviene da Milano, in questo caso per attività di manutenzione della pavimentazione stradale. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ancora buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel giro delle 12:30. Dopo più di 3 decenni, il deputato della minoranza italiana al Parlamento di Zagabria, Furio Radin, si accinge a lasciare il Sabor. Gli subentrerà Marin Korva. La Slovenia perde posizioni nella competitività. La Casa Bianca conferma, il presidente Trump ha firmato il memorandum d'intesa con l'Iran per porre fine al conflitto. Italia scattano gli esami di maturità. Il sale e la memoria del mare, inaugurata la mostra fotografica di Jaka Ivancic. Ciclismo, parte il Giro di Svizzera ed è subito Pogačar. Per il momento è tutto, appuntamento alle 12:30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria.
3: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Pa-ra-pa-pa.
1: La fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
2: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
2: Insomma, non sai fare il verso di Paira Pappa.
1: No, ma posso fare questo, senti.
2: No, lascia perdere, faccio io.
0: Paira Pappa.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. L'Europa centrale interessata ad un campo di alte pressioni, venti da nord-ovest con mugghi in quota sulle nostre regioni, aria gradualmente più calda e secca. Le previsioni. Questo pomeriggio cielo generalmente sereno, possibili isolati brevi rovesci e temporali sull'arco alpino della Slovenia occidentale e settentrionale, temperature massime da 28 a 33 gradi, domani condizioni meteo analoghe, temperature minime da 13 a 20 gradi, massime da 30 a 34, sabato e domenica sereno con temperature elevate, nelle ore pomeridiane possibilità di isolati temporali di calore. La viabilità, traffico sostenuto sulle principali viarie del paese, rallenta sulla A1 tra Trasderto e Postumia in direzione Lubiana e tra Raubarcomando e Postumia verso Capodistria. Incolonnamenti nella nostra regione sulla Dragonia Capodistria e sulla Santa Lucia Isola. Ore 12 e 30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Ancora buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione, con il sommario di questa prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. Dopo più di tre decenni, il deputato della minoranza italiana al Parlamento di Zagabria, Furio Radin, si accinge a lasciare il Sabor, gli subentrerà Marin Korva. La Slovenia perde posizioni nella competitività. La Casa Bianca conferma, il presidente Trump ha firmato il memorandum d'intesa con l'Iran per porre fine al conflitto. Italia, scattano gli esami di maturità. Il sale e la memoria del mare, inaugurata la mostra fotografica di Jake Ivancic. Ciclismo, parte il Giro di Svizzera ed è subito Pogačar. Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. Un cambio della guardia dal sapore storico. Dopo più di tre decenni il deputato della minoranza italiana al Parlamento di Zagabria, Furio Radin, si accinge a lasciare il Sabor. Gli subentrerà Marin Korva. Sentiamo Dario Saftic.
2: Si chiude un'epoca per la comunità nazionale italiana e anche per il Parlamento di Zagabria. Dopo quasi 34 anni di permanenza senza soluzione di continuità al Sabor, il vicepresidente del Parlamento e deputato della minoranza italiana, Furio Radin, si accinge a ritirarsi dalla vita politica parlamentare. Furio Radin ha presentato la richiesta di sospensione del mandato che sarà presa in esame dalla Commissione parlamentare per i mandati e le immunità venerdì 19 giugno. L'ultima parola spetterà al Sabor in sessione plenaria. Furio Radin dovrebbe congedarsi dal Parlamento il 24 giugno e lasciare il posto al suo sostituto, il presidente uscente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana e neoeletto presidente dell'Unione, Marin Korva. La figura e l'attività di Furio Radin sono legate a doppio filo allo sviluppo della democrazia in Croazia. Quando era necessario è stato anche all'opposizione, poi ha accolto di concerto con gli altri parlamentari delle minoranze la mano tesa di due premier entrando a far parte delle coalizioni di governo. Una scelta questa che ha permesso di garantire la stabilità politica democratica del paese, ma anche di realizzare importanti traguardi per le comunità nazionali. Il consistente aumento delle risorse finanziarie negli ultimi anni per le etnie e anche per gli italiani è stato soltanto uno dei successi conseguiti. Come non ricordare tra le altre cose le storiche modifiche di legge che hanno fatto sì che tantissime località dell'Istria occidentale, sulla costa e pure nell'entroterra, potessero fregiarsi di denominazioni bilingui. Le battaglie politiche di Radin sono state innumerevoli, dalla lotta contro il decreto Votkic o filtro etnico, che se fosse stato attuato avrebbe inferto un durissimo colpo alle scuole italiane, fino all'impegno per l'approvazione di leggi fondamentali per le minoranze.
1: La Slovenia si piazza al 49esimo posto nella classifica di competitività dell'Istituto Svizzero IMD tra 70 paesi, arretrando di 3 posizioni rispetto all'anno scorso. Ha ottenuto il miglior punteggio nel campo dell'infrastruttura e il peggiore nel campo dell'efficienza aziendale. La classifica è peggiorata soprattutto nell'efficienza del governo. Il messaggio chiave del rapporto IMD di quest'anno è che per il successo economico sono fondamentali istituzioni forti prodotti e la capacità di gestire incertezze e shock. Il vantaggio competitivo di un paese dipende sempre più anche dalla credibilità istituzionale, dalla flessibilità e dalla resilienza, ha detto Sonia Uršić dell'Istituto per le Ricerche Economiche ieri durante la presentazione del rapporto. Tra le prime reazioni al documento, quella dell'associazione Manager, il calo della Slovenia nella classifica di competitività non è una sorpresa, bensì un nuovo serio avvertimento su cosa dovremmo cambiare come paese se vogliamo continuare a garantire o migliorare il livello di benessere in Slovenia. La competitività non è qualcosa di astratto, ma una fonte diretta di finanziamento del benessere sociale, hanno sottolineato dall'associazione Manager. E in una nota la Camera di Commercio sottolinea che in caso di calo di competitività è necessario il varo di provvedimenti e un accordo sul programma di sviluppo del paese. In visita di lavoro in Slovenia il commissario europeo per la democrazia, la giustizia, lo stato di diritto e la protezione dei consumatori Michael McGrath incontrerà tra gli altri il ministro della giustizia Michael Zupančič, il ministro degli affari esteri ed europei Tone Kaiser, il presidente della Corte Suprema Damian Oroge e la presidente del Consiglio giudiziario Urška Kežmah. Sarà anche ospite della Camera di Stato per un incontro con i deputati che fanno parte delle commissioni parlamentari per gli affari europei e per la giustizia. La Slovenia intende porsi come partner credibile all'interno della NATO, rispettando e attuando i propri impegni. Questo sarà il messaggio del nuovo ministro della difesa Valentin Hajdinjak, che trasmetterà ai colleghi dei paesi membri dell'alleanza l'odierno vertice a Bruxelles. Il ministro presenterà inoltre un piano per l'aumento graduale della spesa militare con l'obiettivo di raggiungere il 2% del PIL entro la fine dell'anno. Il governo sloveno intende rafforzare le capacità difensive e incrementare gli investimenti in coordinamento con le esigenze delle forze armate. La NATO, attraverso il segretario generale Mark Rutte, ha richiamato mercoledì, cioè ieri, la Slovenia e altri paesi al rispetto degli obiettivi concordati, tra cui un progressivo aumento delle spese per la difesa fino al 5% del PIL entro il 2035.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: La Casa Bianca ha confermato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato da remoto il memorandum d'intesa con l'Iran per porre fine al conflitto tra i due paesi e riaprire lo stretto di Hormuz. Secondo un funzionario americano, il documento era stato già firmato elettronicamente dal vicepresidente J.D. Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Mohammad Khalibaf alla presenza dello stesso Trump. Il Ministero degli Esteri iraniano ha confermato la sottoscrizione digitale dell'intesa, mentre fonti citate da Axios, Press TV e Al Jazeera ne hanno riportato l'entrata in vigore immediata. Corrado Cimador.
3: Trump ha firmato anche una copia del memorandum durante la cena di Versailles con il presidente francese Emmanuel Macron. Il vertice del G7 di Evian si è concluso con segnale di rinnovata unità tra gli alleati occidentali e Washington, pur con toni talvolta interlocutori da parte del presidente americano. Il presidente statunitense ha definito il summit un successo e ha ribadito che l'accordo con l'Iran rappresenta un risultato storico, ribattezzandolo Accordo Trump. Il tycoon ha tuttavia avvertito che gli Stati Uniti potrebbero ricorrere all'uso della forza se Teheran non rispettasse gli impegni, sostenendo che l'intesa serve a impedire lo sviluppo di un'arma nucleare iraniana. Nel suo intervento ha inoltre criticato l'accordo nucleare del 2015 promosso dall'amministrazione Obama, accusandolo di aver favorito l'Iran e richiamando il ruolo del premier israeliano Benjamin Netanyahu nelle opposizioni all'intesa. Trump ha alternato elogi e critiche verso Israele, riaffermando la cooperazione con Netanyahu e ringraziando allo stesso tempo Xi Jinping e Vladimir Putin per la loro posizione neutrale nella crisi. Il presidente francese Macron ha definito l'intesa un momento di pace, sottolineando il valore diplomatico dell'accordo e i possibili effetti positivi sui prezzi dell'energia. Secondo diverse fonti, la firma sarebbe stata anticipata rispetto ai tempi previsti inizialmente, dopo intensi contatti diplomatici e discussioni sulla riservatezza del testo. I primi colloqui tra Stati Uniti e Iran sono attesi a Burgenstock in Svizzera, con la partecipazione di mediatori come Pakistan e Qatar e altri attori regionali coinvolti. Il primo ministro pakistano, Shehbaz Sharif, ha definito l'intesa storica, elogiando il ruolo della diplomazia internazionale e dei paesi mediatori nel processo. Nel frattempo, l'emittente iraniana Press TV ha riferito il movimento di diverse navi iraniane nell'area del blocco navale statunitense dopo la finalizzazione del memorandum. Il memorandum prevede la sospensione del blocco navale e la garanzia di libero transito nello stretto di Hormuz per 60 giorni, durante i quali le parti dovranno negoziare un accordo definitivo di cessate il fuoco.
1: Sarà Papa Leone XIV a celebrare questo pomeriggio i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto a 95 anni. Il rito delle esequie si terrà alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. Il pontefice lo ha ricordato esprimendo gratitudine al Signore per il dono di questo stimato uomo di Chiesa che visse con generosità il suo ministero. Leone XIV, in un telegramma alla diocesi di Roma, definisce Ruini esperto e saggio fratello, corroborato da fede profonda, acuta intelligenza e sguardo lungimirante, che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa, ricordando il suo proficuo lavoro per la Conferenza Episcopale Italiana e per un fecondo dialogo con il mondo della cultura. Italia maturità al via per oltre 527.000 studenti. Questa mattina è scattata la prima prova scritta dell'esame di Stato, uguale per tutti gli indirizzi di studio. Alle 8:30 il Ministero dell'Istruzione ha diffuso le 7 tracce, tra cui gli studenti hanno 6 ore di tempo per sceglierne una e completare l'elaborato. Davide Fifacco.
4: Prima prova scritta dell'esame di Stato delle scuole superiori italiane. Per l'analisi del testo sono stati proposti una poesia di Cesare Pavese, Passerò per Piazza di Spagna, dedicata all'amore non corrisposto per l'attrice americana Constance Dowling, e un brano in prosa tratto da I piaceri di Vitalino Brancati. Tre invece le tracce di testo argomentativo. La prima prende spunto dal discorso pronunciato da Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente del 1946. La seconda è dedicata alla scrittura e all'etica dell'informazione attraverso un testo del giornalista e divulgatore Piero Bianucci. La terza propone una riflessione sul significato dei confini nella società contemporanea a partire dal saggio del sociologo britannico Frank Faraday. Per il tema di attualità invece gli studenti hanno potuto confrontarsi con due argomenti molto diversi. Da una parte la capacità di stupirsi e il valore del pensiero scientifico attraverso un articolo della giornalista tedesca Wenke Hussmann pubblicato da Internazionale. Dall'altra il significato della fatica come esperienza di crescita personale prendendo spunto dal libro Alzarsi all'alba di Mario Calabresi. Complessivamente sono oltre 527.000 i maturandi impegnati nell'esame di quest'anno. Per affrontare la prova è consentito utilizzare soltanto penne e dizionario di italiano, mentre smartphone, smartwatch ed altri dispositivi elettronici restano rigorosamente vietati. Un messaggio di incoraggiamento è arrivato anche dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che in un video pubblicato sui social ha invitato i ragazzi a ricordare i sacrifici compiuti in quest'anni ed a presentarsi all'esame con fiducia, dimostrando ciò che sono diventati. La maturità proseguirà domani con la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo di studi, dal latino al liceo classico, alla matematica allo scientifico, mentre dalla prossima settimana prenderanno il via i colloqui orali, secondo il calendario stabilito dalle singole commissioni.
1: In occasione della giornata internazionale per il contrasto al discorso d'odio, le Nazioni Unite avvertono che il linguaggio d'odio si sta diffondendo rapidamente, alimentato da piattaforme digitali non regolamentate, dall'intelligenza artificiale. Il segretario generale Antonio Guterres sottolinea che gli algoritmi tendono a premiare contenuti polarizzanti e divisivi, favorendo la disinformazione e l'aumento dell'ostilità online. Secondo l'ONU, il discorso d'odio rappresenta un primo passo verso la disumanizzazione e può sfociare in violenze, conflitti e discriminazioni contro gruppi vulnerabili. Le Nazioni Unite richiamano infine la necessità di rafforzare educazione e tutela delle vittime e responsabilità di governi e piattaforme digitali nel rispetto dei diritti umani e degli obblighi internazionali. La Banca Centrale degli Stati Uniti, la Federal Reserve, non ha alzato i tassi di interesse. Si trattava della prima attesa decisione dopo il cambio di dirigenza più favorevole al presidente Trump, ma non aiuta con l'aumento dei prezzi provocato dalla guerra in Medio Oriente. Franco De Stefani.
5: Al termine della riunione di politica monetaria, la Fed ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse di riferimento, che attualmente vedono una forbice tra il 3,5 e il 3,75%. La decisione è rilevante perché presenta ricadute sul piano economico e in particolare su quello politico, in quanto era la prima di Kevin Warsh quale nuovo direttore. Era attesa dai mercati per capire se Warsh avrebbe preso decisioni indipendenti o avrebbe fatto il gioco di Trump, che l'ha nominato e che da mesi chiede l'abbassamento dei tassi. Per la Fed l'obiettivo principale è di tenere sotto controllo la crescita dell'inflazione causata dal conflitto medio orientale, giunta al 4,2%, il dato più alto degli ultimi 3 anni e oltre il doppio del 2%, il livello che le banche centrali indicano non problematico e indicativo di un'economia sana. In riferimento alla decisione, 9 funzionari hanno stimato in almeno un aumento dei tassi quest'anno. 6 responsabili di politica monetaria hanno affermato di prevedere 2 o più rialzi nel corso dell'anno. 8 membri del board si sono espressi a favore del mantenimento degli attuali livelli dei tassi per l'anno in corso, mentre 1 solo ha previsto un taglio. Warsh non ha presentato la propria previsione. Informato della decisione, il presidente Trump ha commentato con un laconico «va bene così».
1: Elezioni supplettive per un seggio nel Parlamento britannico potrebbero portare, oltre alla nomina del nuovo deputato, anche un nuovo sfidante per il premier Keir Starmer. Infatti, a contendersi il posto in Parlamento c'è il sindaco di Manchester, Andy Burnham, che potrebbe poi confrontarsi entro quest'anno anche nella corsa per il nuovo leader laburista e primo ministro. Il dibattito su un possibile cambio di Starmer si è intensificato dopo i risultati deludenti del partito nelle elezioni locali e regionali di maggio. Dalla regione, nella località di San Bernardino, nel comune di Pirano, è stata inaugurata una mostra fotografica all'aperto dedicata alle saline e al sale, firmata dal fotografo del litorale Jacca Ivancice e allestita lungo uno dei percorsi pedonali costieri più frequentati. L'evento è stato organizzato dall'Ente per il Turismo di Porto Rose. Dionisi Potter.
6: In un suggestivo ambiente in riva al mare, con il tramonto a fare da protagonista, è stata inaugurata la mostra fotografica di Jacca Ivancic, accompagnata dall'esibizione al pianoforte di Dennis Horvat e dal DJ Benjamin Shock. L'esposizione è dedicata alle saline, alla tradizione salinara e al sale come cuore della nuova immagine della destinazione Porto Rose e Pirano. La serie fotografica di Jacca Ivancic è un omaggio alle saline che l'autore ha documentato negli ultimi 15 anni attraverso diverse stagioni, condizioni di luce e prospettive. All'estremo nord del Mediterraneo le saline offrono rare connessioni visive tra il mare e l'alta montagna, tra il sale e la neve, tra il Mediterraneo e l'entroterra. La mostra comprende scene di attività produttiva nelle saline di Lera, dove i salinai producono ancora oggi il sale secondo metodi tradizionali. Sentiamo ora l'autore della mostra.
7: L'idea primaria era di Ubald Gozzi, che è il custode di questo posto, e poi abbiamo cercato di trovare una cosa delle foto. Poi l'ente del turismo ha fatto delle proposte, mm-hmm. E poi io sono detto: perché non facciamo una mostra soltanto delle soline? Perché io ho tanto materiale, e poi tutti hanno detto perfetto, è andata.
8: Ecco, dal punto di vista proprio tecnico, fotografico, no?
7: Okay.
8: Perché le saline sono così affascinanti?
7: Perché sono affascinanti? Perché sono in ogni parte dell'anno differenti, e anche forse 10 anni fa o oggi anche vedi la differenza, c'è la natura, c'è l'uomo, c'è il posto, la parte vecchia dove ha preso parte la natura, prima c'era l'uomo, e la parte nuova, non nuova, ma dove si ancora fa il sale, mm-hmm. nella maniera tradizionale. Tutte queste cose sono molto fotogeniche, diciamo così.
8: Ecco, fra tutte queste foto ce n'è particolarmente una, quella alla quale sei orgoglioso?
7: Forse quella del 2015, quando le saline erano molto, c'era un alto molto, un'estate molto asciutta, senza pioggia, e sono proprio prosciugate, si vedono solo i canali dove c'è l'acqua, è come un paesaggio lunare, ecco, per questo mi piace, quella mi piace. La situazione non si è ripetuta poi molte volte come quella.
0: Lo sport.
1: Parliamo di ciclismo, un esordio spettacolare di Tadej Pogacar al Giro di Svizzera 2026, con partenza dall'Italia. Il fuoriclasse sloveno ha dominato la frazione inaugurale e la sua prima partecipazione a questa gara, imponendosi sul traguardo di Sondrio dopo un'azione in solitaria di 70 km. Il campione del mondo ha accelerato al traguardo volante di Piedemonte per prendersi la buona e poi ha proseguito la sua azione imponendo un ritmo impossibile da seguire per tutti gli avversari. Partito ieri anche il Giro di Slovenia, 32esima edizione. La vittoria nella prima tappa da Velenia Rogaška Slatina è andata al neozelandese Lorenz Pittier, che è stato il più forte nello sprint finale. Mondiale di calcio 2026, una delle sfide più attese di ieri, Inghilterra-Croazia, è finita 4-2 per gli inglesi. Portogallo bloccato sull'1-1 dal Congo. Ghana-Panama 1-0, Colombia-Uzbekistan 3-1. Si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Corrado Cimador, in sala di regia Iure Zoglia. Grazie dell'ascolto. 12:49 e 19 secondi. Per il momento è tutto, torniamo alle 13:30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria. Buon proseguimento di giornata.
9: Tutti i parchetti antichi!
10: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
2: E in replica la sera dalle 21 alle 22.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un rinnovato saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si verificano code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Anticipiamo che per lavori dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina verrà chiuso il bivio a 4 a 31 per chi proviene da Milano ed è diretto a Piovene. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a dopo.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Va ora in onda una replica di Paira Papà.
5: Paira Papà. La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Paira Papà. Da annusare con le orecchie.
6: Papara. Paira Papà.
7: A cura di Giuseppe Signorelli.

Bentrovati a tutti per questa nuova puntata di Pairappappà, Giuseppe Signorelli al microfono. Little bit is better than nada, si potrebbe tradurre con qualcosina, insomma è meglio che niente, e in un linguaggio anche come dire contaminato tra inglese e spagnolo, e infatti anche una musica contaminata, e il nostro artista protagonista di questa puntata amava molto le contaminazioni. Ho usato il verbo al passato perché parliamo di un grande della fisarmonica che risponde al nome di Flaco Jiménez, scomparso quest'estate, esattamente il 31 luglio. Mettiamo un pochettino di ordine intanto per riferirci al brano che abbiamo appena ascoltato, ad opera dei Texas Tornados. Già un po' questi nomi, questi riferimenti che vi ho dato fanno capire che tipo di musica ascolteremo. Diciamo che risaliamo al 1976, quando Douglas Wayne Sam, meglio noto come Doug Sam, incide un album intitolato Texas Rock for Country Rollers, accreditato a Sir Doug and the Texas Tornados, appunto, in forma di citazione di un precedente disco del nostro, appunto Texas Tornado del 1973. E il disco vedeva schierati non solo appunto il titolare, uno degli inventori del rock delle radici americane, costruito proprio sull'intreccio di country, blues, Cajun, rhythm blues, rockabilly e western swing, ma pure il tastierista e storico collaboratore O.G. Myers, nonché il protagonista di oggi, il fisarmonicista Leonardo Jiménez, detto Flaco, un texano di San Antonio, specializzatosi nel coniunto, e grazie alla sua fisarmonica al tempo stesso danzereccia e ricca di colorate malinconie, comparso proprio in quell'anno sul seminale Chicken Skin Music di Ray Cooder, altro grande artista su cui ci torneremo già col prossimo brano. 14 anni dopo, i tre, con l'aggiunta di Freddy Fender al secolo Valdemar Huerta, altro texano diventato famoso poi verso la fine degli anni 50 per le sue versioni in spagnolo dei classici Elvis Presley, avrebbero riscoperto il piacere di suonare assieme sotto la sigla appunto dei Texas Tornados, andando a formare quindi un vero e proprio supergruppo di musicisti nati nello stato della stella solitaria e realizzando in un lustro circa 4 album, uno, devo dire la verità, più godibile dell'altro. A contare nell'epopea dei Texas Tornados è soprattutto la manifestazione questa umanità dei suoi esponenti, che nel cucire una con l'altra tutte le tradizioni, le culture del nativo Texas, sembrano sempre divertirsi un mondo, e ne era un esempio proprio anche il brano che abbiamo appena ascoltato. E in effetti non è facile essere, come dire, semplici, accessibili, misurati, e in contemporanea anche riuscire a illustrare le sonorità, i sospiri di una terra di confine, il confine messico-americano, dove si incontrano l'epica della frontiera, i deserti del sud-ovest, il beat della California, le serenate ispaniche, una certa vena pop, anche il meticciato dei Caraibi o di Cuba. Ma appunto, vi dicevo, Flaco Jiménez è scomparso all'età di 86 anni il 31 luglio, era appunto discendente di una dinastia musicale messicana. Già suo padre Santiago Jiménez fu un pioniere del genere coniunto, radice della moderna musica tejano, e Flaco imbracciò la fisarmonica già a 7 anni, iniziando ad esibirsi proprio accanto al padre. A 15 anni incise il suo primo disco con il gruppo Los Caporales, e poi negli anni sarebbe diventato l'ambasciatore mondiale della musica di confine, portandola dai locali texani ai grandi palcoscenici internazionali e collaborando veramente con giganti della musica. Alcuni nomi? Beh, Bob Dylan, Ray Cooder, come sentiremo fra poco, Dr. John, i Rolling Stones, Linda Ronstadt, quindi, e poi ha fatto parte di progetti storici come appunto i Texas Tornados, con i quali abbiamo aperto questo supergruppo, e poi più avanti anche lo Super Seven. Ma ci addentreremo ancora di più, ancora meglio, dopo aver ascoltato ancora un brano, e qui andiamo proprio, diciamo che forse le sue collaborazioni migliori, se vogliamo, sono quelle proprio con Ray Cooder, questo geniaccio della musica, enciclopedico, in grado di affrontare praticamente tutti i generi, di fonderli insieme, e quindi come non potevamo assistere a dei meticciati anche di musica proprio insieme al grande Flaco Jiménez. Noi andiamo a un disco, Showtime, che è stato registrato al Great American Music Hall nelle sere del 14 e 15 dicembre del 76, praticamente
La stessa data che abbiamo posto, diciamo così, come inizio della carriera di Doug Sam, e una band di musicisti stellari, veramente, che allora erano ancora degli sconosciuti, e proprio alla fisarmonica c'era Flaco Jimenez. Il lato B del vecchio long play di questo disco Showtime, che praticamente di questo spettacolo dal vivo era un semplice estratto, purtroppo, si apriva con una sequenza di musica nortegna con un bel medley che comprende i traditional Viva Sequin del repertorio proprio del padre Santiago Jimenez e uno dei capolavori di Woody Guthrie, Do Re Mi, rivista appunto in chiave Tex-Mex con mirabile risultato. La band crea un tappeto perfetto, recudere assolutamente a suo agio con questa musica fino ad allora confinata nei ghetti losangelini. E allora ascoltiamolo questo medley, quindi Viva Sequin, Do Re Mi e Ray Cooder è la grande fisarmonica di Flaco Jimenez.

Insomma, stiamo parlando di un musicista che non c'è più, però c'è questa ventata di allegria, ma questo è il potere, il grande potere della musica, che riesce a comunicare emozioni di qualsiasi tipo al di là di tutto e di tutti. E allora andiamo avanti ancora con a ricordare questo grande fisarmonicista Flaco Jiménez attraverso Ray Cooder, col quale ha avuto delle collaborazioni veramente importanti. Diciamo che alla maniera dei vecchi cercatori d'oro, questo chitarrista californiano, Ray Cooder appunto, è tornato nel 1987 a setacciare un po' i filoni musicali che in passato gli avevano procurato non poche soddisfazioni, convinto di poterci trovare ancora qualche luccicante pepita. Cooder, anche in questo disco, si tratta di Gather Rhythm, si fa accompagnare dai soliti fidati inseparabili musicisti e insomma, una buona volta vediamoli, cioè Jim Kettner alla batteria, Van Dyke Parks alle tastiere, appunto Flaco Jiménez ovviamente alla fisarmonica, Miguel Cruz alle percussioni, Steve Douglas al sassofono, Jorge Calderon al basso elettrico e lo stravagante jazzista Will Nidlinger al contrabbasso. Grazie al gruppo, ma soprattutto alla sua sempre geniale creatività, Ray Cooder setaccia quindi generi a lui prediletti, si va da rhythm blues a rock and roll, Tex-Mex immancabile, essendoci Flaco Jiménez non può mancare, Delta, Shuffle, eccetera eccetera, insomma tutto sempre come al solito contaminato dalla passione suprema che è anche il gospel. Il suo modo di suonare è così unico e originale che può permettersi di affrontare appunto qualsiasi tipo di musica. Rimanendo il già affermato e finissimo artigiano che conosciamo, Cooder rivisita alcune composizioni di Chuck Berry, Raymond Quevedo, come il brano che ascolteremo tra poco, Johnny Cash, Walter Davis, Elvis Presley anche, e molte altre. Quindi Gather Rhythm è un disco forse tra i suoi migliori, sempre suonato, neanche a dirlo, ottimamente, e trasuda suggestioni sonore in ogni suo solco. Riesce a trasmetterci sempre delle sensazioni uniche che credo ormai appartengano un po', come dire, a un suo marchio di fabbrica. Allora, vi citavo prima tra i vari compositori riletti, reinterpretati, Raymond Quevedo. Difatti è sua questa canzone che andiamo ad ascoltare, Women Will Rule the World, e naturalmente la grande fisarmonica di Flaco Jiménez.

Da 1992 Flaco Jiménez pubblica un album praticamente fin dal titolo programmatico Partners, che vanta infatti le numerose collaborazioni di Flaco con cantanti e musicisti del calibro di Linda Ronstadt, l'immancabile Ray Cooder, Stephen Stills, Dwight Yoakam, Emmylou Harris, con la quale lo ascolteremo tra poco, John Hiatt e Los Lobos. L'album combina sempre al solito gli stili tejano con junto, con il country e il rock, il tutto incentrato sempre sulla magistrale abilità di Jiménez nella fisarmonica e nelle armonie vocali. Flaco Jiménez ricordava ecco, sempre con affetto la collaborazione con questi suoi partner musicali per l'album, così come anche Ray Cooder, che ha sempre paragonato Flaco ai migliori musicisti addirittura jazz, e Linda Ronstadt, che aveva la possibilità di rivivere le gioie del canto in spagnolo, visto che aveva appunto degli agganci con quel tipo di background. Mentre l'autore e docente Juan Tejeda ha messo in luce la storia della musica e l'impatto proprio culturale di Jiménez. Infatti nel marzo del 2021 questo disco Partner è stato inserito addirittura nel National Recording Registry. Ogni anno infatti la biblioteca del Congresso degli Stati Uniti seleziona 25 registrazioni da conservare per sempre in questo registro, insomma, registrazioni che includono non solo musica, anche discorsi, eventi pubblici, lingue native, momenti storici, eventi sportivi, insomma, degli audio importanti per la cultura e il patrimonio americano. Da questo disco Partner noi abbiamo estratto il brano, vi dicevo prima, il duetto con Emmylou Harris, questa bellissima e dolcissima West Texas Waltz.

Ecco, un mixaggio azzardato questo dal balzerone al un brano energico, roccheggiante con tanto di chitarra elettrica, ma giusto per lasciarci così con ritmo. E abbiamo parlato, appunto, abbiamo ricordato Flaco Jiménez, quindi abbiamo anche citato il disco Get Rhythm. Mi sembrava giusto chiudere con questo celebre brano di Johnny Cash riletto da Ray Cooder, e sotto c'è sempre appunto la fisarmonica di Flaco Jiménez. Bene, a me non resta altro quindi che salutarvi e quindi darvi appuntamento la settimana prossima per una nuova puntata di Parapapà e augurarvi un buon ascolto, un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

0: Avete ascoltato una replica di Pairapapà.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Un cordiale buon pomeriggio da Alberto Cerna, sono le ore 13:30. Il segretario della difesa statunitense Pete Hegseth ha dichiarato alla NATO che il Pentagono condurrà una revisione della propria presenza militare in Europa entro i prossimi 6 mesi, mentre Washington esercita pressioni sugli alleati affinché rafforzino le proprie difese. Annuncio oggi una revisione del Dipartimento della Guerra della durata di 6 mesi che esaminerà la presenza militare e le basi americane in Europa, ha detto Hegseth. Un trentenne di origini palestinesi è stato arrestato nella notte a Lattiano, in provincia di Brindisi, con l'accusa di istigazione a commettere delitti aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica legati a una matrice jihadista. L'operazione è stata coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce. L'arresto è giunto dopo un blitz dei carabinieri del reparto speciale antiterrorismo con il supporto dei militari del comando provinciale di Brindisi. Il premier albanese Edi Rama ha paragonato il percorso di adesione dell'Albania all'Unione Europea a una storia d'amore, sostenendo che il paese è passato da una lunga attesa a un dialogo concreto con Bruxelles. Ha ribadito il forte orientamento europeista di Tirana, definendo l'UE un progetto politico straordinario. Al tempo stesso ha criticato l'Unione per la limitata capacità di visione comune e di decisione rapida che ne indebolirebbe il ruolo internazionale. Rama infine ha richiamato le difficoltà dell'Europa nelle crisi globali e ha annunciato un grande investimento turistico in Albania del valore di oltre 4 miliardi di euro. La polizia polacca ha arrestato un uomo sospettato di essere coinvolto nell'omicidio del dissidente russo Szymon Skrzypecki, ucciso lunedì scorso a colpi d'arma da fuoco in un parcheggio nei pressi del consolato bielorusso. Secondo il primo ministro Donald Tusk, le indagini proseguono per individuare i mandanti dell'omicidio, che potrebbe avere una matrice politica e un possibile collegamento internazionale. Ci fermiamo qui per il momento, prossime notizie flash fra un'ora circa.
1: Radio Capodistria.

0: che rovina tutti i palchetti antichi.
1: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
2: Riccardo Pellegrini presenta
3: Ora Musica.

0: anche oggi ora musica, anche oggi la vetrina della musica indipendente. Ben trovati, io sono Riccardo Pellegrini per accompagnarvi come tutti i giorni a quest'ora, facendovi ascoltare novità discografiche indipendenti di ogni genere musicale. Allora, tra poco come sempre si parte con gli ascolti, ma ad aprire ora musica c'è sempre un classico.
1: Ora musica story
0: 1972.

Siamo ritornati indietro della bellezza di 54 anni oggi con il classico di Ora Musica, uno dei brani più noti dal repertorio di Elton John, Crocodile Rock dal 1972. Prima della nostra novità al primo ascolto, che si intitola 20 d'estate ed è il singolo firmato Lime Loop.

0: Ora musica, spazio, interviste. Oggi torniamo in Calabria e andiamo in provincia di Cosenza, dove vive Mattia Gallo, in arte Matisse. Ciao Mattia, come stai?
1: Ciao a tutti, grazie dell'invito. Tutto bene, grazie. Voi?
0: Allora, noi molto bene, siamo contenti di parlare con te per presentare È Domenica, che è il tuo nuovo singolo. Ma raccontiamo un po' come nasce questo brano.
1: Sì, allora, il brano nasce una domenica mattina primaverile. Uh-huh. Infatti la domenica è il giorno in cui viviamo il quieto vivere, quindi smettiamo di correre come facciamo durante la settimana, quindi apprezziamo le piccole cose. E poi una domenica primaverile perché proprio è la primavera che regala quelle emozioni di rinascita. Queste due sensazioni mi hanno spinto verso il pianoforte, lo strumento che suono da quando sono bambino. È praticamente
0: ti hanno dato l'ispirazione.
1: Sì, perché poi la canzone nasce da sé, ovvero con queste forti sensazioni dentro di me, le note sono nate da sole e poi le parole di conseguenza, ecco, tutto in una mattinata.
0: Come passi tu normalmente le domeniche?
1: Le domeniche io preferisco passarle a casa con la mia famiglia o comunque con i parenti, in quanto ritengo che sia la cosa più bella che possiamo avere, perché riceviamo e diamo tanto affetto e tanto amore. Infatti nel brano si parla proprio di un amore di questa coppia che continuerà a crescere, quest'amore sarà in continua crescita e non smetterà mai di esistere, ecco.
0: E la tua estate invece come sarà? Sarà in giro a promuovere il brano, ai live, qualcosa del genere?
1: Sì, stiamo già organizzando, vedendo qualcosa per quanto riguarda, diciamo, quest'estate. L'anno scorso già è andata bene con i primi due singoli che ho pubblicato in precedenza, e ora si spera semplicemente di ripetere e di poter fare sempre di più per far arrivare la mia musica a più gente possibile.
0: Ecco, i due singoli che hai citato, Fenici e Bugie, è giusto?
1: Sì, giusto, giusto.
0: Ecco, adesso c'è È Domenica, andiamo ad ascoltarla noi naturalmente. Prima però diamo a chi ci ascolta le coordinate per raggiungere Matisse attraverso i social.
1: Sì, certo. Allora, su Instagram mi potete cercare come matisseofficial_basso, mentre su tutti i diciamo principali distributori streaming, anche YouTube come Matisse ovviamente, e poi il brano È Domenica, quindi ovunque, ecco.
0: È Domenica, Matisse, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.

Da Reggio Emilia La Tempesta Gentile, si chiama Fantasma il loro singolo, novità al primo ascolto a Ora Musica. Teniamo alto il ritmo, c'è il rock firmato Nova Blue.

Dopo la vittoria a Sanremo Rock 2025 tornano i Nova Blu con il loro nuovo singolo Muoio di fame, è il titolo di questo brano. Prima La tempesta gentile, adesso i Nova Blu, due gruppi novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Andiamo a chiudere la puntata con Carezza, il singolo di Lavinia Pizzo. Se siamo in...

0: ed io parte di te, e tu sei parte di me, ed io parte di te.
1: Tu sei parte di me e io parte di te. Si chiama Carezza, il singolo di Lavinia Pizzo, oggi a chiudere Ora Musica. Noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento sulla 23 Palmanova Tarvisio. Si verificano code a causa di un incidente tra Udine Sud e il bivio per la 4 in direzione di quest'ultima. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia Trieste, si verificano code anche di mezzi pesanti in direzione Trieste tra Meolo Roncade e Cessalto. Per traffico intenso sulla 4 Brescia Padova, si rallenta con code tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: 277.
6: Le fabule sono una raccolta di racconti mitici attribuiti allo scrittore latino Iginio. Anche se non si è certi se sia Giulio Iginio, amico di Ovidio di epoca augustea, oppure Iginio l'astronomo, vissuto nel secondo secolo d.C. 277 è il numero di questi racconti e non tutti sono arrivati a noi purtroppo. Ma fra quelli giunti, uno dei più interessanti vede protagonista Cura, la dea dell'inquietudine. Un giorno Cura vede del fango argilloso, lo modella e forma un essere umano. Compiaciuta di questo lavoro, Cura chiede a Giove di soffiarci dentro dello spirito vitale. Giove acconsente e questo essere inizia a vivere. Ma ecco che sorge subito un nuovo dubbio. Come chiamarlo? Da qui nasce un litigio fra Cura, Giove e Terra, che aveva fornito il materiale da plasmare. A risolvere la controversia ci penserà Saturno, chiamandolo Homo, perché fatto di humus, cioè terra, e poi per mettere pace definitivamente delibererà così. A Giove che ha infuso lo spirito rimarrà il possesso dell'anima. Alla Terra tornerà il corpo dopo la morte, ma occuparsi di questo essere per tutta la vita sarebbe stata Cura, la prima a plasmarlo.

0: 277, 4 e 3, 37.
1: Ogni anno migliaia di persone da tutto il mondo si mettono lo zaino in spalla per recarsi in Spagna e fare il Cammino di Santiago. La maggior parte di loro, tornati a casa, dicono una cosa: mi ha cambiato la vita. Com'è possibile? C'è una formula matematica che può spiegare tutto questo? Io voglio scoprirlo. Il mio nome è Lapo Moscon e questa è la formula magica del Cammino di Santiago, un podcast di Terre di Mezzo Editore prodotto da Intrecci Media. Pronti a mettervi in viaggio con me? Episodio 4: La cura. Il mito di cura verrà ripreso da Martin Heidegger, filosofo tedesco che sostiene che la cura sia l'essenza stessa dell'esistenza umana. Attraverso essa le persone si confrontano con il proprio essere e con il mondo. Questo pensiero mi ricorda un aneddoto legato a Margaret Mead, un'importante antropologa americana. Ira Bioch, un suo studente, racconta che Mead a lezione sostenesse che il primo segno di civilizzazione umana non fosse una scoperta scientifica, bensì un femore rotto guarito. Qualcuno si era preso cura di quella persona. E il prendersi cura segna l'inizio della civiltà per la studiosa. Leggo di miti, di filosofi, di studiosi e ricerco l'etimologia della parola che secondo alcuni deriva dalla radice cor, che significa cuore. Ma cura, esattamente. Cosa significa oggi?

0: 500.
1: Burgos è una città che merita una visita. Se vi fermate avete tutta la mia stima, io però sento che non posso più aspettare. Voglio conoscere queste leggendarie mesetas. Ma sapete cosa sono? La guida di Terre di Mezzo me le presenta così. Spazi dall'aspetto desertico lievemente ondulati, separati da ampie e tranquille valli, ora pietrosi, ora coperti di frumento, le cui stoppie bruciate dal sole dell'estate danno l'idea di camminare nel mezzo di un infinito mare giallo. Per alcuni è da folli attraversare le mesetas, dove tra un paese e l'altro non si incontra anima viva. Farlo regala però una suggestione mai provata prima. Sono affascinato. All'inizio. Poi è difficile camminare nello stesso paesaggio per più di 100 chilometri. Questo rende le mesetas una delle sfide più dure a livello psicologico di tutto il cammino. La prima tappa da Burgos a Ontanas è un battesimo di fuoco e me la ricordo perfettamente. Dopo più di 30 chilometri di cammino, dei cartelli avvisano che sono quasi arrivato. Guardo di fronte a me e non vedo niente, se non sempre lo stesso paesaggio. Allora immagino che l'indicazione sia sbagliata. Proseguo a camminare e dopo poco una nuova segnalazione. 1 chilometro a Ontanas. Davanti a me continua a non esserci niente. Avanzo e un cartello dice che mancano 500 metri. Non vedo neanche l'ombra di un paese. Poi all'improvviso si apre un avvallamento. Lì c'è Ontanas e le indicazioni erano corrette, ma fino a che non giunge all'inizio del paese è impossibile vederla. Puoi trovare tratti in discesa come Ontanas o di salita, come quello che mi capita il giorno dopo, all'altura di Mostelares. Come consiglia la guida, mi fermo a contemplare il panorama dopo una salita impegnativa e nella mia testa risuonano i versi iniziali di una canzone che amo molto, di Daniele Silvestri, intitolata Acrobati. L'omonimo disco è uscito nel 2016, poco prima che mio padre morisse, e mi ha accompagnato in tutto quel periodo. Penso che mi manchi molto la cura di mio padre. La canzone dice che dobbiamo resistere e che dall'alto c'è sempre qualcuno che guarda.
2: Dall'alto c'è sempre qualcuno che guarda. Guarda.
1: Da quassù ammiro le mesetas e questo paesaggio così insolito per me sembra capace di scavare nei miei ricordi più profondi. Nel luglio 2015 compro dei biglietti per Expo Milano. Per noi milanesi è un evento internazionale imperdibile in quell'anno, che decido di visitare il giorno prima di partire per Londra. Per fare carriera devo conoscere quella lingua e dunque studierò un mese lì. Ho organizzato tutto da solo, scuola, casa e cosa fare in giro per Londra. Ma quando arrivo non va tutto come previsto. A scuola faccio fatica e l'unica cosa che riesco a dire è «Why not?». Il meteo è pessimo e ho nostalgia del mare. Ma il peggio è la casa. Mi ritrovo in una truffa e non posso stare un mese in quel luogo. Quello che avevo organizzato va male. Penso di essere un buon a nulla e mi sento in colpa. Ho sprecato i soldi dei miei genitori. Vorrei non chiamare a casa per chiedere aiuto, soprattutto perché non vorrei dare altre preoccupazioni a mio padre. Da mesi io e lui lottiamo insieme il malumore che ha colpito mia madre da quando è venuta a mancare mia nonna materna. Per un paio di giorni mi trattengo, ma poi la situazione mi risulta insopportabile e lo chiamo. Quando risponde, mio padre non suona né preoccupato né arrabbiato. Mi aiuta a risolvere tutto e poi mi dice che lui e mamma verranno a trovarmi un weekend. Quei due giorni sono uno dei pochi ricordi soleggiati di quel mese londinese. Ammiro come mio papà si sia preso cura di mamma in quel periodo e poi ho ammirato ancora di più come si sia preso cura di me in questa situazione. Una rete capace di accogliere l'acrobata al minimo errore. Alla fine di quel weekend sento un bisogno impellente. Il mio stomaco si stringe, la bocca si prosciuga, lo sguardo si abbassa. Vorrei dirgli grazie. Lo sa. Vorrei dirgli che li voglio bene, anche questo lo sa. Vorrei dirgli che per me è un esempio. Questo secondo me non lo sa, ma non riesco a dirglielo. Siamo davanti alla fermata della metro e lo saluto con un semplice ciao. Ancora oggi, quando ripenso a quel momento, mi pento di quella mia incapacità. Al Salone di Parigi c'è grande fermento perché Citroën, la più importante produttrice di macchine francesi, sta per svelare un nuovo modello. Si vocifera che sarà una sorta di Volkswagen francese, un'auto per il popolo ma più minimalista. È il 6 ottobre 1948. In quel giorno viene presentata la Citroën 2 cavalli, una delle macchine più prodotte nella storia. supererà 5 milioni di unità e l'ultimo esemplare è stato venduto 42 anni dopo il suo lancio, nel luglio 1990. Tra queste 5 milioni di auto, una è stata venduta nella zona di Osebreiro, in Spagna, ed è la macchina di Elias Valigna San Pedro. Mi correggo. Don Elias Valigna San Pedro, parroco di Osebreiro. Nato nel 1929 in un villaggio vicino a Sarria, da quando viene ordinato sacerdote nel settembre del 1957 fino alla sua morte sarà parroco di Osebreiro. Elias è innamorato del cammino, in un periodo dove la memoria si è un po' spenta. Lui sogna di riportare tanti pellegrini su questi percorsi, per questo aggrega gente, costituisce associazioni e nel 1971 scrive pure una guida. E non si ferma qui. Negli anni Ottanta Don Elias con la sua Citroen due cavalli percorre il cammino in lungo e largo, con taniche di vernice e pennelli per segnalarlo con frecce gialle. Percorrendo i sentieri di montagna francesi, Don Elias nota dei segnali dipinti e da qui nasce l'idea. E perché strisce di colore giallo? C'è chi dice perché si vede in qualsiasi condizione atmosferica, i più poetici. Altri, i più concreti, sostengono che quello fosse il colore che la segnaletica stradale gli avesse consegnato, il più economico. Don Elias muore nel 1989. Questo significa che non vedrà i risultati straordinari del suo lavoro, ma lui era certo della sua idea. Infatti è celebre una sua frase di risposta dei poliziotti della Guardia Civile incuriositi da quelle frecce gialle. Sto preparando una grande invasione.
2: Grande invasione. Grande invasione. Invasione. Invasione.
1: Il cammino, come lo conosciamo oggi, non esisterebbe senza la cura di quest'uomo. E il suo esempio mi fa riflettere. Siamo ancora capaci di prenderci cura di qualcosa o qualcuno in maniera gratuita per un futuro che forse non vedremo?

Nelle Mesetas vivi uno spazio-tempo differente. Le tappe possono durare più di 30 km. Ricordo di aver pensato tantissimo in quei giorni, come forse non mi era mai capitato prima d'ora. Dopo Ontanas si passa da Fromista, Carrión de los Condes e Terradillos de los Templaros. E qui in questo tratto mi è capitata la cosa più spaventosa sul cammino. Mi trovo poco dopo Ledigos. Percorro una strada statale a due corsie. Diventa nuvoloso e buio velocemente, allora decido di prepararmi per l'arrivo imminente della pioggia. Prendo il coprizaino, ma insieme alle nuvole si alza un forte vento. Il coprizaino viene gettato con forza dall'altro lato della strada. Io lo rincorro, ma a tempo che arrivo a prenderlo ha già iniziato a piovere. Ma non è una semplice pioggia, è grandine. Arriva fortissima. Mi chino vicino a uno di quei paletti bianchi con la punta nera e la striscia arancione e non posso fare altro che pregare che finisca in fretta. La grandine fa male. Non solo fisicamente, ma anche psicologicamente. Mi fa sentire inerme, impotente, completamente bloccato. Piango. E spero che passi il più velocemente possibile. Non è la prima volta che mi capita di vivere una situazione simile. Sono in viaggio, in macchina, verso casa, felice dopo la prima telecronaca sportiva della mia vita. Piove forte e sto per prendere una di quelle rampe che ti fa accedere in autostrada. A metà di quel curvone perdo il controllo della macchina. La parte anteriore schizza in avanti e l'auto scivola verso sinistra e colpisco con forza il guardrail. Per fortuna, perché oltre c'è un grosso burrone ad aspettarmi. Dopo il colpo la macchina rimbalza in mezzo alla carreggiata in senso contrario di marcia. Nessuno mi viene addosso. Sono spaventato, ma non posso fare altro che ripartire e chiedere aiuto a casa. Non so quanto sia durata la grandine lì sul cammino, probabilmente qualche minuto, ma quando termina mi sento distrutto, tutto bagnato e spaventato. Non mi piace la pioggia. Ancora oggi che cammini o guidi mi innervosisco se piove molto. Ritorno a camminare a fatica e dopo poco vedo Andrea, un ragazzo sardo che ho incontrato in questi giorni. Gli chiedo se posso camminare con lui perché ho paura. Lui mi sorride e insieme facciamo la strada fino all'ostello successivo. Fatto la doccia indosso le cose meno umide che possiedo e poi utilizzo la lavadora e secadora, lavatrice e asciugatrice. Conto 4 euro. I vestiti caldi mi rincuorano, ma una domanda continua a girarmi nella testa. Che ci faccio qui? La notte tra il 2 e il 3 marzo 2016 torno a casa tardi, dopo il programma radiofonico che facevo ai tempi, chiamato Rapid Gollonzo. Saranno circa le 2 e mi piace tornare a notte inoltrata a casa, perché quando c'è silenzio mi sembra che sia tutta per me. Ma quando apro la porta cosa? Perché quando c'è silenzio mi sembra che sia tutta per me. Ma quando apro la porta quella notte rimango sorpreso. C'è la

0: E quando torno a casa mi aspetta una brutta sorpresa. Il computer non funziona e non posso lavorativamente parlando sopravvivere senza computer, dunque mi fiondo all'Apple Store sperando che mi risolvano il guasto. Ho la mattinata libera e quindi per le 12 torno in ospedale dove incontro mia mamma e mi dice che papà verrà spostato in semi-intensiva. Lui è spaesato ma apparentemente sereno e il problema non sembra essere nei polmoni, ma siamo tranquilli. È in ospedale, è controllato e mia madre prima che me ne vada gli dice: dai l'orologio all'Apo che qua in ospedale finisce che lo perdi. Io indosso il suo orologio, un Rolex di una misura vistosamente più grande del mio polso, e poi torno a casa. Sono nervoso, dall'Apple Store non mi hanno ancora fatto sapere niente. Fino alle 18 quando ricevo una telefonata. È tutto sistemato e già dalla sera stessa posso tornare a lavorare. Insieme a mia mamma andiamo a recuperare il computer e poi torniamo a casa. Sono circa le 19 e abbiamo appena varcato la soglia, quando mia madre riceve anche lei una telefonata. Non c'è tempo da perdere, bisogna andare immediatamente in ospedale. Ricordo molto bene quel tragitto orribile per andare a toccare con mano una notizia assurda. In circa 12 ore mio padre ha smesso di esistere. Non aveva in apparenza nessun particolare sintomo se non tosse e stanchezza. Era in ospedale, seguito e curato, eppure il suo problema cardiaco era così grande che non hanno potuto fare niente. Ricordo anche l'arrivo di diverse persone quando hanno saputo della notizia. Io le accompagnavo alla stanza e mostravo sconvolto dove fosse mio padre. È una cosa che non so se oggi rifarei di nuovo. Rivederlo così tante volte lì, immobile, spento, senza vita. È un'istantanea ben presente nella mia testa. Poi, quando siamo tornati a casa, ho iniziato davvero a piangere.
1: 7000.
0: È il 1963 e il medico giapponese Iwao Oya nota che i suoi pazienti vivono una vita molto più sedentaria rispetto a qualche anno prima e stanno fisicamente peggio. Oya è convinto che bisogna promuovere il movimento per tenersi in salute. Allora contatta Yuri Kato degli orologi Yamasa per trovare una soluzione. È così che nasce il Manpokei, un oggetto composto da un pendolo che oscilla e che misura le variazioni di accelerazione durante il movimento del passo. Il primo contapassi della storia. Manpokei in giapponese significa contatore di 10.000 passi. Ma perché decisero questa cifra? Questo numero fu quasi certamente una trovata pubblicitaria, ma mosse parecchia curiosità nella comunità scientifica per diversi anni. Nel 2025 un gruppo di studio di Sydney ha svolto un'analisi che ha ridimensionato il mito dei 10.000 passi. Il numero magico per avere dei benefici è 7.000. Camminare ogni giorno 7.000 passi riduce il rischio di morte prematura del 47%, di demenza del 38% e di avere diabete di tipo 2 del 22%. E 10.000 passi? Se a questi 7.000 ne aggiungi altri 3.000 ogni giorno, per quanto sia una pratica salutare, non porta in proporzione a maggiori miglioramenti. Rileggo i passi che ho compiuto lungo il mio cammino nel 2019 con i rilevatori del cellulare. 41.149, 53.738 e il massimo che ho trovato è 56.080. Durante il cammino fare 7.000 passi è routine. È vero, tra difficoltà fisiche e vesciche camminare così tanto può diventare anche doloroso, ma quello che mi piace pensare è che il cammino è uno spazio che ti richiede un moto, spesso in mezzo alla natura, che ti spinge verso il tuo benessere.
1: Benessere.
0: Oggi, oltre a camminare, mi piace correre. E quando lo faccio, il mio cervello si riempie di un ossigeno nuovo e sano, che aiuta i miei pensieri a muoversi. La mia creatività esplode in quei momenti. E proprio nelle mesetas ho avuto lo spunto creativo più grande della mia vita.

0: 3:37.
1: Il giorno prima di arrivare a Leon sogno mio papà. Non mi capita praticamente mai di ricordare i sogni. Mi trovo al mare, a Cervia, con lui e abbiamo appena finito un bagno e torniamo in albergo. Il titolare, quando mi vede, mi chiede come sto e poi mi fa subito un'altra domanda. Com'è perdere il padre? Io inizio a piangere, provo a raccontare, ma non capisco, non è qui accanto a me? L'albergatore mi ricorda che è morto, ma con chi stavo facendo il bagno? Scrivo subito nel mio diario questo sogno che condivido con Giorgia. Lei da Milano mi segue e mi sostiene. E la sua cura è speciale.

Non solo durante questa esperienza, ma dal primo giorno in cui ci siamo incontrati. Ha trasformato tante cose nella mia vita e con lei ho imparato a volere bene, a costruire e a camminare. E anche grazie a un'energia così preziosa che sono giunto fino a qui. Arrivo stremato a León. Le mesetas sono un posto per certi versi metafisico, intensi e incredibilmente stancanti da vivere. Ma quando arrivi a León ti pare che stia per arrivare la parte più semplice. Hai superato la metà del cammino, mancano poco più di 300 km, anche se ti sembrano tanti, nei fatti molti e molti di più. Santiago si avvicina. León è una città di origine romana ed è un altro buon punto del cammino dove puoi toglierti i vestiti da pellegrino e fare il turista. A León inoltre è possibile incontrare tante persone come Jalin, una donna australiana di un'energia incredibile. Con Jalin succede una cosa che mi è già capitata sul cammino, connettermi immediatamente. Jalin mi piace, ha un sorriso contagioso e anche se le mancano i suoi due figli è esattamente dove vuole essere. Da poco è morta la figura più importante della sua vita, sua madre. Jalin mi racconta la sua storia sorridendo e poi mi dice questa cosa. Sua madre deceduta è una parte dell'energia che lei ha. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. È una frase di Antoine Laurent de Lavoisier, ma è anche una canzone che adoro di Jorge Drexler di 3 minuti e 37 secondi. Todo se trasforma. Ed è proprio mentre Jalin mi dice questa cosa che ho un'intuizione. Ora so perché sto facendo il cammino. Ricordate tutti quei mai del primo episodio? Come ogni film di animazione mi insegna, la ricompensa più preziosa può essere ottenuta solo attraverso l'avventura più grande e impossibile per il protagonista. Il cammino è quella sfida per me. Capisco che sono qui perché se riuscirò a terminare questo percorso in qualche modo, per qualche atto magico potrò vivere ancora un momento con mio padre. Questo pensiero mi emoziona, mi irradia per ogni singolo nervo della colonna vertebrale e mi dà ancora più energia. Santiago è la mia meta e non vedo l'ora di arrivarci. Sono sicuro che avrò la mia ricompensa magica: incontrare mio padre.

Per condividere la vostra storia sul cammino scriveteci a laformulamagicapodcast@gmail.com. Avete ascoltato la quarta puntata del podcast La Formula Magica del Cammino di Santiago, di Terre di Mezzo Editore, prodotto da Intrecci Media e scritto da Lapo Moscon. La cura editoriale è di Dario Paladini e la copertina è di Carola Fumagalli. Sound design e post-produzione di Andy Morello.

Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza, a cura di Barbara Aurizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: La musica digestiva di Radio Capodistria. Ogni venerdì alle 13 con un menù musicale diverso, preparato e condito da Miriam Monica.
1: Bon appétit.
0: Bon voilà, bon ascolti.
2: Radio Capodistria, notizie.
3: Bentrovati le 14.30. In occasione della visita in Slovenia del commissario europeo per la democrazia, la giustizia e lo Stato di diritto, Michael McGrath, sono stati presentati al Castello di Brdo i progetti nel campo della digitalizzazione del sistema giudiziario sloveno. Il presidente della Corte Suprema, Oroš, ha affermato che lo sviluppo in ambito digitale non si ferma. McGrath ha sottolineato che i miglioramenti nel sistema giudiziario sloveno sono stati rilevati anche nel quadro di valutazione della giustizia dell'UE per il 2024. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica è pronta a contribuire alla definizione di passi concreti per l'attuazione dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, lo ha dichiarato il direttore dell'AIEA, Rafael Grossi. Ora tocca a noi sederci con i nostri colleghi americani e iraniani e iniziare a formulare le misure concrete che devono essere adottate, ha detto. Secondo l'intesa, l'Iran dovrà diluire le proprie scorte di uranio arricchito sotto la supervisione dell'AIEA. Per la maggioranza in comune a Trieste, le manifestazioni neofasciste e le aggressioni a giornalisti e cittadini disarmati non sono un problema, lo dichiarano in una nota i consiglieri di opposizione in consiglio comunale, la Terza, Altin, Ricchetti e Barbo, commentando la decisione dei capigruppo di non concedere l'urgenza della mozione presentata dagli stessi consiglieri sui fatti del 19 maggio in via Paduina, quando i partecipanti a un presidio neofascista avevano assalito manifestanti e giornalisti in viale 20 settembre. I saluti romani esibiti impunemente, la violenza fisica esercitata su cittadini e operatori dell'informazione e la partecipazione di esponenti di partiti rappresentanti in consiglio comunale come Futuro Nazionale sono tutti fatti gravi, dicono i quattro consiglieri, ma ancora più grave è la non volontà della maggioranza di affrontare questo tema in consiglio, atteggiamento che trasmette inevitabilmente l'idea di una certa sottovalutazione e tolleranza di quanto avvenuto. Il Consiglio della Minoranza Nazionale Italiana della Regione Litoranea Montana, con capoluogo Fiume, è alla ricerca di un nuovo presidente. Mauro Graziani non è più il presidente dell'organismo, essendo stato esonerato da un terzo dei membri del Consiglio. A favore dell'esonero di Graziani hanno votato 13 consiglieri, mentre 2 sono stati voti contrari. L'accusa nei suoi confronti è quella di scarsa attività, in particolare il fatto di non aver indetto alcuna sessione dall'aprile del 2025. Graziani respinge ogni addebito, di più comunque nel servizio da Fiume alle 15.30, il nostro GR pomeridiano. A più tardi.
4: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
5: Un amore un po' irrazionale e magico che resiste agli anni e al tempo nel nuovo singolo che continua il rilancio di Raff in attesa del suo album autunnale. Pazzi, stupidi ragazzi.

0: devo correre, correre, correre, correre.
1: Stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi. Si verificano code a causa di un incidente sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Udine Sud e il Bivio a 4 in direzione di quest'ultimo. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si rallenta con code tra il Bivio per la 21 e Peschiera in direzione Venezia. Anticipiamo inoltre che sulla stessa 4 Brescia-Padova per lavori, dalle ore 21 di venerdì 19 giugno fino alle ore 6 del giorno successivo, verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per chi proviene da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Souvenir d'Italie,
3: la collezione di sola musica italiana
2: su Radio Capodistria.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

amore trasparente, non so cosa sia. Mi sei apparsa in sogno e non mi hai detto niente. Ti ho dormito accanto e mi hai lasciato andare. Sarà anche il gioco della vita, ma che dolore.

Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: il meteo e la viabilità.
1: Situazione. Sull'Europa centrale e le Alpi staziona un campo di alte pressioni, venti da nord-ovest in quota convogliano sulle nostre regioni aria gradualmente più calda e secca. Previsioni. Nel pomeriggio soleggiato, possibili isolati rovesci e temporali sull'arco alpino della Slovenia occidentale e settentrionale, temperature massime da 28 a 33 gradi. Domani ancora bel tempo con temperature minime da 13 a 20, massime da 30 a 34 gradi. Sabato e domenica sereno con temperature elevate. Domenica nelle ore pomeridiane possibilità di isolati temporali. Vediamo ancora la viabilità. Traffico sostenuto sulle principali viarie del paese. A causa di mezzi in avaria sull'autostrada 1 Lubiana-Capodistria, circolazione ostacolata tra Dragomir e Vrhnika e tra il raccordo di Postumia e l'area di sosta Studenez. Code sempre sulla Lubiana-Capodistria tra Unez e Postumia, sulla Capodistria-Lubiana invece tra Nanos e Postumia e da Vrhnika fino alla capitale. Il tempo di percorrenza si allunga di circa 20 minuti.
2: Ore 15:30.
0: I fatti del giorno.
2: Mauro Graziani esonerato da presidente del Consiglio della minoranza nazionale italiana della regione di Fiume. Ritratti delle minoranze nazionali della Slovenia, il titolo del nuovo libro dello studioso Miran Komac. In Italia maturità al via per oltre mezzo milione di studenti. Presentata a Isola la terza edizione del concorso per le idee imprenditoriali più promettenti, un mare di idee. Buon pomeriggio da Alberto Cernaz, ben trovati per il GR di Radio Capodistria. Mauro Graziani dunque è stato esonerato con il voto di 13 consiglieri. Il Consiglio della minoranza nazionale italiana della regione litoraneo-montana è alla ricerca di un nuovo presidente. Ci spiega i motivi da Fiume Dario Saftic.
3: Mauro Graziani non è più il presidente del Consiglio della minoranza nazionale italiana della regione litoraneo-montana. È stato esonerato alla seduta del Consiglio convocata non dal presidente, bensì, come recita lo statuto, da almeno un terzo dei membri dell'organismo. Alla sessione sono intervenuti 15 consiglieri, non si sono presentati né il presidente Graziani, che aveva indetto una riunione per il prossimo 23 giugno, né il vicepresidente Mario Simonovic. A favore dell'esonero di Graziani hanno votato 13 consiglieri, mentre 2 sono stati voti contrari. Ai sensi dello statuto, la presidenza ad interim del Consiglio spetta ora Mario Simonovic. Entro 30 giorni però dovrà essere convocata un'altra riunione alla quale dovrà essere eletto il nuovo presidente. I consiglieri che hanno con la loro firma convocato la seduta in cui è stato esonerato il Presidente del Consiglio imputano a Graziani una scarsa attività e in particolare il fatto di non aver indetto alcuna sessione dall'aprile del 2025. Graziani ha sempre respinto ogni addebito sostenendo che vi sono state nel periodo in esame riunioni in via telematica. Il confronto che ha portato all'esonero del Presidente del Consiglio della minoranza nazionale italiana della regione litoraneo-montana è iniziato sui social durante la campagna elettorale per le elezioni dell'Unione Italiana e si è ulteriormente inasprito dopo il voto che ha visto Graziani rieletto comunque alla carica di consigliere dell'Assemblea nella circoscrizione fiumana. Sullo sfondo si inseriscono le vicende e le polemiche legate all'Unione Italiana di Capodistria e al nodo dell'unitarietà.
2: Una pietra miliare per capire la Slovenia e le minoranze che in essa vivono. Miran Komac e l'Istituto per le questioni della nazionalità regalano al paese, alle comunità nazionali, un corposo volume dal titolo Ritratti delle minoranze nazionali della Slovenia, note sulla slovenità etnicamente variegata. Ce ne parla Stefano Lusa.
4: Un lavoro monumentale, uno sguardo senza filtri alle minoranze in Slovenia, dagli italiani all'ungheresi, fino ai turchi, ucraini e valacchi. Sono 24 quelle di cui si occupa il libro. Minoranze riconosciute e tutelate e minoranze che la Slovenia fatica ad accettare. Un'opera in cui Miran Komac, uno dei principali esperti dei diritti delle minoranze e delle questioni etniche in Slovenia, tira le somme di una carriera intera. Quante tutele esistono, quanto valgono davvero e cosa succede a chi arriva e chiede di essere integrato. Un libro duro, durissimo, che non fa sconti a un paese che spesso afferma di poter essere un esempio in fatto di tutela minoritaria e che crede di non avere questioni aperte. Uno specchio messo di fronte alla società e lo si vede in maniera evidente con i Rom. Le cronache regolarmente infiammano la polemica, gli stereotipi e i pregiudizi si alimentano. Ma Comaz ci ricorda che 100 anni fa si parlava già di questioni abitative, di scolarizzazione per i bambini e di lavoro. Tutti temi che nel 2026 sono ancora all'ordine del giorno. La strategia usata dalla Slovenia con le sue minoranze non cambia nel tempo e segue canoni radicati. Le similitudini tra quanto accadde nell'Oltremura dopo l'annessione del 1918, territorio con una forte e significativa presenza ungherese, e quanto avvenuto nel litorale a partire dal 1945, dove la presenza italiana era cospicua, sono più che evidenti. Un manuale che descrive con precisione certosina le minoranze e il paese che le ospita. Tradurlo presto in italiano, sarebbe il minimo e sarebbe anche urgente.
2: Questa mattina si è svolto proprio all'Istituto per le questioni della nazionalità a Lubiana una presentazione di Gaetano Pentassuglia dell'Università di Liverpool dedicata alla ricerca dei significati politici e culturali del concetto di nazione nella cornice dei dibattiti giuridici sull'autodeterminazione. Una ricerca che si basa su un paper di ricerca dell'accademico italiano che sarà pubblica a settembre. Sentiamo Valerio Fabbri.
5: Partendo dalla sua esperienza come professore di diritto internazionale, Pentassuglia ha presentato la sua ricerca che si basa su un assunto fondamentale. La coscienza condivisa di una nazione si elabora innanzitutto attraverso il primato delle istituzioni statali.
6: È difficile pensare uno Stato che possa reggersi unicamente sulla base di idee utilitaristiche o puramente strumentali, ma quello che la storia delle idee, in particolare delle idee giuridiche, mette in evidenza è proprio questo continuo rapporto stretto tra il modo in cui le nazioni evolvono e le istituzioni e il modo in cui il diritto risponde.
5: Lo Stato fornisce quindi un quadro normativo comune e istituzioni pubbliche come scuola, giustizia e amministrazione che trasmettono valori condivisi e favoriscono la coesione sociale che passa però anche attraverso la tutela e l'inclusione delle minoranze.
6: In particolare minoranze storiche sono parte della identità, devono essere considerate parte dell'identità nazionale, ovviamente identità inclusiva, una identità che riesce a coinvolgerle, e le minoranze devono a loro volta identificarsi con alcuni dei parametri più generali dello Stato. Quindi è questo il punto di svolta. Una tutela delle minoranze che sia intesa come semplice separazione è destinata a fallire o comunque a creare una serie di tensioni interne che possono minare la pace sociale all'interno di uno Stato.
5: Nel suo lungo e prestigioso percorso accademico, il professor Pentassuglia si è occupato anche di Slovenia e in merito afferma:
6: è noto che appunto le più grosse minoranze nazionali, quelle italiane, quella ungherese in particolare, sono ben integrate e hanno una serie di garanzie anche sul piano politico elettorale. Naturalmente bisogna capire come vengono poi implementati questi concetti e per esempio il tipo di narrative anche politiche che si sviluppano attorno alle strutture costituzionali. Quando parliamo di nazione slovena è ovvio che possiamo intenderla in termini di nazionalità riguardante, come dire, gli originali abitanti della Slovenia, ma possiamo parlarne anche in termini più ampi che includa. E le minoranze nazionali a loro volta hanno chiaramente il loro senso di identità specifica, ma come dicevo prima si devono riconoscere in una struttura più ampia che è lo Stato, che è la nazione, intesa ovviamente in senso politico-culturale.
2: La Casa Bianca ha confermato che il presidente americano Trump ha firmato da remoto il memorandum d'intesa con l'Iran per porre fine al conflitto. Secondo un funzionario americano, il documento era già stato firmato elettronicamente dal vicepresidente Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Qalibaf alla presenza dello stesso Trump. Il ministero degli esteri iraniano ha confermato la sottoscrizione digitale dell'intesa, mentre fonti citate da Al Jazeera ne hanno riportato l'entrata in vigore immediata. Corrado Cimadora.
7: Trump ha firmato anche una copia del memorandum durante la cena di Versailles con il presidente francese Emmanuel Macron. Il vertice del G7 di Evian si è concluso con segnale di rinnovata unità tra gli alleati occidentali e Washington, pur con toni talvolta interlocutori da parte del presidente americano. Il presidente statunitense ha definito il summit un successo e ha ribadito che l'accordo con l'Iran rappresenta un risultato storico, ribattezzandolo Accordo Trump. Il tycoon ha tuttavia avvertito che gli Stati Uniti potrebbero ricorrere all'uso della forza se Teheran non rispettasse gli impegni, sostenendo che l'intesa serve a impedire lo sviluppo di un'arma nucleare iraniana. Nel suo intervento ha inoltre criticato l'accordo nucleare del 2015 promosso dall'amministrazione Obama, accusandolo di aver favorito l'Iran e richiamando il ruolo del premier israeliano Benjamin Netanyahu nelle opposizioni all'intesa. Trump ha alternato elogi e critiche verso Israele, riaffermando la cooperazione con Netanyahu e ringraziando allo stesso tempo Xi Jinping e Vladimir Putin per la loro posizione neutrale nella crisi. Il presidente francese Macron ha definito l'intesa un momento di pace, sottolineando il valore diplomatico dell'accordo e i possibili effetti positivi sui prezzi dell'energia. Secondo diverse fonti, la firma sarebbe stata anticipata rispetto ai tempi previsti inizialmente, dopo intensi contatti diplomatici e discussioni sulla riservatezza del testo. I primi colloqui tra Stati Uniti e Iran sono attesi a Burgenstock in Svizzera, con la partecipazione di mediatori come Pakistan e Qatar e altri attori regionali coinvolti. Il primo ministro pakistano, Shehbaz Sharif, ha definito l'intesa storica, elogiando il ruolo della diplomazia internazionale e dei paesi mediatori nel processo. Nel frattempo, l'emittente iraniana Press TV ha riferito il movimento di diverse navi iraniane nell'area del blocco navale statunitense dopo la finalizzazione del memorandum. Il memorandum prevede la sospensione del blocco navale e la garanzia di libero transito nello stretto di Hormuz per 60 giorni, durante i quali le parti dovranno negoziare un accordo definitivo di cessate il fuoco.
2: La banca centrale statunitense, la Federal Reserve, non ha alzato i tassi di interesse. Si trattava della prima attesa decisione dopo il cambio di dirigenza e quella più favorevole al presidente Trump, ma non aiuta con l'aumento dei prezzi provocato dalla guerra in Medio Oriente. Franco De Stefani.
8: Al termine della riunione di politica monetaria, la Fed ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse di riferimento, che attualmente vedono una forbice tra il 3,5 e il 3,75%. La decisione è rilevante perché presenta ricadute sul piano economico e in particolare su quello politico, in quanto era la prima di Kevin Warsh quale nuovo direttore. Era attesa dai mercati per capire se Warsh avrebbe preso decisioni indipendenti o avrebbe fatto il gioco di Trump, che l'ha nominato e che da mesi chiede l'abbassamento dei tassi. Per la Fed l'obiettivo principale è di tenere sotto controllo la crescita dell'inflazione causata dal conflitto medio orientale, giunta al 4,2%, il dato più alto degli ultimi 3 anni e oltre il doppio del 2%, il livello che le banche centrali indicano non problematico e indicativo di un'economia sana. In riferimento alla decisione, 9 funzionari hanno stimato in almeno un aumento dei tassi quest'anno. 6 responsabili di politica monetaria hanno affermato di prevedere 2 o più rialzi nel corso dell'anno. 8 membri del board si sono espressi a favore del mantenimento degli attuali livelli dei tassi per l'anno in corso, mentre 1 solo ha previsto un taglio. Warsh non ha presentato la propria previsione. Informato della decisione, il presidente Trump ha commentato con un laconico «va bene così».
2: Maturità al via per oltre 520.000 studenti in Italia. Questa mattina è scattata la prima prova scritta dell'esame di Stato, uguale per tutti gli indirizzi di studio. Alle 8.30 il Ministero dell'Istruzione ha diffuso le 7 tracce, tra cui gli studenti hanno sei ore di tempo per sceglierne una e completarne l'elaborato. Davide Fifacco.
9: Prima prova scritta dell'esame di Stato delle scuole superiori italiane. Per l'analisi del testo sono stati proposti una poesia di Cesare Pavese, Passerò per Piazza di Spagna, dedicata all'amore non corrisposto per l'attrice americana Constance Dowling, e un brano in prosa tratto da I piaceri di Vitalino Brancati. 3 invece le tracce di testo argomentativo. La prima prende spunto dal discorso pronunciato da Giuseppe Saragatta all'Assemblea Costituente del 1946. La seconda è dedicata alla scrittura e all'etica dell'informazione attraverso un testo del giornalista e divulgatore Piero Bianucci. La terza propone una riflessione sul significato dei confini nella società contemporanea a partire dal saggio del sociologo britannico Frank Faraday. Per il tema di attualità invece gli studenti hanno potuto confrontarsi con due argomenti molto diversi. Da una parte la capacità di stupirsi e il valore del pensiero scientifico attraverso un articolo della giornalista tedesca Wenke Hussmann pubblicato da Internazionale. Dall'altra il significato della fatica come esperienza di crescita personale, prendendo spunto dal libro Alzarsi all'alba di Mario Calabresi. Complessivamente sono oltre 527.000 i maturandi impegnati nell'esame di quest'anno. Per affrontare la prova è consentito utilizzare soltanto penne e dizionario di italiano, mentre smartphone, smartwatch ed altri dispositivi elettronici restano rigorosamente vietati. Un messaggio di incoraggiamento è arrivato anche dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che in un video pubblicato sui social ha invitato i ragazzi a ricordare i sacrifici compiuti in quest'anni ed a presentarsi all'esame con fiducia, dimostrando ciò che sono diventati. La maturità proseguirà domani con la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo di studi, dal latino al liceo classico alla matematica allo scientifico, mentre dalla prossima settimana prenderanno il via i colloqui orali, secondo il calendario stabilito dalle singole commissioni.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: Per la maggioranza in comune a Trieste le manifestazioni neofasciste e le aggressioni ai giornalisti e ai cittadini non sono un problema, lo dichiarano in una nota i consiglieri di opposizione in consiglio comunale, La Terza, Altin, Richetti e Barbo, commentando la decisione dei capigruppo di non concedere d'urgenza della mozione presentata dagli stessi consiglieri sui fatti del 19 maggio in via Paduina, quando i partecipanti a un presidio neofascista avevano assalito manifestanti e giornalisti in Viale 20 settembre. I saluti romani esibiti impunemente, la violenza fisica esercitata su cittadini e operatori dell'informazione e la partecipazione di esponenti di partiti rappresentanti in consiglio comunale come Futuro Nazionale sono tutti fatti gravi, dicono i quattro consiglieri. Ma ancor più grave è la non volontà della maggioranza di affrontare questo tema in consiglio, atteggiamento che trasmette inevitabilmente l'idea di una certa sottovalutazione e tolleranza di quanto avvenuto. Per il terzo anno all'Urban Center di Trieste si sono ritrovati professionisti ed esperti per parlare di intelligenza artificiale e del suo corretto utilizzo. Al centro delle due giornate soprattutto il tema di un uso etico e responsabile dell'IA che ponga al centro il valore umano e dell'impiego della tecnologia conservando lo spirito critico. Alessandro Martegani.
10: Trieste diventa per due giorni un laboratorio per comprendere e valutare le applicazioni del tema del momento, l'intelligenza artificiale. A Impact 2026, terza edizione dell'evento organizzato all'Urban Center di Trieste da Delex Digital, quest'anno è stato esteso a due giornate con un programma che vede interventi da parte di manager, imprenditori, professionisti, ricercatori, divulgatori, tutti incentrati sul tema dell'AI, del digital marketing e dell'innovazione. La prima giornata ha visto interventi rivolti al mondo delle imprese, dei professionisti, mentre la seconda sarà aperta a studenti, freelance e cittadini interessati ad approfondire il ruolo dell'AI, uno strumento che sta cambiando il modo di lavorare, fare e studiare. Alex Kerlava di Delex Digital.
11: Siamo in una fase anche di anche troppo entusiasmo dell'AI in vari ambiti, perché dopo ti rendi conto che è ottimo per tante applicazioni, però è altrettanto vero che anche questa bolla già in certi casi si sta un po' sgonfiando, anche valutazioni di alcune startup, no? Che basta metterci l'etichetta powered by AI e magicamente esplodeva il valore della società. Adesso piano piano si inizia a tornare a un livello di sobrietà, diciamo, dal suo punto di vista. Ci saranno delle professioni sicuramente che beneficeranno di più, altre che saranno più toccate, però non vuol dire che sparirà l'utilità detta brutalmente di quelle persone. Bisogna adattare il proprio lavoro e il modo di lavorare in funzione degli strumenti che si ha, perché l'AI alla fine è uno strumento.
10: Nel corso dei lavori sono stati analizzati vari aspetti dell'applicazione dell'AI, ma anche i svolti giuridici in Europa e nel mondo fino all'utilizzo pratico da parte dei cittadini, concentrando l'attenzione su un uso etico e responsabile dell'intelligenza artificiale che ponga al centro il valore umano e l'impiego della tecnologia conservando uno spirito critico. L'evento ha anche dimostrato attenzione al sociale, devolvendo l'intero ricavato dei biglietti della prima giornata all'organizzazione Digital for Children, impegnata nella divulgazione della cultura digitale e in progetti dedicati all'infanzia per promuovere l'uso del digitale come leva per la crescita e la coesione.
2: presentata a Isola la terza edizione del concorso per le idee imprenditoriali più promettenti, Un mare di idee. L'iniziativa è promossa dal Comune isolano, dal locale ente pubblico per la promozione dell'imprenditoria e progetti di sviluppo. Il concorso si è articolato in più fasi ed è aperto da oggi al 30 ottobre. Nelle precedenti edizioni, nutrita la partecipazione delle scuole del comune, tra cui la media italiana Pietro Coppo. Sentiamo di più da Lara Darcic.
12: Nelle prime due edizioni il concorso ha superato le aspettative. Nella prima sono state presentate 20 idee imprenditoriali, mentre l'anno scorso sono pervenuti ben 28 progetti, a conferma del crescente interesse per l'imprenditorialità, ha sottolineato il sindaco d'Isola Milan Bogatic, che a questo proposito ha ricordato che in autunno inizieranno i lavori per la realizzazione di nuovi spazi di co-working nel centro di Isola, che costituiranno un'infrastruttura aggiunta, gratuita, per lo sviluppo di idee imprenditoriali e un luogo di incontro, collaborazione e creatività. Gli spazi saranno allestiti presso l'attuale sede dell'ente per il turismo, che traslocherà nel rinnovato Palazzo del Podestà. Il bando, che si chiuderà a fine ottobre, mette a disposizione dei partecipanti un budget più alto rispetto alle precedenti edizioni, mentorati e consulenze presso affermate aziende locali. Nei prossimi mesi saranno svolte anche delle presentazioni presso le scuole del territorio, tra cui anche la Coppo d'Isola, che ha ricordato il direttore dell'ente pubblico Istok Skerlic. Durante la presentazione si è particolarmente distinto non solo al concorso Un mare di idee, ma anche a livello internazionale con i propri progetti innovativi. Ma quante idee partite da Isola si sono trasformate in startup? Istok Skerlic.
13: Fino adesso sono 3 le aziende che tuttora operano, sono state istituite in diversi settori, sia i vincitori dell'anno scorso, come anche un non finalista del primo anno che ha digitalizzato completamente sia gli ordini che i pagamenti per i ristoratori e altri 2. Quindi sì, siamo molto, anche come risultati, siamo in linea con quelle che erano le aspettative.
2: Prima di chiudere segnaliamo una bella mostra che si inaugura questa sera alla Comunità degli Italiani di Capodistria, proprio alla vigilia della festa patronale di San Nazario, in esposizione dalle 19 un centinaio di rare cartoline d'epoca di Capodistria della collezione di Slobodan Simic Sime. La mostra, che si intitola La città e la sua gente, curata da Mario Steffè, rimarrà aperta fino al 9 luglio. Siamo alle 15.50, è tutto per la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, prossima edizione delle news alle 16.30.
14: Tutti i parchetti antichi!
15: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

0: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Di nuovo un buon pomeriggio a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code tra il bivio per la 21 e Peschiera in direzione Venezia e tra Somma Campagna e Verona Sud nella stessa direzione. Anticipiamo inoltre che per lavori dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina verrà chiuso il bivio a 4A31 per chi proviene da Milano ed è diretto a Piovene. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
4: Fitness di Festival Istrovenes Cognariecia.
3: Fino al 27 giugno.
4: Tutto il programma su istroveneto.com.
5: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio a tutti da Tilly e benvenuti a Estate Freschi. Ebbene sì, è cominciato il palinsesto estivo questa settimana e dunque il nostro PO4 diventa Estate Freschi, con atmosfere più estive e per continuare appunto a farvi compagnia anche nella stagione più calda dell'anno. Sì, perché anche nel nuovo palinsesto saremo con voi ogni pomeriggio per 2 ore con la miglior musica del momento e tutto quanto qui su Radio Capodistria. Ma cominciamo con la puntata di oggi. Oggi ho di nuovo dei biglietti di concerti in palio per voi. Ho 2 biglietti per il concerto dei Negramaro a Codroipo, a Villa Manin. Il 25 luglio si esibiranno proprio lì e le regole per avere i biglietti sono sempre le stesse. Chiamare o inviare un SMS o un WhatsApp al numero 00386 51691 274. Però per tutto questo bisognerà aspettare ancora un po', lo faremo nella seconda parte della puntata di oggi, intanto però magari segnatevi il numero. E direi anche proprio di salvarlo nel telefono questo numero, perché le sorprese non finiranno. Infatti per voi avremo anche i biglietti per i concerti di Nek a Grado, ma anche John Legend all'Arena di Pola e i The Colors a Lignano e ovviamente anche quelli per Tom Odell sempre all'Arena di Pola, che sentiamo con il nuovissimo singolo appena uscito proprio qualche giorno fa in collaborazione con i The Lumineers e si intitola Old Lovers.

C'è tempo di nuova musica anche per Harry Styles, che ha rilasciato il singolo Dance No More, estratto dall'ultimo album Kiss All The Time, disco Occasionally. La canzone occupa la decima posizione nella tracklist dei 12 brani che compongono Kiss All The Time, disco Occasionally, che sarebbe praticamente il quarto lavoro solista del cantautore britannico. È stato pubblicato già a inizio marzo. L'album ha raggiunto ovviamente la vetta delle classifiche in 21 paesi, inclusa anche l'Italia. E il brano invece, questo nuovo, è stato scelto come terzo singolo dell'album dopo Aperture e American Girls, e si presenta con sonorità un po' più leggere, coinvolgenti, ma nasconde una riflessione molto profonda sul rapporto tra persone, musica ed emozioni. Praticamente attraverso l'immagine simbolica dei DJ che hanno smesso di ballare, l'artista britannico affronta il tema di una società sempre più artificiale e distante dalla spontaneità. Tutto questo ce lo canta Harry Styles in Dance No More.

0: E torna in radio anche Ellie Goulding con un nuovo singolo, Black Prada Dress. A pochi giorni dall'annuncio del suo attesissimo sesto album in studio, I Know Too Much, in uscita il 4 settembre. La traccia è stata prodotta da Jack Rocken, un produttore scovato dalla cantante, pensate, direttamente tra, diciamo, i flussi algoritmici di TikTok. Dunque lo ha trovato così sui social. Una delle artiste di maggior successo del XXI secolo, Ellie Goulding, è tra le 5 artiste britanniche, pensate, più ascoltate in streaming al mondo, detiene il record del Regno Unito per il maggior numero di album arrivati alla numero 1 da parte ovviamente di un'artista britannica, addirittura a pari merito con Adele, nonché anche il record per il maggior numero di ingressi nella UK Single Chart da parte di una cantante solista britannica in tutta la storia. Dunque, un grande successo per Ellie Goulding, che torna adesso a quanto pare con un nuovo album alla fine dell'estate, cioè inizio settembre, e noi ci sentiamo intanto il primo singolo, Black Prada Dress.
1: I heard what you said, just as I was tasting freedom.

Ed è tempo di nuova musica anche per Alex Warren, che a partire dal prossimo 28 agosto renderà disponibile il suo secondo album Wild Child, anticipato dal singolo Passenger. La notizia di Wild Child segue i singoli più recenti di Warren, Fine Place to Die e Fever Dream, e il suo anche incredibile album di debutto dal record del 2025, You'll Be Alright Kid, che ha fruttato al giovane artista ben 9 miliardi, pensate, di stream fino ad oggi. Poi ha ricevuto 5 iHeart Radio Awards, poi un MTV Video Music Award come miglior nuovo artista, poi il riconoscimento anche come miglior nuovo artista ai premi Billboard del 2025, tra gli altri appunto impressionanti riconoscimenti. Dunque un grandissimo successo per Alex Warren, che praticamente sta diventando un artista di punta del pop. Noi ce lo sentiamo col nuovo singolo Passenger.

E andiamo avanti adesso con la regina globale indiscussa del pop, Taylor Swift, 36 anni, 20 dischi di platino, 20 dischi d'oro in Italia. Ritorna adesso alle sue radici country con il nuovo singolo I Knew It, I Knew You. Con questo singolo Taylor riscopre le sonorità country che hanno caratterizzato ovviamente gli inizi della sua carriera, proponendo questa ballata delicata, un po' nostalgica, che parla di ricordi, di amicizia, amore e anche del legame speciale che può resistere al passare del tempo. E questa canzone l'ha scritta, questo suo ritorno alle origini country, succede anche per un cartone animato, per Toy Story 5, della quale premiere sarà proprio in questi giorni, dipende, di solito non sono nei stessi giorni in Italia o in Slovenia o nelle altre parti del mondo. E per Taylor Swift, a parte questo, c'è anche un ennesimo record. A 36 anni è la donna più giovane di sempre a entrare nella Songwriters Hall of Fame, il premio che celebra i grandi autori della musica americana. Noi ce la sentiamo, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

E torna anche Olivia Rodrigo con nuova musica, lo fa con Stupid Song, un singolo che sta già conquistando fan e classifiche in tutto il mondo. Dopo aver raccontato nelle sue canzoni relazioni complicate, delusioni d'amore, crescita personale, questa volta l'artista americana sceglie un tema diverso, l'innamoramento visto nella sua forma più spontanea e irrazionale. Stupid Song parla infatti di quei momenti in cui una persona occupa costantemente i nostri pensieri, al punto da farci sentire quasi confusi, vulnerabili e incapaci di pensare ad altro. Con Stupid Song, Olivia Rodrigo apre un nuovo capitolo del suo percorso artistico e conferma ancora una volta la sua capacità di raccontare sentimenti universali in cui molti giovani e non solo possono riconoscersi. Olivia Rodrigo, ce la sentiamo in chiusura di questa prima parte dell'estate freschi di oggi. Stupid Song.

0: Radio Date, i nuovi singoli in radio e le uscite discografiche italiane ed internazionali ogni venerdì alle ore 10 su Radio Capodistria.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Ora 16.30, buon pomeriggio ad Alberto Cernaz. Il governo sloveno è stato informato riguardo il saldo del bilancio consolidato dei finanziamenti pubblici del bilancio dello Stato. Il ministro per le finanze Schirzel sottolinea la crescita molto preoccupante delle spese di bilancio causata dalle misure adottate dal precedente esecutivo. Nel bilancio consolidato dei finanziamenti pubblici le entrate totali nei primi quattro mesi dell'anno sono aumentate a 10,3 miliardi di euro, ovvero l'11,4% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le spese totali sono ammontate invece a 10,7 miliardi di euro, circa il 12% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Secondo i dati preliminari, nei primi 5 mesi dell'anno il bilancio statale ha registrato spese per circa 7 miliardi e mezzo di euro, entrate per 6,5 miliardi. Il disavanzo di bilancio si è attestato a 890 milioni di euro, pari all'1,2% del prodotto interno lordo. La Commissione per il controllo delle finanze pubbliche della Camera di Stato ha chiesto al Ministero delle Finanze di effettuare un calcolo delle conseguenze dell'aumento delle accise sui carburanti per il bilancio statale, la popolazione e gli agricoltori. Ha inoltre invitato il governo a ridurre tali margini e chiarire come sia stata elaborata la normativa. L'opposizione ritiene che non vi siano ragioni per l'aumento delle accise, mentre la coalizione punta nuovamente il dito contro il precedente governo. Dopo la firma dell'accordo per por fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran, una metaniera battente bandiera francese che trasporta GNL ha lasciato il Golfo Persico e attraversato lo stretto di Hormuz. Lo rivelano i dati della piattaforma di tracciamento Marine Traffic. Si tratta della prima petroliera battente bandiera francese che ha attraversato questa importante rotta marittima per il trasporto di prodotti energetici dai paesi mediorientali dall'inizio del conflitto il 28 febbraio scorso. La Slovenia è stata colpita dalla prima ondata di caldo di quest'anno. L'Agenzia per l'Ambiente ha emesso un'allerta gialla per i prossimi 4 giorni. Venerdì le temperature massime si aggireranno tra i 30 e i 34 gradi. A partire da domenica invece le massime supereranno i 35. È tutto per il momento. Il prossimo appuntamento con le news fra un'ora circa.
3: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

È un'estate che non finisce mai, tutti quanti la vorremmo, diciamo la verità. Seconda parte dell'estate freschi di oggi e avrete capito che è arrivato il momento di regalare due biglietti per il concerto dei Negramaro a Villa Manin. Intanto fatemi ringraziare il team di Azalea che appunto ci ha fornito questi biglietti, che appunto ringraziamo tantissimo. Allora, come fare? Semplicissimo, tra pochissimo darò il via e metterò una canzone e durante questa canzone avrete il tempo di scriverci o chiamarci al numero 00386 51 691 274. Ripeto ancora una volta così ve lo segnate per bene: 00386 per chi ci chiama o ci scrive dall'estero, 51 691 274. Va bene anche un messaggio WhatsApp. Ecco, il più veloce si aggiudicherà ben due biglietti. Siete pronti? Via!

0: Ed eccoci qua, abbiamo una vincitrice, cioè la più veloce a chiamarci era Oriana da Isola. Ciao, ce l'abbiamo anche qui con noi per un saluto. Ciao Oriana.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Allora, sei stata la più veloce, bravissima, ti sei aggiudicata ben due biglietti per il concerto dei Negramaro a Villa Manin, che sarà il 25 luglio. Intanto dimmi un po', con chi ci vai, giusto così per farci gli affari
1: con
0: tuoi?
1: Con la mia amica Ingrid.
0: Ah, ecco, allora ci porti anche l'amica, per fare una sorpresa. Ah, sempre lei. Siete abituati ad andare insieme ai concerti?
1: Sì, sì, è vero.
0: Allora, i Negramaro ti piacciono? Li segui da un po' di tempo? Come mai hai deciso di partecipare?
1: Mi piacciono perché il biglietto non lo comprerei perché è troppo caro. Okay. E non è che mi piacciono proprio tanto da spendere tanti soldi.
0: Okay.
1: Ma così ci vado volentieri.
0: Ma è giusto anche questo, sì, è giusto, sì. Anche questo. Ecco, allora noi ti auguriamo davvero una bellissima serata insieme alla tua amica, ovviamente. Magari se avrete voglia, adesso che hai anche il nostro numero, spero che te lo sei salvata, così che magari...
1: Sì, ce l'ho dentro, sì.
0: Ecco,
1: sì.
0: E magari se hai voglia ci mandi qualche foto, poi magari ci racconti un po' com'era questo concerto. Intanto ti auguriamo una bellissima serata.
1: Grazie mille.
0: E grazie per aver partecipato. Ciao Oriana, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Noi adesso andiamo avanti con un altro po' di musica. Abbiamo Shakira con Dai Dai.

Let's go, e siamo in spirito sportivo totale, anche se non siamo tutti sportivi, però alla fine quando ci sono eventi come i mondiali di calcio, diciamo la verità, li guardiamo un po' tutti, anche i non amanti del calcio, se non altro per la musica. E ovviamente ogni evento così grande è accompagnato anche dall'inno e dalla canzone ufficiale, che quest'anno è questa di Shakira, Dai Dai, ma ce n'è anche un'altra. David Guetta torna con questa collaborazione sorprendente che riunisce alcune delle personalità più diverse della scena musicale internazionale. Il brano si intitola DNA e vede insieme ovviamente David Guetta, il produttore francese, poi c'è il tenore italiano Andrea Bocelli, la rapper americana Megan Thee Stallion e la cantante sudcoreana Ejae, che non so, magari qualcuno ricorderà per la canzone Golden, quella di K-pop Demon Hunters, ecco, per farvi capire. Dunque abbiamo produttore francese, tenore italiano, rapper americana e cantante sudcoreana, tutti quanti riuniti insieme per questo brano DNA, che anche questo accompagnerà la Coppa del Mondo 2026, la prima nella storia a disputarsi in tre paesi, Canada, Messico e Stati Uniti, e in 16 città ospitanti con 48 nazionali partecipanti. Ecco, sicuramente sarete indaffarati a guardare le partite in questo periodo, noi intanto andiamo avanti ovviamente con la musica, sentiamo DNA.

E adesso chiudiamo la parentesi mondiale di calcio e andiamo avanti con Madonna. La campagna di lancio per il suo nuovo disco ha un nuovo capitolo. Dopo il film, questo diciamo cortometraggio Confession on the Dance Floor, arriva adesso anche una clip, la clip per la canzone Bring Your Love, diciamo un video, anche se in verità anche questo è come un piccolo film, ovvero per la canzone con Sabrina Carpenter. E come il precedente è stato diretto da David Toro e Salomon Chase, che lavorano insieme sotto il nome di Torso. Ecco, questo è il loro nome congiunto. Dicevo, più che un video è quasi un piccolo film, e lo dice Madonna, dice che le piace l'idea del cinema perché è una cinefila e il cinema ha ispirato buona parte della sua vita, ha spiegato appunto Madonna. E poi dice lei che in qualche modo la parola video le sembra cheap, ovvero poca cosa, ecco. Andava bene, dice lei, adesso proprio leggo, andava bene quando c'eravamo solo MTV ed io, dice Madonna con tutta la modestia di questo mondo. E appunto così racconta come è nato questo video, questo mini film per la canzone. Confession on the Dance Floor 2 arriva a 20 anni da Confession on the Dance Floor, l'album di Madonna dei appunto primi anni 2000, che ha avuto un grandissimo successo. Il primo capitolo è uscito nel 2005 e fu uno appunto dei suoi album più esplicitamente dance, nonché uno degli album più celebrati della carriera di Madonna. Ma ovviamente lì c'è l'imbarazzo della scelta, perché ha proprio una carrierona che non per niente è appunto lei la regina del pop. Andiamo avanti, sentiamo proprio Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

0: stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si rallenta con code tra il Bivia 21 e Peschiera del Garda in direzione Venezia e tra Somma Campagna e Verona Sud nella stessa direzione. Anticipiamo che per lavori dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina verrà chiuso il Bivia 4 a 31 per chi proviene da Milano ed è diretto a Piovene. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Terza parte dell'estate freschi di oggi, abbiamo Michael Jackson che batte i Queen, perché Michael, il film biografico sulla vita del re del pop, è diventato ufficialmente il biopic musicale più visto di sempre. E a darne la notizia è Deadline, che è tra le testate più autorevoli e influenti di Hollywood, che ha anticipato gli aggiornamenti relativi agli incassi del film su Michael Jackson. Con 911,9 milioni di dollari incassati in tutto il mondo dalla sua uscita, avvenuta lo scorso 24 aprile, Michael entra ufficialmente nella storia. Bohemian Rhapsody invece era il film di Bryan Singer sull'ascesa di Freddie Mercury e dei suoi Queen. Nel 2018 si fermò, diciamo così, solo a 910,8 milioni di dollari di incassi. Dunque Bohemian Rhapsody incassò 18 volte la somma investita per realizzarlo, che si aggirava tra i 50 e i 55 milioni. Michael invece ha incassato circa 6 volte il budget col quale è stato girato, perché era compreso tra 155 e 200 milioni di dollari. Ovviamente i prezzi si sono elevati tantissimi, però fatto sta, se si guarda solamente gli incassi, in questo caso dunque Michael Jackson, il film su Michael Jackson ha battuto quello dei Queen, che si intitolava proprio Bohemian Rhapsody, come la loro bellissima canzone.

E cresce l'attesa anche per il nuovo album dei Rolling Stones, Foreign Tongues, in uscita il 10 luglio. E quando manca poco, ormai meno di un mese alla pubblicazione del disco, Mick Jagger e i soci hanno pubblicato un'altra anticipazione del progetto. La band ha diffuso sui propri social una clip, un video simpatico, che ritrae Jagger e compagni in studio mentre lavorano su un brano provvisoriamente intitolato FR Pizza. Foreign Tongues, l'album, conterrà 14 nuovi brani, frutto della collaborazione tra gli Stones e il produttore Andrew Watt, al fianco della band già anche per il precedente album Hackney Diamonds. E ad anticipare il disco ci hanno pensato i singoli Rough and Twisted e poi anche il singolo In the Stars.

E dalle leggende grandissime dei Rolling Stones parliamo adesso di altre leggende che tra due anni, nel 2028, taglieranno il traguardo del cinquantennale di carriera. Era il 1978 quando a Birmingham John Taylor, Nick Rhodes e il cantante originale Stephen Duffy, compagni di scuola e appassionati di glam rock, fondarono quelli che sarebbero poi diventati i Duran Duran. E dopo un primo periodo di redaggio ci pensarono poi l'ingresso di Roger Taylor e di Simon Le Bon, quest'ultimo arrivato addirittura nell'80, a dare poi ufficialmente il via all'epopea dei Duran Duran. L'esordio avvenne nel 1981 con l'eponimo album d'esordio, il primo di una folgorante serie di successi. Ora, mentre si avvicina il 50° anniversario della nascita del gruppo, Simon Le Bon e soci svelano qual è stato, almeno secondo loro, il segreto per durare nella discografia e per durare anche nel tempo come gruppo. Dicono che dividono equamente tutti i guadagni, cioè non importa se uno scrive la canzone o meno, ognuno riceve la quota uguale dei diritti d'autore. Ecco, anche se magari non ha scritto proprio ogni parola della quota uguale dei diritti d'autore. Ecco, anche se magari non ha scritto proprio ogni parola delle canzoni. In questo modo tutti sono contenti.

da Take Off Your Pants and Jacket, uno degli album di maggior successo dei Blink 182. Il disco è uscito il 12 giugno del 2001, a 2 anni dal successo mondiale del precedente album Enema of the State, che conteneva brani come What's My Age Again, Adam's Song, All the Small Things e diciamo i loro primi successi. Il secondo invece, spinto da singoli come The Rock Show, First Date e Stay Together for the Kids, ha venduto circa 4 milioni e mezzo di copie, 350.000 solo nella prima settimana. I Blink hanno deciso di celebrarlo con una ristampa che festeggia il 25esimo anniversario. Oltre alle 13 canzoni che compongono il disco, Take Off Your Pants and Jacket contiene ora anche altri 6 inediti. Noi però ci sentiamo una delle hit di questo album, First Date, Blink 182.

E se ne parla già ormai da anni, ogni occasione buona per magari metterci la voce di una reunion dei Maneskin. E l'ultima pare che potrebbe succedere al Festival di Sanremo 2027. O meglio, che ci potrebbe essere il ritorno al completo della band romana, che ufficialmente non si è mai sciolta, però, nonostante i vari progetti solisti dei nuovi membri, ricordiamolo. A rilanciare l'ipotesi è un'indiscrezione raccolta appunto secondo il cui il ritorno della band romana all'Ariston si inserirebbe nel più ampio progetto di rinnovamento che il nuovo direttore artistico e conduttore Stefano De Martino starebbe preparando. E a rendere plausibile lo scenario sarebbero soprattutto due elementi. Allora, il primo riguarda la presenza nel team musicale di De Martino di Fabrizio Ferraguzzo, che sarebbe il manager che ha accompagnato i Maneskin nel loro percorso internazionale. Dunque, già questo potrebbe essere un indizio. Il secondo invece è legato alle modifiche per il regolamento del festival. Perché, ne avevamo già parlato, l'idea sarebbe quella di introdurre una nuova serata competitiva dedicata alla scelta del rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest. Dunque all'Eurosong non ci andrebbe più direttamente il vincitore di tutto il Festival di Sanremo, ma ci sarebbe una gara nera gara. Sarebbe questa selezione per l'Eurovision, quindi sarebbe una gara separata dalla vittoria finale del Festival, segnando già questa una novità significativa nella struttura di Sanremo. In questo contesto il ritorno dei Maneskin assumerebbe un valore simbolico, oltre che mediatico, perché la band infatti rappresenta uno dei maggiori successi italiani nella storia recente dell'Eurovision, grazie alla vittoria ottenuta nel 2021. E potrebbe diventare appunto il volto ideale per inaugurare anche il nuovo corso di questa manifestazione, di questa diciamo nuova serata di Sanremo. Ma staremo a vedere. Noi intanto i Maneskin ce li sentiamo proprio con la loro Zitti e Buoni.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 17.30. Il presidente della Camera di Stato Zoran Stevanović ha incontrato a Belgrado il presidente serbo Aleksandar Vučić. I due hanno auspicato un rafforzamento delle relazioni bilaterali. Stevanović ha poi ribadito che la Slovenia continuerà a sostenere il processo di avvicinamento della Serbia all'Unione Europea e definito le riforme e il rispetto dei valori europei come il fondamento per il progresso positivo nel processo di adesione. Vučić ha accolto con favore l'affermazione di Stevanović ed ha intanto invitato la Slovenia a partecipare all'Expo 2027 di Belgrado. La Commissione europea ha valutato positivamente la proposta della sesta modifica da parte della Slovenia al piano di resilienza, ripresa e resilienza. I fondi disponibili rimangono invariati, 1,6 miliardi di euro di finanziamenti a fondo perduto e quasi 500 milioni di euro di prestiti. La modifica al piano prevede un adeguamento finanziario della portata di alcuni investimenti che non sono più realizzabili entro i tempi e gli obiettivi originari del piano. I materiali nucleari e le scorte di uranio arricchito non saranno trasferiti fuori dall'Iran. Il programma missilistico della Repubblica Islamica non è oggetto di discussione. Sono queste le posizioni di Teheran riguardo al recente memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, illustrate dal portavoce del Ministero degli Esteri Ismail Baghei. Se necessario, l'Iran procederà in autonomia alla diluizione del proprio uranio altamente arricchito, ha dichiarato Baghei parlando alla televisione di Stato. Inoltre ha evidenziato la capacità di difesa di Teheran non sarà in alcun modo oggetto di negoziato. Gli alleati europei e il Canada stanno aumentando le spese per la difesa, alcuni raggiungeranno già quest'anno l'obiettivo del 5% del PIL previsto entro il 2035. Lo ha dichiarato il segretario della NATO Rutte dopo una riunione dei ministri della difesa dei paesi membri dell'alleanza. Rutte ha difeso la posizione americana dopo le critiche mosse dal segretario della difesa statunitense Hegseth nei confronti di alcuni alleati. Il nuovo ministro della difesa sloveno Hajdinjak, che ha partecipato per la prima volta a un incontro con i colleghi dei paesi membri NATO, ha assicurato il suo arrivo a Bruxelles che la Slovenia preparerà un piano concreto per aumentare la spesa per la difesa entro il vertice NATO di luglio ad Ankara. È tutto per il momento, il GR della sera andrà in onda alle 19.30.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: In occasione dell'80° anniversario della Festa della Repubblica, presso il Salone della Sportelleria del Palazzo delle Poste Centrali a Trieste, è stata inaugurata la mostra Il Volto della Repubblica, immagini per un anniversario, dedicata alle principali emissioni filateliche legate agli anniversari del 2 giugno e alla nascita della Repubblica Italiana. L'esposizione presenta una selezione di francobolli, buste, folder e annulli speciali emessi da Poste Italiane per ricordare il 2 giugno 1946. Il percorso consente di osservare l'evoluzione grafica e iconografica della filatelia italiana e le modalità con cui nel tempo sono stati rappresentati i valori costituzionali, l'unità nazionale e le istituzioni. Una sezione è dedicata al contributo femminile alla nascita della Repubblica.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Quarta ed ultima parte di Estate Freschi di oggi. Cominciamo con Raffaella Carrà. Pedro è quella originale, mica il remix. Oggi ricordiamo una delle artiste più amate della televisione e della musica italiana, proprio lei, Raffaella Carrà, che avrebbe compiuto gli anni oggi. Con il suo talento, con il suo sorriso contagioso, la sua energia inesauribile, ha lasciato un segno profondo nella cultura italiana e internazionale. Ancora oggi le sue canzoni continuano a far ballare il pubblico di tutte le età, mentre il suo stile unico, il suo carisma restano un punto di riferimento nel mondo dello spettacolo. Ma festeggiamo anche il compleanno di una delle personalità più affascinanti e originali dello spettacolo europeo, ovvero Amanda Lear. Cantante, attrice, conduttrice, modella e artista, Amanda Lear ha costruito una carriera unica attraversando decenni di musica e televisione. E nel corso della sua carriera ha saputo reinventarsi più volte, mantenendo però sempre questo suo stile inconfondibile fatto di eleganza, ironia e personalità. La sua influenza continua a farsi sentire anche nella musica di oggi. E non a caso è anche uscito da poco il suo classico Queen of Chinatown, è tornato in una veste completamente nuova grazie alla versione firmata da Harrison Her insieme ad Arthur Baker, che riprende ufficialmente il successo originale e lo porta nelle piste da ballo contemporanee con sonorità house e moderne. Noi ce lo sentiamo insieme, Queen of Chinatown.

E ci sono nomi invece che non appartengono solo alla musica, ma alla storia stessa. Uno di questi è Paul McCartney. Oggi si festeggia anche il suo compleanno, artista che ha cambiato per sempre il modo di scrivere e ascoltare le canzoni. Con i suoi Beatles ha dato vita a un repertorio che ha definito un'epoca, da Hey Jude, Let It Be, passando per Yesterday e tantissimi, una marea di brani che ancora oggi restano tra i più amati di sempre. Let It Be, The Beatles.

0: 15° Festival dell'Istroveneto.
1: Petnesti Festival Istrovenes Cognariacia.
0: Fino al 27 giugno.
1: Tutto il programma su istroveneto.com.

E adesso, finiti i compleanni, andiamo avanti con un altro po' di musica e parliamo di tormentoni. Ricordate qual è stato il tormentone dell'estate dello scorso anno? No. E quello dell'estate 2024? Nemmeno. Tranquilli, comunque è un problema, non è un problema solo vostro, è un problema un po' di tutti, perché dell'estate dello scorso anno a quella di quest'anno è uscita così tanta musica che è impossibile riuscire a ricordare quali canzoni andavano un anno fa. Ma un indizio ve l'ho appena dato con la canzone che abbiamo sentito poco fa. Basta pensare che il New Music Friday, ovvero ogni settimana, presenta un'ottantina di uscite ritenute rilevanti che cambiano di settimana in settimana. E dunque, se si fa un calcolo, dal 17 giugno 2025 ad oggi si saranno fatti più o meno 4.000 singoli, ovvero 4.000 canzoni nuove. Un ricambio continuo dove tutto è destinato alla caducità ormai e nulla sembra resistere davvero nel tempo. Per la cronaca, il tormentone dello scorso anno, cioè quello considerato il tormentone dell'estate, anche se lo stiamo dicendo da un paio d'anni che oramai non c'è il tormentone più, ma ce ne sono tantissimi, troppi, e dunque sono un po' tutte canzoni dell'estate, ma non c'è più quello, il vero tormentone. Ma se bisogna scegliere uno, quello dell'anno scorso fu A me mi piace di Alfa con Manu Chao, la rivisitazione di Me gustas tu. Quello del 2024 fu invece Storie brevi di Annalisa e Tananai, che abbiamo sentito poco fa, e quasi ormai mi ero dimenticata di questa canzone. E quest'anno la risposta, come sempre, arriverà a settembre, quando i numeri avranno emesso il loro verdetto e le playlist avranno smesso di aggiornarsi alla velocità della luce. Ma già a metà giugno la corsa è partita e i candidati sono molti, forse troppi. Sentiamoci proprio Alfa e Manu Chao, il tormentone del 2025, con A me mi piace.

Eh sì, ed era il primo estate freschi per quanto riguarda me e la mia conduzione il giovedì e ovviamente non potevamo che parlare di tormentoni adesso alla fine, a fine puntata. Siamo arrivati alla fine ed è arrivato il momento dei saluti, ma come sapete sarò presto con voi perché torno con voi, torno in onda già domani con la Hot Hits e le 25 canzoni più programmate della settimana, perché anche quella non si ferma e continuerà per tutta l'estate. Io vi saluto, vi auguro un bellissimo proseguimento di serata e finiamo con I Just Might, Bruno Mars. Ciao da Tilly!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova, per due diversi incidenti si verificano lunghe code tra Desenzano e Peschiera in direzione Venezia e tra il bivio per la 31 della Valdastico e Padova Ovest nella stessa direzione. Per traffico intenso code sulla 4 Padova-Venezia in direzione Trieste tra il bivio a 13 e la tangenziale di Mestre e sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la 27 in direzione Trieste e in direzione Milano tra la rotatoria milanese e Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
3: Petnesti Festival Istrovenes Cognariacia.
2: Fino al 27 giugno.
3: Tutto il programma su istroveneto.com.
4: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La Tempra Dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli,

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Caterina Cabrelli e la Consol. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere, fatte di parole, formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti desideriamo ricordare Itti Drioli, nata a Isola d'Istria nel 1947 e improvvisamente scomparsa nella notte tra martedì e mercoledì scorsi. I nostri microfoni l'avevano avuta ospite proprio in quel pomeriggio di martedì in occasione della pubblicazione del suo libro Italiani come voi, pubblicato da Solferino. Una storia familiare che diventa la storia di un intero confine, una storia che attraversa Isola d'Istria, Trieste, l'esodo, la politica, la guerra fredda e la difficile convivenza tra identità diverse. Itti Drioli, giornalista, già firma del Piccolo e del Quotidiano Nazionale, racconta la vicenda della sua famiglia e in particolare quella del padre Luigi Drioli. Un racconto che insieme memoria privata, documento storico e riflessione civile. E nel porgere le nostre condoglianze alla famiglia, desideriamo ricordare la figura della giornalista istriana, riproponendo la presentazione del suo libro, avvenuta proprio 3 giorni or sono, proprio all'interno nel contesto della nostra trasmissione. A voi tutti buon ascolto.
1: Prima di tutto sono un'anziana signora di 79 anni, forse dalla voce mi si è abbassata molto, si capisce anche questo. E ho cominciato lavorando come maestra elementare, mi sono laureata in lettere mentre insegnavo a scuola, ho fatto 12 anni di scuola a Trieste, sia ai Campi Elisi che in Greta, conoscendo realtà anche molto diverse, e avrei continuato, perché lo trovo il lavoro più bello che ci possa essere, crescere dei bambini. Certo. Ai miei tempi poi c'era un'unica maestra, non c'erano due maestre per classe. E solo che era un lavoro faticosissimo, come veramente come impegno, perché sei al centro dell'attenzione e devi fare attenzione almeno a 25 creature, e non era neanche socialmente riconosciuto, una cosa che ho sempre trovato indegna.
0: Beh, questo forse anche tutt'oggi, no? Forse, certo.
1: Esatto, sì. Ho detto, l'ho sempre trovato indegna, perché vale ancora. È un lavoro così importante che è remunerato malissimo, ma che poi anche da molte persone che lo esercitano viene, diciamo, sottovalutato, perché appunto non ha un riconoscimento sociale. E vale molto questa cosa del riconoscimento, anche nel mio libro ne parlo a proposito dei profughi, insomma, avere un'identità che sia visibile e rispettata. E dopo la laurea, era una laurea negli anni 70, ai tempi del femminismo, e io amavo molto la letteratura, ho abbinato le due cose, ho fatto una laurea sull'influenza del femminismo nella letteratura femminile italiana di quegli anni, degli anni 70. E quello mi ha appunto infatti iniziare una collaborazione alla RAI, proprio la vostra, RAI del Friuli Venezia Giulia. C'era una trasmissione che si chiamava Neppure con un fiore, mi ricordo io. E poi da lì delle cose televisive, ho fatto un articolo, stavo facendo un servizio sul campo profughi di Padriciano, che allora era il titolo mio era Il mito dell'est o qualcosa del genere, no, dell'ovest, non dell'est.
0: Sì,
1: e con quello avevo avuto una notizia in anteprima che chiudevano il campo. L'ho provata, avendo una conoscenza a Roma, ho provato a proporlo a Roma, e me l'ha preso Paese Sera, e da allora ho cominciato una collaborazione a Trieste. Insomma, da quello poi sono arrivata al Piccolo e poi insomma ho lasciato la scuola,
0: spiccato il volo.
1: spiccare il volo non lo
0: beh,
1: so.
0: Sì, insomma, diciamo così. Nel mondo del giornalismo, pesante, ecco, sì.
1: Un pesante gabbiano.
0: Vabbè. Italiani come voi, il titolo del suo libro, perché, domanda che le avranno fatto in tanti immagino, da esule istriana, giovane, piccola all'epoca, perché questo libro è arrivato solamente oggi?
1: Sì, è una domanda che mi hanno fatto tanti. Perché un libro difficile, ha voluto essere un libro non di cronaca, di puro racconto di fatti, ma una ricerca emotiva, interiore, interiorizzata di quanto la tragedia vissuta e comunque gli avvenimenti vissuti abbiano influito poi sulla nostra famiglia. Noi eravamo, c'era mio padre che era, diciamo, il centro, il fulcro di tutta la nostra vita, mia mamma e quattro sorelle, quindi cinque donne intorno a quest'uomo idealizzato, mitizzato, e, giustamente anche,
0: sì,
1: però insomma molto importante, che ha condizionato, credo, anche il corso della nostra esistenza.
0: Il libro è focalizzato sulla figura di suo padre, no? Luigi Drioli,
1: sì.
0: Del quale emerge da romanzo una figura quasi appunto romanzesca, e lei aveva capito a un certo punto che suo padre aveva vissuto eventi straordinari e non una vita normale, anche se partiamo dal presupposto che all'epoca si usciva da una guerra, penso che nessuno vivesse vite normali come quelle che possiamo comparare a quelle di oggi.
1: Ma io me ne sono resa conto soprattutto scrivendo, perché in realtà in famiglia, la famiglia uno la vive, non la pensa.
0: Non la somatizza subito, sì.
1: E quindi non ci si rende neanche conto, sia le mie sorelle maggiori di me che io, eravamo arrivate a Trieste, cacciate, non di nostra volontà, perché essendo mio padre in carcere, mia mamma non avrebbe mai lasciato l'Istria, insomma, lasciando lui in carcere. E eravamo solo con la voglia, arrivate a Trieste, appunto, di cominciare una vita normale come tutti gli altri, di essere integrate. Poi all'età mia, che ho 8 anni, i bambini sono tutti molto conformisti, quindi volevo ripetere quello che erano gli altri, che infatti ho scritto, mi è venuto, non è che l'abbia costruita. Per me la normalità, quando raccontavo che volevamo, appunto, cercavamo la normalità, per me la normalità era dire anch'io, cioè
0: anch'io,
1: quello che facevano gli altri. E non lo so che altro mi chiedeva, ho perso il figlio?
0: No, quando ho capito che suo papà era, non era una... una vita normale, ma appunto perché suo papà, ricordiamo, era nel CLN dell'Istria, prima contro i tedeschi. Poi
1: era del 1902, quindi ancora pieno impero austro-ungarico, l'Istria era, e molto legato al fratello maggiore che aveva 2 anni di più e che era un irredentista, insomma si direbbe sfegatato oggi, cioè molto, per cui ha assorbito tutta la cultura mazziniana, ero mazziniano puro, con sia gli ideali, l'unità d'Europa, la Repubblica invece che la monarchia, insomma, e anche il forte patriottismo. E mio padre è stato naturalmente un antifascista, perché immagina il mazzinianesimo il Partito Repubblicano che si ispirava a Mazzini era un partito di sinistra che poi con l'arrivo di Mussolini si è spaccato in due, ha scelto di aderire al fascismo e una parte invece della quale faceva parte mio padre di rimanere e di fare anzi una resistenza, e che erano con Giustizia e Libertà con il Partito d'Azione, poi Giustizia e Libertà. Per cui mio padre fa il CLN nel 43 come antifascista per combattere i nazisti che ancora erano anzi
0: appena arrivavano,
1: esatto, la reazione nazista e fascista dura. Era un comitato unitario dove c'erano democristiani, socialisti, il Partito d'Azione a cui apparteneva mio papà e anche comunisti,
0: però che non filo titini, immagino.
1: All'inizio no, apparentemente no, all'inizio, ma invece nel giro di un anno e mezzo si è rivelato che lavoravano lì per portare all'annessione con la Jugoslavia, ed è arrivato il Fronte Popolare Sloveno che ha chiuso diciamo la baracca e ha costituito un comitato insomma fatto di fedelissimi in maggioranza sloveni, qualche italiano comunista, ma insomma tutti per Tito.
0: Allora io direi facciamo una piccola pausa, una prima pausa musicale, e poi rientriamo per parlare con appunto Iti Drioli del suo primo libro Italiani come voi, pubblicato da Solferino.

0: Sfumiamo Chopin con la sua opera notturna numero 3 e torniamo a parlare con Iti Drioli del suo libro Italiani come voi. Ci siamo lasciati parlando appunto di suo padre, figura su cui è incentrato il romanzo, e parlando appunto della sua clandestinità prima contro durante la guerra contro i nazifascisti e successivamente contro i titini. A un certo punto, storia comune a molti italiani di Istria, anche familiari di tanti di noi, e a un certo punto vengono cacciati da casa. Voi venite cacciati da casa, lei era una bambina, no? E il tutto avviene, sì, se non erro, il 6 novembre del 53, ovvero sì, nei giorni in cui a Trieste, capoluogo della Venezia Giulia, si manifestava della zona A per tornare in Italia. Una giornata, sì, dalla doppia valenza, doppia importanza. Come vede col giorno d'oggi quella giornata?
1: Ma tra l'altro era quasi una settimana che c'erano
0: certo,
1: morti,
0: sì,
1: di,
0: sì,
1: proteste.
0: Sì. Era già 3-4 giorni, sì.
1: Quel giorno è il culmine. Ma la vedo come una grande, l'ennesima grande ingiustizia che si sposa sempre con la violenza, quando c'è, le due cose vanno sempre insieme. Perché poi i triestini avevano sentito come nemici gli inglesi, erano loro che avevano dato ordine ai celerini di sparare sui manifestanti.
0: Sì,
1: e questa, sì, era il governatore, no? Se non sbaglio. E questo fatto di loro erano gli occidentali che avrebbero dovuto anche aiutare, proteggere la soluzione del confine con rispetto all'Italia, insomma, perché l'Italia, avendo perso la guerra, non poteva pretendere molto,
0: sì,
1: però essendo occidentale, dichiaratamente occidentale, era legata agli inglesi e agli americani, no? Certo, ai russi di Stalin, no? Come, c'erano queste potenze che stavano per anni, sono stati credo 10 anni, sì, a definire la, sì, situazione al confine orientale, e che si è conclusa col memorandum di Londra. E anche lì, anche rivedendo questa storia, le cronache di allora, io non sono uno storico, quindi vanno prese con cautela le cose che dico, le prendo io stessa con cautela, perché non posso fare affermazioni trancianti. Però sicuramente vedendo la confusione che c'era stata, che, e la mancanza di l'ipocrita, ecco, questo lo posso affermare, l'ipocrita non volontà di venire incontro all'Italia, insomma,
0: sì,
1: perché è stata, quando hanno chiuso poi con il memorandum di Londra, rimandando la definizione della l'attribuzione dell'Istria
0: al
1: trattato di Osimo, a 20 anni dopo, c'era già invece il patto fra Tito e gli inglesi e gli americani di dare l'Istria a Tito, cioè era già stato non dichiarato, hanno aspettato 20 anni. Non lo so, non è che riesco a dire molto su quel giorno in particolare, ma io vedo che sono situazioni

0: situazioni che si ripetono poi, no? In altri confini, altri, per quello ho detto che mi piace.
1: La storia non si impara e si finisce con ripeterla, come diceva.
0: Proprio. Esatto.
1: E poi a un certo punto voi arrivate a Trieste, e come siete stati accolti?
0: Beh, appunto, siamo venuti a Trieste nel giro di 3 giorni. Perché
1: non siete riusciti ad arrivare subito? No, prego, prego.
0: No, la notte del 53 sono venuti a casa, eravamo mia mamma, mia sorella Sandra, io e le altre due sorelle erano in collegio a Trieste e ci hanno cacciati proprio con i fucili in mano e quindi mamma ha chiesto almeno 3 giorni di tempo, primo per andare a salutare mio padre, per dirgli che doveva andare
1: in carcere, no? Sì.
0: E poi insomma per mettere su un po' di cose su un camion e siamo arrivati a Trieste. Abbiamo avuto ci hanno assegnato una stanza nell'albergo Impero, non so se mi dice qualcosa.
1: Dice cosa, perché anche mio papà era finito là, quindi sì, sono presenti i miei nonni.
0: In Piazza della Libertà.
1: Libertà, sì.
0: Era questo grande albergo requisito per i profughi e siamo state fortunate perché almeno avevamo una stanza con le mura.
1: Non suddiviso in box.
0: Non dei silos o le capanne di latta dei campi profughi di Padriciano e del Carso. Cioè, c'erano situazioni ben peggiori della nostra, solo che appena arrivate mia mamma è crollata, perché bisogna calcolare che mio padre era stato messo in carcere nel 48 e per 5 anni lei ha subito ogni tipo di vessazione, di provocazione. Per cui è stato proprio un crollo nervoso, un collasso.
1: Comprensibilissimo.
0: Ed è stata ricoverata in ospedale. E quindi Sandra e io, che eravamo le piccole, io ho 8 anni, Sandra, no, io non 8, 6 anni, Sandra 12, siamo andate in collegio, siamo l'educandato Gesù Bambino in via Ibero Svevo, non so se le dice qualcosa come strada.
1: Sì, chiaro, chiaro.
0: Era stato fatto apposta per, credo, sì, costruito per i profughi. Era un collegio di suore e dove noi siamo rimasti finché papà non è uscito dalla carcere. Perché mio padre è stato arrestato.
1: Nel frattempo suo padre quanto è rimasto in carcere? Perché voi siete venuti a Trieste. Però lui è rimasto là, no?
0: E lui è stato arrestato nel 48, io ho 11 mesi, e liberato nel settembre del 55, avendo fatto, se, come scrive lui, 7 anni, 6 mesi e 7 giorni di carcere. Era stato condannato a 12 anni, e poi in appello la pena è ridotta a 10 e poi con il memorandum di Londra c'è stato uno scambio di prigionieri, adesso li vediamo in continuazione questi scambi, no? A Gaza come in Ucraina, come... con questo scambio erano usciti lui e Salvatore Perentin, che è stato suo compagno di processo, di carcere, erano sempre legati insieme, e noi alla famiglia di Perentin, e sono venuti via, insomma, un po' prima.
1: Certo.
0: Hanno fatto 7 anni, appunto, 7 anni e mezzo, invece che, ma questo scambio è stato... Mio padre ci ha sofferto molto perché hanno scambiato i prigionieri politici, come mio papà e Perentin, con due delinquenti comuni che avevano strozzato col filo di ferro un giovane italiano che aveva usato parlare in italiano in una osteria di Paero Sandra.
1: Addirittura.
0: L'avevano aspettato fuori e strozzato.
1: Quindi con degli assassini praticamente c'è stato.
0: Con degli assassini, i quali poi non sono tornati in Jugoslavia, sono rimasti in Italia, non sono stati liberati.
1: Ah, sono stati semplicemente liberati, quindi più che scambi è stata una roba, non è stata bionivoca, ma solo...
0: Certo, era uno schiaffo un'ulteriore prova di forza, dimostrazione di... Ma vediamo anche oggi, no? Situazioni simili, insomma...
1: Sì, sì, per carità. Voi comunque siete arrivati a Trieste, come siete stati accolti? Perché poi nel suo libro c'è anche si parla appunto dell'aiuto che avete ricevuto, no? Anche in questi, anche questa è una storia che si ripete anche oggi, sostegno, c'è qualcuno che riesce a tendere una mano in queste situazioni?
0: Sì, questo è un lato molto bello, perché io proprio riprendendo in mano gli appunti di padre, perché questo libro nasce da tanti appunti volanti che ha scritto mio papà su pezzi di carta improvvisate, sì. È un diario di una quarantina di pagine scritto da mia sorella Vittorina, la maggiore, che aveva ricordi, era l'unica di noi che ricordava molto bene tutte le vicende familiari, mentre le altre tre, insomma, noi avevamo rimosso tutta la nostra storia, perché era troppo dolorosa.
1: Sì, un classico, sì.
0: Sì, è venuti a Trieste. C'è stato da un lato un gelo, la freddezza, l'indifferenza, veramente non vedere, l'invisibilità nostra e la noncuranza degli altri. Ed è questa è stata una cosa che sentivamo sulla pelle, che io poi sentivo molto a scuola. E dall'altro lato però episodi, piccoli episodi di grande umanità. E mi ha colpito appunto, leggendo questi appunti, che in situazioni le più disparate, mio padre era rimasto senza un lavoro perché... avendo 55 anni, visto che 8 li aveva passati in carcere,
1: certo.
0: E non poteva più accedere agli impieghi pubblici, stare impiegato, che so, alla società del gas, anziché, e non era fuori come età, non aveva la possibilità di lavorare in negozio con il fratello minore che aveva messo su un negozio a Trieste durante la prigionia di mio padre, perché fratello riteneva che in due famiglie non ci si potesse mantenere, e era veramente per qualche anno si è trovato malissimo. Cioè, grandi feste appena arrivate, in giro di pochi mesi, poi dimenticato, gli hanno decurtato il sussidio.
1: Insomma,
0: sì, perché avevano decurtato i fondi ai profughi, e il suo partito, cioè il CLN, che si occupava di questo, aveva decurtato anche il sussidio a lui. E, però ecco che arriva, che so, il colonnello Fondasavio, ad esempio, il genero di Italo Svevo,
1: certo,
0: che era marito di Letizia, la figlia di Svevo, Avevano tre figli magnifici, bellissimi, se si vedono le foto, e tutti e tre all'università, tutti e tre morti in guerra, due nella campagna di Russia e il terzo combattendo accanto al padre che dirigeva la rivolta del 25 maggio contro i, non del 25 maggio, del 25 aprile. Contro i tedeschi quando c'è stato il tentativo di, appunto, di giustizia e libertà prima che arrivassero i titini di liberare lui che era fondatario, era il contatto del CLN di mio padre tra l'Istria e Trieste, insomma mio padre era rimasto in Istria come CLN e Fondasavi era il suo contatto triestino, gli ha prestato dei soldi per cominciare un'attività e altrettanto, anzi Fondasavi credo che glieli ha regalati come e un altro, un democristiano, Zacchigna, glieli ha prestati dicendo che me li darai quando potrai, tieni e comincia a aprirti un negozio. Sono cose
1: che aprono il cuore, ma chiaramente.
0: Sì.
1: A questo punto un'ultima domanda, tornando al libro, perché ha scelto proprio il titolo Italiani come voi?
0: Ma devo dire che il titolo l'ha scelto l'editore. Perché io nell'introduzione lui è stato, insomma, attratto da quello che avevo scritto in introduzione dicendo noi istriani siamo italiani come voi, cioè quando dico voltatevi, guardateci, ci siamo anche noi, insomma, siamo quelli dell'esodo, ci siamo portati via anche i morti nelle bare. Siamo italiani come voi, e rivolta agli italiani, cioè insomma noi eravamo veramente esuli in patria perché abbiamo lasciato per l'Italia, abbiamo lasciato una terra italiana e ci siamo trovati in Italia insomma come estranei, non è una cosa
1: straniera in patria,
0: perché,
1: sì.
0: Non è un'accusa perché succede dappertutto, cioè una cosa proprio.
1: Si usciva dalla guerra, era lo stesso paese, era in ginocchio.
0: Sì, infatti.
1: Un'ultima domanda, e visto che ci abbiamo verso la conclusione, oggi si parla molto di foibe ed esodo grazie alla legge sul giorno del ricordo.
0: Sì.
1: Secondo lei c'è maggiore consapevolezza oppure persistono ancora semplificazioni eccessive o contrapposizioni ideologiche?
0: A me pare che ci sia lentamente un cambiamento, ad esempio già il contenuto di questo libro riguarda una persona che è stata anticomunista e antifascista, cioè, e se ne parla, voglio dire, mentre c'è stato un lungo periodo in cui o non si è parlato per niente della vicenda istriana, la si è tenuta congelata, oppure parlandone era sempre monopolio di un nazionalismo, insomma,
1: di una parte politica,
0: di parte, ecco, completamente da parte. Adesso si sta facendo strada, almeno nei contatti che ho avuto io per questo libro, non per altri motivi, un po' la consapevolezza che bisogna conoscere la storia anche degli altri per poter non dico condividere perché
1: non si può parlare
0: di tutto,
1: esatto,
0: però per poterla capire, per capire perché insomma la colpa non è solo di uno, non è tutta di uno, ma può essere o la colpa oppure il, la ragione, tra virgolette, insomma, può essere di entrambi, non lo so quanto dura, no? Perché purtroppo c'è, insomma, c'è quello che vediamo nel mondo sta cambiando proprio aria, no?
1: È come si diceva, non si impara niente dalla storia, appunto.
0: Sì, esatto, esatto.

Termina qui quindi questa speciale puntata di Sconfinamenti dedicata a Itti Drioli, venuta a mancare improvvisamente nella notte fra martedì e mercoledì scorso. E grazie quindi per essere stati anche oggi in nostra compagnia Sconfinamenti. Ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Come sempre da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Caterina Cavrelli e la console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: della settimana.
1: Il 1977, Amanda Lear ha un successo ipnotico e trasgressivo un po' come lei. 2026, due producer e DJ britannici, Harrison Herr, insieme al mitico Arthur Baker, che ha firmato suoni leggendari per Cyndi Lauper, Africa Bambaataa e Jill Jones, ripescano e rimaneggiano questo stesso brano, Queen of Chinatown.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. A causa di un incidente sulla 4 Brescia-Padova si verificano code tra Verona Sud e Verona Est in direzione Venezia. Si verificano code in uscita allo svincolo di Padova Ovest in direzione Venezia e si rallenta con code per traffico intenso sempre in direzione Venezia tra Brescia Est e Sirmione. Rallentamenti per traffico intenso sulla 4 Padova-Venezia in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la 57 e in direzione Milano tra il bivio per la 57 e il bivio a 13. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. E tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Truly Medley 90s, i formidabili pazzi anni 90 tornano su Radio Capodistria, riproposti per voi da Barbara Urizzi.

0: il meteo e la viabilità.
1: Situazione. Sull'Europa centrale e le Alpi staziona un campo di alte pressioni. Venti da nord-ovest in quota convogliano sulle nostre regioni aria gradualmente più calda e secca. Previsioni. Nella notte e domani generalmente sereno, temperature minime da 13 a 20, massime da 30 a 34 gradi. Sabato soleggiato con temperature elevate, nel pomeriggio e in serata possibilità di isolati temporali sulle regioni settentrionali. Domenica da prima bel tempo, nelle ore pomeridiane isolati locali acquazzoni e fenomeni temporaleschi. Soffierà vento da nord-est, debole bora nel litorale. Lunedì parzialmente sereno, nel pomeriggio nell'interno ancora rovesci e manifestazioni temporalesche. Vediamo la viabilità. A causa di veicoli in panne, sull'autostrada Capodistria-Lubiana circolazione ostacolata tra Vrhnika e Dragomer e all'altezza di Kastelec. Per lavori code sempre sulla Capodistria-Lubiana tra l'area di sosta Studenez e Postumia.
2: Ore 19 e 30.
0: Il giornale della sera.
2: Mauro Graziani, esonerato come presidente del Consiglio della Minoranza Nazionale Italiana della Regione di Fiume. Ritratti delle minoranze della Slovenia, il titolo di un nuovo libro dello studioso Miran Komac. Il governo sloveno ha adottato un disegno di legge che attua il regolamento europeo sull'istituzione del sistema Eurodac. Presentata a Isola la terza edizione del concorso per le idee imprenditoriali più promettenti. Capodistria si prepara ad accogliere l'estate con un ricco programma di eventi dedicati a gastronomia, cultura, musica e sport. Bentrovati per il giornale della sera di Radio Capodistria, in studio con voi Alberto Cernaz. Mauro Graziani esonerato col voto di 13 consiglieri. Il Consiglio della Minoranza Nazionale Italiana della Regione Litoranea Montana è ora alla ricerca di un nuovo presidente. Dario Saftic.
3: Mauro Graziani non è più il presidente del Consiglio della Minoranza Nazionale Italiana della Regione Litoraneo Montana. È stato esonerato alla seduta del Consiglio convocata non dal presidente, bensì, come recita lo statuto, da almeno un terzo dei membri dell'organismo. Alla sessione sono intervenuti 15 consiglieri. Non si sono presentati né il presidente Graziani, che aveva indetto una riunione per il prossimo 23 giugno, né il vicepresidente Mario Simonovic. A favore dell'esonero di Graziani hanno votato 13 consiglieri, mentre 2 sono stati voti contrari. Ai sensi dello statuto, la presidenza ad interim del Consiglio spetta ora Mario Simonovic. Entro 30 giorni però dovrà essere convocata un'altra riunione alla quale dovrà essere eletto il nuovo presidente. I consiglieri che hanno con la loro firma convocato la seduta in cui è stato esonerato il presidente del Consiglio imputano a Graziani una scarsa attività e in particolare il fatto di non aver indetto alcuna sessione dall'aprile del 2025. Graziani ha sempre respinto ogni addebito sostenendo che vi sono state nel periodo in esame riunioni in via telematica. Il confronto che ha portato all'esonero del presidente del Consiglio della Minoranza Nazionale Italiana della Regione Litoraneo Montana è iniziato sui social durante la campagna elettorale per le elezioni dell'Unione Italiana e si è ulteriormente inasprito dopo il voto che ha visto Graziani rieletto comunque alla carica di consigliere dell'Assemblea nella circoscrizione fiumana. Sullo sfondo si inseriscono le vicende e le polemiche legate all'Unione Italiana di Capodistria e al nodo dell'unitarietà.
2: Una pietra miliare per capire la Slovenia e le minoranze che vivono in essa. Miran Komac e l'Istituto per le questioni della nazionalità regalano al paese e alle comunità nazionali un corposo volume dal titolo Ritratti delle minoranze nazionali della Slovenia, note sulla slovenità etnicamente variegata. Ce ne parla Stefano Lusa.
4: Un lavoro monumentale, uno sguardo senza filtri alle minoranze in Slovenia, dagli italiani all'ungheresi fino ai turchi, ucraini e valacchi. Sono 24 quelle di cui si occupa il libro. Minoranze riconosciute e tutelate e minoranze che la Slovenia fatica ad accettare. Un'opera in cui Miran Komac, uno dei principali esperti dei diritti delle minoranze e delle questioni etniche in Slovenia, tira le somme di una carriera intera. Quante tutele esistono, quanto valgono davvero e cosa succede a chi arriva e chiede di essere integrato. Un libro duro, durissimo, che non fa sconti a un paese che spesso afferma di poter essere un esempio in fatto di tutela minoritaria e che crede di non avere questioni aperte. Uno specchio messo di fronte alla società e lo si vede in maniera evidente con i Rom. Le cronache regolarmente infiammano la polemica, gli stereotipi, i pregiudizi si alimentano. Ma Komac ci ricorda che 100 anni fa si parlava già di questioni abitative, di scolarizzazione per i bambini e di lavoro. Tutti temi che nel 2026 sono ancora all'ordine del giorno. La strategia usata dalla Slovenia con le sue minoranze non cambia nel tempo e segue canoni radicati. Le similitudini tra quanto accadde nell'Oltremura dopo l'annessione del 1918, territorio con una forte e significativa presenza ungherese, e quanto avvenuto nel litorale a partire dal 1945, dove la presenza italiana era cospicua, sono più che evidenti. Un manuale che descrive con precisione certosina le minoranze e il paese che le ospita. Tradurlo presto in italiano, sarebbe il minimo e sarebbe anche urgente.
2: Oggi si è svolta all'Istituto per le questioni della nazionalità a Lubiana una presentazione di Gaetano Pentassuglia dell'Università di Liverpool dedicata alla ricerca dei significati politici e culturali del concetto di nazione nella cornice dei dibattiti giuridici sull'autodeterminazione, una ricerca che si basa su un paper di ricerca dell'accademico italiano che sarà pubblica a settembre. Valerio Fabbri.
5: Partendo dalla sua esperienza come professore di diritto internazionale, Pentassuglia ha presentato la sua ricerca che si basa su un assunto fondamentale. La coscienza condivisa di una nazione si elabora innanzitutto attraverso il primato delle istituzioni statali.
6: È difficile pensare uno Stato che possa reggersi unicamente sulla base di idee utilitaristiche o puramente strumentali, ma quello che la storia delle idee, in particolare delle idee giuridiche, mette in evidenza è proprio questo continuo rapporto stretto tra il modo in cui le nazioni evolvono e le istituzioni e il modo in cui il diritto risponde.
5: Lo Stato fornisce quindi un quadro normativo comune e istituzioni pubbliche come scuola, giustizia e amministrazione che trasmettono valori condivisi e favoriscono la coesione sociale che passa però anche attraverso la tutela e l'inclusione delle minoranze.
6: In particolare le minoranze storiche sono parte della identità, devono essere considerate parte dell'identità nazionale, una ovviamente identità inclusiva, un'identità che riesce a, come dire, coinvolgerle, e le minoranze devono a loro volta identificarsi con alcuni dei parametri più generali dello Stato. Quindi è questo il punto di svolta. Una tutela delle minoranze che sia intesa come semplice separazione è destinata a fallire o comunque a creare una serie di tensioni interne che possono minare la pace sociale all'interno di uno Stato.
5: Nel suo lungo e prestigioso percorso accademico, il professor Pentassuglia si è occupato anche di Slovenia e in merito afferma:
6: è noto che appunto le più grosse minoranze nazionali, quelle italiane, quella ungherese in particolare, sono ben integrate e hanno una serie di garanzie anche sul piano politico elettorale. Naturalmente bisogna capire come vengono poi implementati questi concetti e per esempio il tipo di narrative anche politiche che si sviluppano attorno alle strutture costituzionali. Quando parliamo di nazione slovena è ovvio che possiamo intenderla in termini di nazionalità riguardante, come dire, gli originali abitanti della Slovenia, ma possiamo parlarne anche in termini più ampi che includa, e le minoranze nazionali a loro volta hanno chiaramente il loro senso di identità specifica, ma come dicevo prima si devono riconoscere in una struttura più ampia che è lo Stato, che è la nazione, intesa ovviamente in senso politico-culturale.
2: Il governo sloveno ha adottato un disegno di legge che attua il regolamento europeo sull'istituzione del sistema europeo Eurodac per il confronto dei dati biometrici, parte integrante del nuovo sistema di asilo. Il regolamento è entrato in vigore venerdì scorso, ma finora la Slovenia non ha adottato una legge che regoli pienamente l'attuazione del patto sulla migrazione e l'asilo nell'ordinamento giudiziario. Sentiamo Franco De Stefani.
7: La legge consentirà l'istituzione del sistema Eurodac e lo ha inviato al Parlamento per l'esame. Il database, considerato la spina dorsale digitale del nuovo sistema di asilo nell'Unione Europea, è un elemento chiave del patto sulla migrazione e l'asilo che gli Stati membri hanno iniziato ad applicare il 12 giugno scorso. In base a quanto riferito dal governo, il paese in questo modo adempia i propri obblighi. L'esecutivo appena insediato ha criticato il precedente governo guidato da Robert Golob per questo motivo. Inizialmente si prevedeva di regolamentare l'attuazione di alcune parti del patto tramite un regolamento in attesa dell'adozione della legge, ma alla fine si è ritenuto che non fosse possibile sostituire singole disposizioni, come indicato dal ministro dell'Interno Franzi Matos. Eurodac è il database biometrico centralizzato europeo che contiene i dati degli stranieri che hanno chiesto protezione internazionale nel territorio degli Stati membri, che sono entrati illegalmente nel territorio europeo, che sono stati scoperti a soggiornare illegalmente o che sono stati sbarcati nell'ambito di ricerca e salvataggio in mare. Tutti gli individui che non soddisfano le condizioni per l'ingresso in Europa saranno sottoposti a controlli alle frontiere per l'identità, la salute e la sicurezza prima che la loro domanda di asilo venga elaborata e dovranno essere reperibili dalle autorità affinché possano venire effettuati i controlli entro 7 giorni e potranno essere trattenuti. Il disegno di legge disciplina il trattamento e la conservazione dei dati, le modalità di trasmissione degli stessi al sistema Eurodac e la loro notifica.
2: La Slovenia è stata colpita dalla prima ondata di caldo di quest'anno. L'Agenzia per l'Ambiente ha emesso un'allerta gialla per i prossimi 4 giorni. Venerdì le temperature massime si aggireranno tra i 30 e i 34 gradi. A partire da domenica invece le massime si preannuncia che supereranno i 35 gradi. Per il terzo anno all'Urban Center di Trieste si sono ritrovati professionisti ed esperti per parlare di intelligenza artificiale e del suo corretto utilizzo. Al centro delle 2 giornate soprattutto il tema di un uso etico e responsabile dell'intelligenza artificiale che ponga al centro il valore umano e dell'impiego della tecnologia conservando lo spirito critico. Alessandro Martegani.
8: Trieste diventa per 2 giorni un laboratorio per comprendere e valutare le applicazioni del tema del momento, l'intelligenza artificiale. A Impact 2026, terza edizione dell'evento organizzato all'Urban Center di Trieste da Delex Digital, quest'anno è stato esteso a 2 giornate con un programma che vede interventi da parte di manager, imprenditori, professionisti, ricercatori, divulgatori, tutti incentrati sul tema dell'AI, del digital marketing e dell'innovazione. La prima giornata ha visto interventi rivolti al mondo delle imprese, dei professionisti, mentre la seconda sarà aperta a studenti, freelance e cittadini interessati ad approfondire il ruolo dell'AI, uno strumento che sta cambiando il modo di lavorare, fare e studiare. Alex Kerlavai di Delex Digital.
9: Siamo in una fase anche di anche troppo entusiasmo dell'AI in vari ambiti, perché dopo ti rendi conto che è ottimo per tante applicazioni, però è altrettanto vero che anche questa bolla già in certi casi sta un po' sgonfiando, anche valutazioni di alcune start-up, no? Che basta metterci l'etichetta powered by AI e magicamente esplodeva il valore della società. Adesso piano piano si inizia a tornare a un livello di sobrietà, diciamo, dal suo punto di vista. Ci saranno delle professioni sicuramente che beneficeranno di più, altre che saranno più toccate, però non vuol dire che sparirà l'utilità detta brutalmente di quelle persone. Bisogna adattare il proprio lavoro e il modo di lavorare in funzione degli strumenti che si ha, perché l'AI alla fine è uno strumento.
8: Nel corso dei lavori sono stati analizzati vari aspetti dell'applicazione dell'AI, ma anche i svolti giuridici in Europa e nel mondo fino all'utilizzo pratico da parte dei cittadini, concentrando l'attenzione su un uso etico e responsabile dell'intelligenza artificiale. Che ponga al centro il valore umano e l'impiego della tecnologia conservando uno spirito critico. L'evento ha anche dimostrato attenzione al sociale, devolvendo l'intero ricavato dei biglietti della prima giornata all'organizzazione Digital for Children, impegnata nella divulgazione della cultura digitale e in progetti dedicati all'infanzia per promuovere l'uso del digitale come leva per la crescita e la coesione.
2: Sempre a Trieste cresce l'attesa per il corteo antifascista in programma domani sera con ritrovo alle ore 18:30 a Trieste al Varco 1 di Riva Traiana. A promuoverle l'Assemblea contro vecchi e nuovi fascismi, che torna a puntare l'attenzione sui fatti del 19 maggio scorso, quando durante la commemorazione di Almerigo Grilz in via Paduina si verificarono violenti scontri culminati nell'aggressione ai manifestanti antifascisti da parte di un gruppo di neofascisti. Sentiamo Davide Fifacco.
4: Con questo corteo antifascista gli organizzatori vogliono ribadire le ingiustizie subite lo scorso 19 maggio in Viale 20 Settembre a partire dall'aggressione neofascista contro manifestanti, giornalisti e passanti, con responsabilità che sono state documentate da immagini e testimonianze raccolte nelle settimane successive. L'assemblea contesta inoltre la ricostruzione fornita dall'autorità e da parte della stampa locale che ha parlato di scontri tra opposti estremismi, una narrazione che gli organizzatori respingono definendola una strategia di criminalizzazione del movimento antifascista e ribadendo che la manifestazione del 19 giugno nasce con intenti pacifici all'insegna dell'inclusione e della solidarietà. Non mancano le polemiche sul percorso del corteo. Gli organizzatori criticano la decisione di non autorizzare il passaggio in Largo Bonifacio, ritenuto un luogo simbolico, mentre in passato, affermano, lo stesso tratto sarebbe stato concesso a manifestazioni dell'estrema destra. Intanto la vicenda proda anche nell'aula del Consiglio Comunale. Le opposizioni hanno presentato una mozione urgente che condanna il raduno del 19 maggio, il saluto romano e le successive aggressioni, esprimendo solidarietà ai giornalisti rimasti feriti e chiedendo alla giunta di portare il caso all'attenzione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, affinché in futuro vengano valutate tutte le misure previste dalla legge per impedire manifestazioni che richiamino l'ideologia fascista. Oltre 40 le adesioni alla manifestazione tra associazioni, sindacati collettivi e realtà istituzionali. Gli organizzatori parlano di un corteo aperto e trasversale, nel quale in testa sfileranno soltanto bandiere antifasciste, simboli di pace e della Palestina, mentre i simboli delle singole organizzazioni resteranno in secondo piano per sottolineare l'unità della mobilitazione. La manifestazione si concluderà in Largo Santos con musica e iniziative di raccolta fondi destinate a sostenere le spese legali delle persone denunciate in relazione ai fatti di un mese fa.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: Presentata Isola, la terza edizione del concorso per le idee imprenditoriali più promettenti dal titolo Un mare di idee. L'iniziativa è promossa dal Comune isolano e dal locale ente pubblico per la promozione dell'imprenditoria e i progetti di sviluppo. Il concorso, articolato in più fasi, è aperto da oggi al 30 ottobre. Nelle precedenti edizioni, nutrita la partecipazione delle scuole, tra cui la media italiana di Isola, Pietro Coppo. Sentiamo il servizio di Lara Dercic.
10: Nelle prime due edizioni il concorso ha superato le aspettative. Nella prima sono state presentate 20 idee imprenditoriali, mentre l'anno scorso sono pervenuti ben 28 progetti, a conferma del crescente interesse per l'imprenditorialità, ha sottolineato il sindaco d'Isola Milan Bogatic, che a questo proposito ha ricordato che in autunno inizieranno i lavori per la realizzazione di nuovi spazi di co-working nel centro di Isola, che costituiranno un'infrastruttura aggiunta, gratuita, per lo sviluppo di idee imprenditoriali e un luogo di incontro, collaborazione e creatività. Gli spazi saranno allestiti presso l'attuale sede dell'ente per il turismo, che traslocherà nel rinnovato Palazzo del Podestà. Il bando, che si chiuderà fino a ottobre, mette a disposizione dei partecipanti un budget più alto rispetto alle precedenti edizioni, mentorati e consulenze presso affermate aziende locali. Nei prossimi mesi saranno svolte anche delle presentazioni presso le scuole del territorio, tra cui anche la Coppo d'Isola, che ha ricordato il direttore dell'ente pubblico Istok Skerlic durante la presentazione, si è particolarmente distinto non solo al concorso Un mare di idee, ma anche a livello internazionale con i propri progetti innovativi. Ma quante idee partite da Isola si sono trasformate in startup? Istok Skerlic.
11: Fino adesso sono 3 le aziende che tuttora operano, sono state istituite in diversi settori, sia i vincitori dell'anno scorso, come anche un non finalista del primo anno che ha digitalizzato completamente sia gli ordini che i pagamenti per i ristoratori e altri 2. Quindi sì, siamo molto, anche come risultati, siamo in linea con quelle che erano le aspettative.
2: Capodistria si prepara ad accogliere l'estate con un ricco programma di eventi dedicati a gastronomia, cultura, musica e sport. Il calendario delle iniziative per la stagione estiva è stato presentato oggi dalla direttrice dell'ente pubblico per i giovani, la cultura e il turismo, Helena Brez-Loredan, e dalla vice sindaca Mateja Hrvatin Kozlovic. Sentiamo Beatrice Ziza.
12: La città di Capodistria entra nel vivo della stagione turistica estiva con una proposta che punta a valorizzare il territorio attraverso eventi, esperienze e nuove iniziative dedicate a residenti e visitatori. Il programma spazia dalla gastronomia alla cultura, passando per musica e sport, con appuntamenti distribuiti tra il centro cittadino e l'entroterra. Nel presentare il calendario estivo, la direttrice dell'ente pubblico per i giovani, la cultura e il turismo di Capodistria, Elena Brez-Loredan, ha evidenziato la varietà dell'offerta e i risultati incoraggianti registrati nei primi mesi dell'anno.
13: Tra gli appuntamenti più attesi ci saranno sicuramente altro che Istria Gourmet Festival, il Villaggio dei Pescatori, Dolce Istria, Slatka Istria, Festival Estivo del Litorale, le serate cinematografiche all'aperto e numerosi concerti. Siamo molto soddisfatti siccome abbiamo visto che i visitatori sono aumentati di quasi 9% rispetto all'anno precedente e i pernottamenti quasi 5,5% e più alta rispetto all'anno 2020.
12: Tra gli altri eventi di punta figurano la settimana dei ristoranti in strada, in programma il 4 luglio nella rinnovata piazza del museo e il festival estivo del litorale che prenderà il via il 26 giugno nella piazza centrale con lo spettacolo inaugurale Cavarna. Non mancheranno inoltre i concerti estivi, le proiezioni cinematografiche sotto le stelle e numerosi appuntamenti dedicati agli appassionati di sport. Sui progetti e sulle prospettive di sviluppo della destinazione si è invece soffermata la vice sindaca Mateja Hrvatin-Kosovic, sottolineando il sostegno del comune alle associazioni e alle manifestazioni che animano il territorio.
14: Quindi abbiamo i bandi pubblici con i quali stiamo aiutando a finanziare le varie associazioni turistiche. Quest'anno ci sarà praticamente più di 500 eventi che si svolgeranno in tutto il comune. È importante anche il nuovo centro turistico al terminal dei passeggeri, quindi è una nuova occasione per presentare tutta la nostra offerta a tutti i nostri bravi concittadini che lavorano nel turismo e con la quale avranno l'occasione anche di vendere i loro prodotti tipici.
12: Con oltre 500 eventi previsti nel corso dell'anno e i dati turistici in crescita, Capodistria si appresta così ad accogliere l'estate puntando su un'offerta sempre più diversificata e sulla valorizzazione delle proprie eccellenze culturali e gastronomiche.
2: Prima di chiudere segnaliamo una bella mostra appena inaugurata alla comunità degli italiani di Capodistria alla vigilia della festa di San Nazario, patrono della città. In esposizione un centinaio di rare cartoline d'epoca di Capodistria che fanno parte della collezione privata di Slobodan Simić-Sime. La mostra, che si intitola La città e la sua gente, è curata da Mario Steffè e rimarrà aperta fino al 9 luglio. Chiudiamo qui il nostro GR della sera, sono le 19:50. Vi ricordo che fra poco alle 20 andrà in onda TG Sport curato dalla redazione sportiva di TV Capodistria. In studio questa sera Roberto Siglian. A tutti voi una buona serata, un buon ascolto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si verificano code tra il bivio per la 22 Verona-Est in direzione Venezia e si verificano code in uscita allo svincolo di Padova-Ovest in direzione Venezia. Sulla 4 Padova-Venezia si rallenta per gli intensi spostamenti tra Padova-Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e tra il bivio per la tangenziale di Mestre e il bivio per la 13. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: I mondiali di calcio sono giunti al secondo turno della fase a gironi, stasera sono in programma le prime partite. Una è già in corso, quella tra Repubblica Ceca e Sudafrica, confronto del gruppo A, in cui nell'altra partita si affronteranno Messico e Corea del Sud, che sono a punteggio pieno. Stasera, dopo il pari di Toronto con il Canada, torna in campo anche la Bosnia-Herzegovina, che a Los Angeles giocherà con la Svizzera. Gruppo B, in cui tutte e quattro le squadre hanno un punto in classifica con la stessa differenza a reti di un gol segnato e uno subito. Il secondo confronto vede opposte le nazionali di Canada e Qatar. Delineato ieri il quadro del primo turno, tra le ultime a scendere in campo è stata la Croazia nel probante impegno con l'Inghilterra, che a Dallas ha vinto per 4-2. Anche i grandi campioni possono incappare in una serata storta. È capitato ieri a Luka Modric, che non è stato in grado di dare il solito sensibile contributo alla nazionale croata. Il poco prudente intervento di Modric e i danni di Madueke ha causato il calcio di rigore con il quale l'Inghilterra ha sbloccato il risultato. Rigore tirato due volte da Kane, in quanto nella prima occasione il portiere Livakovic si è mosso in anticipo con tutti e due i piedi oltre alla linea di porta. L'arbitro francese Turpin ha fatto ripetere nella seconda circostanza. Kane ha optato per lo stesso angolo al contrario di Livakovic. Poi nel corso di un primo tempo spettacolare la Croazia ha trovato il pareggio con Baturina. Al termine di un'azione ben congeniata, il giocatore del Como ha realizzato un gol di rara bellezza. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo è giunta anche la seconda rete degli inglesi. Il precedente angolo ha causato usato il rigore, il successivo ha visto la perentoria deviazione aerea di Kane, lasciato colpevolmente incustodito dalla retroguardia croata. In prossimità del riposo la Croazia ha nuovamente raddrizzato le sorti del match, assist di Perisic e gol di Musa, che giocava in casa in quanto membro della squadra di Dallas. Poi, dopo l'intervallo, la Croazia ha dato l'impressione di essere rimasta negli spogliatoi, nel senso che nella ripresa si è vista soltanto l'Inghilterra, che ha realizzato altri due gol, il primo con Bellingham e il secondo con Rashford, nel secondo tempo subentrato a Gordon. Nell'altro confronto del gruppo L, vittoria in extremis del Ghana nella partita giocata a Toronto contro il Panama. Nel quinto dei sei minuti di recupero la squadra africana ha architettato l'azione che ha portato i Renki alla segnatura. Nella circostanza il centrocampista ghanese ha monetizzato l'assist di Thomas Asante. Che alcuni paesi negli ultimi 50 anni abbiano fatto enormi progressi nel gioco del calcio è ormai arcinoto, poi ci sono dei numeri che lo confermano. Per esempio ai mondiali del 1974 in Germania Ovest, la squadra della Repubblica Democratica del Congo, all'epoca Zaire sotto la dittatura di Mobutu, aveva subito 9 gol dalla Jugoslavia, 3 dal Brasile e 2 dalla Scozia. Della partita con il Brasile rimase iconica la punizione calciata al contrario dal difensore Ilunga. Ora quei tempi sono più lontani di quanto dicano gli oltre 50 anni trascorsi. Ieri la Repubblica Democratica del Congo ha pareggiato con il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Al Portogallo non è stato sufficiente segnare per primo con João Neves. Gol del vantaggio poi vanificato dal pareggio di Vissà, già documentato dalle immagini. Per cui accanto alla tripletta di Messi, le doppiette di Mbappé, Haaland e Kane, stride la prestazione di Cristiano Ronaldo alla sua sesta partecipazione ad un mondiale. Esordio amaro pure per Fabio Cannavaro, CT dell'Uzbekistan, dopo il pareggio di Carlo Ancelotti alla guida del Brasile e la sconfitta di Vincenzo Montella, allenatore della Turchia. Per il terzo allenatore italiano impegnato ai mondiali è arrivata un'altra sconfitta. A Città del Messico l'Uzbekistan è stato superato dalla Colombia per 3-1. Sudamericani in vantaggio al 40° minuto con Munoz. Poi nel secondo tempo l'Uzbekistan, alla prima partecipazione ridata, ha pareggiato con Faisulayev al 60°. Nell'ultima mezz'ora di gioco la Colombia ha risolto in suo favore la partita con le segnature di Diaz al 65° e Campas in pieno recupero. Per cui nel gruppo K, Colombia 3 punti, Portogallo e Repubblica Democratica del Congo 1 punto, Uzbekistan 0. Ciclismo sulle immagini della trionfale cavalcata sfoderata ieri da Tadej Pogačar nella tappa di Sondrio, prima tappa del Giro della Svizzera. Diciamo che oggi a Locarno il fuoriclasse sloveno, malgrado il suo stato d'animo non fosse dei migliori dopo la notizia della caduta della fidanzata Urška Žigart nel Giro della Svizzera femminile, è stato ugualmente molto attivo, senza però essere in grado di rientrare sul gruppetto dei fuggitivi che ha fatto la volata. Ha vinto il francese Romain Grégoire. Pogačar è sempre saldamente in maglia gialla. Contemporaneamente quindi si sta correndo pure il Giro di Svizzera femminile e, come accennato, durante la seconda tappa la slovena Urška Žigart è stata coinvolta in una caduta a 3 km dal traguardo. La Žigart è stata ricoverata in ospedale dove le è stata riscontrata la frattura della mandibola. La frazione di Locarno ha visto il successo in solitaria dell'italiana Elisa Longo-Borghini, giunta all'arrivo con 30 secondi di vantaggio sulla canadese Sarah Van Damme. In classifica generale la Longo-Borghini ha 27 secondi di vantaggio sulla britannica Lauren Dixon. E una brutta caduta ha fortemente condizionato la seconda tappa del Giro di Slovenia. A 30 km dal traguardo di Ormož la corsa è stata prima neutralizzata e poi sospesa per dare il modo alle autoambulanze di soccorrere i ciclisti coinvolti nella caduta. Dopo una sosta di quasi mezz'ora la tappa è ripartita. Come rientrava nelle previsioni, la soluzione è giunta in volata. Ha vinto il serbo Dušan Rajović. Il corridore della Solution Tech ha bruciato lo sprint, la maglia verde e il neozelandese Lawrence Pitti, vincitore della tappa di ieri. Nonostante la sconfitta subita nella volata odierna, Pitti della Red Bull resta il leader della corsa con 9 secondi di vantaggio sull'olandese Axel van der Tuck della Euskaltel Euskadi.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Dentro i Fatti. Riprendiamo questo appuntamento estivo dove cerchiamo di analizzare alcune notizie o di presentarvi alcuni avvenimenti che accadono in questo periodo estivo. Io sono Barbara Costamagna e oggi vi accompagnerò in Armenia, dove qualche giorno fa, anzi ormai qualche settimana fa, si sono tenute delle elezioni che in qualche modo sono state seguite da tutto il mondo. Qualcuno le ha definite le elezioni più importanti del mondo per quest'anno. Ecco, per capire perché, abbiamo con noi un esperto di Armenia, Simone Zoppellaro, al quale do il benvenuto e il bentornato. Buongiorno Simone.
1: Buongiorno Barbara.
0: Allora, perché queste elezioni sono state e sono così importanti?
1: Perché si è data una lettura geopolitica di queste elezioni, cosa che naturalmente è in parte vera, in parte però ha finito per oscurare una realtà più complessa e probabilmente anche più critica da molti punti di vista, che è quella dell'Armenia attuale. Si sono lette queste elezioni molto spesso in Italia come un trionfo dell'Europa, ad esempio, oppure la Russia ha perso. Capisco però la lettura, secondo me, è decisamente più complessa. Sicuramente una parte dei elettori armeni hanno votato contro la Russia, hanno votato contro l'opposizione pur non essendo entusiasti del governo, questo va detto e sottolineato, perché hanno visto un pericolo di un avvicinamento a Mosca, di un ritorno a un'Armenia degli oligarchi come era ancora pochi anni fa, un decennio fa possiamo dire, e questo non lo vogliono. Però da un altro lato la questione è decisamente più complessa e il governo dei Pashinyan, che sicuramente è il prodotto di un'importante rivoluzione di velluto ormai 8 anni fa, però è un governo che sta manifestando tante criticità e questo purtroppo molti commentatori, anche filoeuropei o europeisti, giustamente, però hanno sorvolato, come anche tanti politici europei, su un governo che in realtà sta dando segni di regresso purtroppo rispetto ai tanti progressi che senza dubbio erano stati fatti negli ultimi anni, e questa è una cosa importante a sottolineare al di là dei possibili entusiasmi in trionfo dell'Europa. Gli armeni sicuramente guardano in larga parte con simpatia anche all'Europa, molti anche armeni che hanno votato per l'opposizione, se dobbiamo dirlo, riconosco, però non hanno votato Europa-Russia, hanno votato, se parliamo con gli armeni, per delle figure specifiche. Nikol Pashinyan da un lato, che ha vinto, come prevedibile, per ragioni che possiamo spiegare, e da un altro lato Karapetyan, piuttosto che Kocharyan, piuttosto che Dodigago, degli oligarchi ben noti, Sarukyan, scusate, Dodigago è il nomignolo che danno gli armeni, degli oligarchi altamente corrotti e che non vogliono molti armeni, per cui hanno votato per ragioni molto più interne rispetto alla lettura che è stata data da fuori, e questo va detto.
0: Ecco, diciamo che nonostante la sua popolarità, Pashinyan è da più parti considerato, ecco, una figura forse anche un po' troppo autoritaria.
1: Senza dubbio. Pashinyan, sicuramente bisogna raccontare la storia di Pashinyan, è una figura che ha avuto una funzione senza dubbio positiva un decennio fa. È stato la figura carismatica che ha portato a questa rivoluzione di velluta, che davvero, ho vissuto in Armenia, la conosco bene, davvero ha portato dei cambiamenti positivi. Diciamo una cosa fondamentale per la vita degli armeni, la corruzione. L'Armenia di 15 anni fa, dove ho anche vissuto in quell'epoca, era un'Armenia dove la corruzione era una parte della vita quotidiana di tutti noi, molto tristemente, dall'ufficio postale all'ospedale, dove se volevo fare dei raggi, ad esempio, ti chiedevano la mazzetta, altrimenti non ne venivi curato, a tantissimi uffici pubblici, per non parlare del business, naturalmente, che era tutto legato a un sistema di corruzione che aveva radici sovietiche e aveva anche un legame specifico con Mosca. Ebbene, Pashinyan è stato il volto carismatico di un cambiamento positivo, di un cambiamento positivo che ha portato anche l'Armenia sicuramente in parte a allontanarsi da Mosca, in parte a guardare di più all'Europa, ma come capita probabilmente anche in maniera fisiologica purtroppo, in tantissime situazioni, lo sappiamo bene in Italia, dove partiti sono al governo per troppi anni, questo a sua volta cosa crea? Crea una serie di abusi che si moltiplicano poi, crea il fatto che una figura in realtà di cambiamento finisca per diventare una figura di potere che si consolida fino a riportare fenomeni di corruzione che purtroppo, amici giornalisti, mi dicono esserci ancora, anche se in maniera meno decisa di anni fa, e soprattutto a degli abusi di potere per cui Pashinyan, in realtà, e questo spesso è stato oscurato, sta trattando l'opposizione in maniera che non è esattamente adatta agli standard democratici e alla retorica democratica che vorrebbe raccontare. Sono state arrestate delle figure dell'opposizione per ragioni opinabili, il suo scontro con la Chiesa Apostolica Armena, che sicuramente anche la Chiesa Apostolica Armena ha fatto dei gravi errori, però il fatto anche di arrestare un arcivescovo, il fatto anche di essere così duro, così tranchant e così personalistico nel rapporto vuoi con il potere, vuoi con la popolazione, no? Questa figura di Pashinyan è diventata, anche per molte persone, veramente tante persone che l'hanno votato, se posso dirlo, un ostacolo, per cui hanno votato nonostante Pashinyan, hanno votato contro l'opposizione, in molti casi hanno anche votato contro Mosca, però Pashinyan è una figura a questo punto davvero ingombrante, lo dicono molte persone che l'hanno votato in questo momento, questa è una cosa secondo me anche interessante da raccontare.
0: Ecco, una figura ingombrante che rischia comunque di rimanere lì per parecchi anni, credo ancora.
1: Il problema è appunto la politica armena non è da una politica interna, da un punto di vista della politica interna di come l'hanno vissuta le persone negli ultimi anni in realtà, sempre da quanto negli ultimi 20 anni possiamo dire. È una politica, è anche un paese molto piccolo, è una politica fatta di figure. Per cui c'è Pashinyan che tutti chiamano Nicole, c'è l'ex presidente primo ministro che era Sarkisyan che tutti chiamano Serge, vengono chiamati anche per nome in realtà, in alcuni casi come dicevo prima anche con nomignoli offensivi come nel caso di Tsarukyan che viene chiamato l'idiota addirittura, un altro presidente che veniva chiamato il topo, in realtà è tutta una politica in realtà dove la disaffezione alla politica e la disillusione è una costante purtroppo, nonostante la rivoluzione di Valluto, quella è stata per alcuni anni un'eccezione, ma è una politica tutta fatta di figure, per cui più che votare per le idee, più per votare che per votare per una collocazione geopolitica, tantissimi armeni votano per delle figure carismatiche, Pashinyan, che è questa figura di ex giornalista, che si era battuto contro la corruzione, con meriti sicuramente che gli andavano riconosciuti, soprattutto tempo fa, da un altro lato, tristemente, un'opposizione che è anche bloccata, perché le figure dell'opposizione sono figure vecchie, figure non popolari e figure, va aggiunto, di oligarchi che hanno fatto della corruzione, anche da un punto di vista dell'elettorato, di guadagnarsi voti, di comprarsi voti, per anni, una loro costante. Per cui in realtà siamo in una fase di grande stanchezza anche da un punto di vista della politica, lo vediamo anche dai giovani. I giovani armeni per la prima volta dopo tanti anni si stanno allontanando dalla politica, fanno attivismo, si occupano magari di tematiche ambientali, di altre tematiche, ma si allontanano dai partiti e dalle figure. E la ragione è che purtroppo in questo piccolo paese, come capita spesso in piccoli paesi, la politica si sta sempre più legando a delle figure e a delle figure che non si spostano, che non se ne vanno, e questo è un grande problema anche per lo sviluppo della democrazia.
0: Ecco, Pashinyan però ha sviluppato, no, anche una teoria a livello geopolitico e di politica estera interessante, quella dell'Armenia reale. Che cos'è? Se ci puoi spiegare cos'è l'Armenia reale?
1: Certo, è un'idea che è un superamento, possiamo dire, di un nazionalismo, di un'idea di Armenia che innanzitutto voleva includere il Nagorno-Karabakh, e quello è un punto di realismo, no? In cui il nuovo governo sta cercando di, con successo in realtà, di far digerire agli armeni una sconfitta, che è una sconfitta grave, no? Ricordiamo che questa sconfitta è stata definita da almeno 2 risoluzioni del Parlamento europeo e da tanti stati europei, da un punto di vista ufficiale, come una pulizia etnica, per cui 100.000 armeni del Karabakh sono stati forzatamente espulsi, con una polizia etnica molto probabilmente, dal Nagorno-Karabakh. Questa sconfitta che ha tolto una presenza di armeni ultramillenaria da queste terre, probabilmente anche per sempre, sicuramente per molti anni, è un grande smacco. Da un altro lato c'è tutta la questione di un'Armenia debole militarmente, con confini chiusi ancora con la Turchia, ancora dalla prima guerra del Karabakh, quindi ormai da alcuni decenni, e l'idea di Pascinian è rilanciare appunto un'idea di realistica, per cui un nuovo Stato che venga in un qualche modo riformato, con dei confini più ridotti, senza più ambizioni, ma anche con una voglia di riconciliazione. In quello probabilmente è più apprezzabile sicuramente Pascinian. Pascinian sta davvero cercando, il suo governo, lui personalmente, di arrivare a una soluzione di pace con vicini non semplici, perché naturalmente la Turchia, che conosciamo meglio, ha delle sue difficoltà democratiche molto forti e dati di aggressività anche da un punto di vista militare ben marcati. Da un altro lato l'Azerbaigian è ancora più autoritario rispetto alla Turchia, senza alcun dubbio, dove una sola famiglia ormai è al potere da decenni, in realtà dall'epoca sovietica ancora, no? Dove il padre di all'attuale presidente, Ilham Aliyev, era ancora Heydar Aliyev, era al potere già in epoca sovietica, ebbene non c'è stato nessun ricambio, il potere un paese altamente militarizzato, ultranazionalistico e molto autoritario. Ebbene, l'Armenia nel suo piccolo sta cercando di trovare una soluzione di pace in questo, no? La opposizione naturalmente in tutto questo ha fatto il facile gioco delle opposizioni, quello di dire noi rilanciamo un nazionalismo, è tutta colpa di Pascinian se siamo stati sconfitti, noi avremo una rivincita molto presto. Ebbene, l'elettorato armeno probabilmente in quello ha dato segni di forte realismo, cioè si comprende che sicuramente in questa fase storica avere delle idee revanchiste è assurdo e controproducente, e sono stanchi di guerra e sono stanchi di morti, perché appunto è un piccolo paese, il numero di armeni morti in questa guerra del Karabakh se ne è parlato molto poco, ma è assai più ampio di quanto siano stati gli morti ad esempio americani in Vietnam, e questo lo è stato davvero in pochi giorni. Ricordo la seconda guerra del Karabakh, era uscita questa analisi di uno studioso americano che ci dimostrava questo. Moltiplichiamolo per un'altra guerra del Karabakh, la prima, per le tante escalation e morti che ci sono stati in questi anni, capiamo bene come la realtà di tutti gli armeni che conoscono, amici e familiari morti in questa guerra. In questo c'è molta stanchezza, e Pascinian ha comunque avuto la capacità e anche il coraggio e anche la durata, non è stato facile, di traghettare la piccola Armenia verso una prospettiva che potrebbe essere di pace, ma purtroppo la pace ancora non c'è, quella è la direzione, speriamo che diventi la realtà.
0: Ecco, sì, diciamo che da quel punto di vista lì è stato coraggioso, no? Perché come sappiamo bene noi che stiamo nell'est Europa, ecco, il nazionalismo è sempre un'arma molto potente, no? Che possono anche usare in questi casi gli oppositori, e cosa che hanno anche usato, mi sembra, in questa campagna elettorale per minare, no? Quelle che sono le tue posizioni.
1: Sì, senza dubbio sì, più che un merito a Pascinian come figura nello specifico, lo darei però a tanti armeni che l'hanno supportato in questi anni, o anche a tanti armeni che non l'hanno supportato, che comunque hanno capito che una via di riconciliazione, nonostante tante le ferite subite, perché una pulizia etnica è una pulizia etnica, i morti sono davvero, come avevano detto, tantissimi, comunque è un realismo, è una voglia di riconciliazione, nonostante tutto, nonostante le ferite siano assai recenti e al contempo antiche, perché naturalmente c'è sempre a un secolo alle spalle la ferita del genocidio armeno, in cui è passato poco più di un secolo, 1915. Ebbene, nonostante tutte queste ferite, la via della riconciliazione con la Turchia, che è erede naturalmente di quell'impero ottomano, e l'Azerbaigian, che non lo è direttamente, però è fortemente legato da un punto di vista culturale e identitario, e a sua volta ci sono stati pogrom anti-armeni, come già ci racconta ad esempio lo scrittore Osip Mandelstam, all'inizio dell'epoca sovietica, quindi ancora una volta ferite importanti, no? Anche in Karabakh, questi pogrom, appunto, ce lo racconta anche Mandelstam. Ebbene, nonostante tutto, cercare una via di riconciliazione e di pace. Quello è, secondo me, un merito che non ascriverei solo, però, e tanto a Pascinian, quanto, secondo me, a tanti attivisti. È una nuova società civile che davvero è nata. La popolazione di Velluta, al di là del frutto ambiguo di Pascinian, ha dato frutti concreti. Una nuova generazione di persone impegnate nella politica e non più legate ad oligarchi o a figure corrotte ambigue.
0: Ecco, ma quante possibilità hanno queste figure di emergere e di riuscire veramente a guidare il paese? Il rischio poi non è di rimanere poi compressi da quelli che sono attori dell'area, in primis la Russia, che hanno interessi molto forti?
1: Purtroppo sì, e non solo la Russia, secondo me è anche stato in parte sbagliato l'atteggiamento dell'Europa nei confronti di Pashinyan, cioè dare un endorsement senza le dovute critiche che vanno fatte.
0: Sì,
1: ora,
0: poco tempo fa abbiamo tutti in mente l'immagine, no, di Macron che canta canzoni di Charles Aznavour, insieme,
1: sì,
0: a Pashinyan,
1: esatto.
0: Sì.
1: Cioè, ma va benissimo, per carità, però bisogna ricordare appunto che Pashinyan non è il campione della democrazia, è sicuramente un simbolo di una rivoluzione di velluto che non è solo sua e non è in questa fase storica la figura appunto che possa rappresentare uno sviluppo democratico senza rischi, no? E in tutto questo naturalmente c'è un contesto geopolitico di cui abbiamo parlato poco, che però è devastante, perché c'è l'Iran che è in preda di una violenza terribile, di una guerra terribile, ci sono la Georgia in cui la crisi democratica ormai rischia di essere irreversibile nonostante siamo a 500 giorni ormai di protesta, ma ormai la società civile è sempre più piegata e il governo è sempre più diretto verso Mosca e diretto verso una repressione della società civile, della democrazia. Dell'Azerbaigian ne abbiamo già parlato, della Russia non c'è bisogno che ne parliamo, ebbene l'Armenia si trova in questo contesto specifico.
0: Sì, l'Ucraina che viene sventolata come spauracchio dai russi nei confronti degli armeni.
1: Ma senza dubbio, certamente. Lì c'è molta retorica, però anche lì senza dubbio c'è. Però dobbiamo anche ricordare che comunque, nonostante tutto, Pashinyan per molti anni ormai che è al potere, no? Questi 8 anni è al potere, sicuramente ha riorientato in parte l'Armenia verso l'Europa e in parte l'ha allontanata dalla Russia, ma questa rottura non è mai avvenuta per uno specifico. Poi potremmo discutere sul fatto di quanto potrebbe essere stato un azzardo tentare una cosa del genere, perché in effetti il rischio di colpo di Stato in Armenia, secondo me, c'è stato e c'è sempre, oggi, ieri, domani, perché ovviamente il potere che ha uno Stato del genere nel confronto di uno Stato così piccolo, e come ci dimostra anche la Georgia, dove i militari carrati di Mosca sono arrivati fino a Tbilisi, non è una questione da sottovalutare. Però rimane comunque naturalmente in parte legata a Mosca, rimane nonostante tutto all'interno di questa confederazione di Stati e di questa alleanza militare, che pur ha guardato altrove durante la guerra in Karabakh. Questa è una cosa che molti anche dell'opposizione armena rimproverano a Mosca, senza dubbio. Però rimane comunque legata fortemente a Mosca, l'Armenia. E quindi, secondo me, anche lì una lettura così manichea, Europa vince contro la Russia in Armenia, secondo me era una lettura veramente troppo esterna e veramente in parte slegata alla realtà, che è più complessa nonostante sia un paese piccolo.
0: Ecco, in tutto questo scenario che peso ha la diaspora armena?
1: La diaspora armena è una delle tante faglie che si è aperta dopo la sconfitta in Karabakh. Naturalmente c'è una forte scontri anche che si sono visti anche visivamente, perché Pashinyan continua a fare video, continua a interloquire continuamente col pubblico ed ha avuto diversi scontri verbali anche contro armeni del Karabakh, ma questo lasciamolo perdere. Un'altra faglia che si è aperta da un punto di vista della retorica anche del governo è quella: la diaspora è fuori dall'Armenia, si occupi di altro. E allora anche lì è una questione abbastanza complessa. Non possiamo parlare di una diaspora, ci sono tante diaspore armene, una che è nata dal genocidio armeno, altre diaspore che sono nate dal Medio Oriente, dall'Iran, dalla Siria, per tante ragioni, in fasi storiche diverse. E poi naturalmente una diaspora che è nata già nella prima guerra in Karabakh e anche probabilmente in parte prima, anche, no? Comunque quanto persone lasciavano l'Unione Sovietica. Ebbene, la diaspora è comunque in parte non simpatetica nei confronti del governo Pashinyan, in parte naturalmente, perché la diaspora, come ho detto, è tante cose. Però c'è un'altra faglia e un'altra questione. Una parte della diaspora, sicuramente una parte rumorosa, che si sente molto per tante ragioni, è fortemente nazionalistica, revanscista, fortemente anche identitaria, nel suo anche supporto in parte alla Chiesa Apostolica Armena, nonostante molti della diaspora sicuramente non siano armeni, sono cattolici o anche altre denominazioni cristiane. Però sicuramente c'è stato e c'è una questione anche di armeni dell'Armenia, della Repubblica del Caucaso del Sud, contro armeni della diaspora. Questa è una delle faglie retoriche che abbiamo visto. Naturalmente è più complessa la questione, ma assolutamente c'è. Assolutamente c'è. Naturalmente una parte della diaspora sogna una patria, sogna una rivincita, sogna un'Armenia forte, che molti armeni dell'Armenia oggi non si sentono di voler portare avanti, perché sono stanchi stanchi di guerra, stanchi di morte, e questo sicuramente.
0: E per quanto riguarda i rifugiati, ci ricordiamo tutti, no, queste immagini del Nagorno-Karabakh qualche anno fa, dove ecco, sono andati via in massa. Che fine hanno fatto?
1: Purtroppo non la migliore delle questioni, cioè sono stati trattati male, non sono stati supportati, per carità, è uno stato piccolo, debole, non è uno stato ricco, però dopo che sono stati cacciati si sono trovati ad avere grandi difficoltà, anche perché negli ultimissimi anni, anche in conseguenza della crisi ucraina, tantissimi russi in realtà si sono trasferiti a Yerevan. Yerevan negli ultimi anni è una città dove si parla russo ad ogni angolo. Tantissimi sono russi dell'opposizione, sicuramente, attivisti anche di Memorial, ma tanti altri sono anche businessmen, persone che per ragioni anche di affari hanno deciso di lasciare la Russia. Ebbene, questo ha portato i prezzi di Yerevan, soprattutto della capitale, a schizzare in alto in maniera assolutamente imprevista. Questo sta creando problemi per tante persone semplici che hanno pensioni bassissime da 100-200 euro. Yerevan è una città molto cara, non si può vivere con dei soldi del genere. E questo è un grandissimo problema anche per tanti armeni del Karabakh. Lo Stato ha dato un supporto economico assai limitato, il risultato è che molti sono finiti in piccoli posti, in provincia, dove però, a differenza di Yerevan, non si trova lavoro. E quindi c'è una grande difficoltà per tanti armeni del Karabakh di reinserimento. In tutto questo, la retorica del governo, che paradossalmente li accusa della sconfitta per deresponsabilizzarsi, non è sicuramente solo colpa di Pashinyan e del suo governo, però sicuramente anche loro hanno una responsabilità sull'andamento della guerra, visto che erano al potere, no? Ebbene, questo sta rendendo profondamente amareggiati tanti armeni del Karabakh. Una parte di loro sono andati via, hanno lasciato l'Armenia o cercano di farlo, nonostante non sia facile in questa epoca dove le porte aperte non sono sicuramente all'ordine del giorno, ma sicuramente c'è un grande problema economico, di integrazione e anche naturalmente di recupero di traumi, perché ovviamente trovarsi in una situazione del genere in cui si avrebbe non solo bisogno di una vita comune come tutti noi, ma anche di recuperare traumi per aver perso la propria terra, i propri cari, le tombe dei propri cari, tantissime altre cose, non è esattamente una buona questione. Quindi questa è una ferita ed è un punto estremamente divisivo e che probabilmente il governo armeno ha gestito assai male, poteva gestire in maniera assolutamente più conciliante. Però purtroppo, ancora una volta, sta vincendo il personalismo di Nikol Pashinyan e la sua assurda, probabilmente, anche voglia di responsabilizzarsi, che è un po' paradossale, visto che lui è una figura che dovrebbe rappresentare la società civile, però in questo sta diventando più fazione che rappresentante di una società inclusiva.
0: Ecco, quindi per concludere possiamo dire che la strada verso l'Europa è ancora lunga per l'Armenia.
1: La strada verso l'Europa è un'altra questione, c'è una strada vera verso l'Europa in un momento in cui il contesto dove si trova l'Armenia è quello. La Georgia ha già voltato le spalle lei stessa all'Europa, figuriamoci, no, il sogno georgiano quella è la ragione delle grandi proteste che ci sono state. Che la Turchia entri in Europa in un momento del genere con Erdogan che fa, voglio dire, violenze di ogni tipo contro la società civile e l'opposizione è altamente improbabile, quindi possiamo immaginare davvero un'Europa con un'isola armena isolata per centinaia o migliaia di chilometri di paesi che hanno altri tipi di organizzazioni sociali e politiche così diverse. Sicuramente c'è un guardare, un desiderare, per molti armeni l'Europa secondo me è più un desiderio, un ideale in un certo senso, cioè la vita spensierata, senza violenza, senza corruzione, che molti di loro, soprattutto quelli più anziani, non hanno mai visto. Per quello rappresentano l'Europa, che poi rappresenti una roadmap specifica che porti in X anni l'Europa dentro l'Armenia, l'Armenia dentro l'Europa, questa è una cosa che credo crei poche illusioni, però tristemente, almeno finché non cambia il contesto dove si trova l'Armenia, naturalmente, i vicini, perché come possiamo immaginare un'isola armena nel mezzo di tutto questo? È davvero un'isola armena europea, naturalmente, no? Dentro l'Europa, in una situazione del genere, è davvero complicato.
0: Allora, io ringrazio moltissimo Simone Zuppellaro per tutto il tempo che ci ha concesso, vi invito a leggere i suoi articoli su tutta una serie di testate, tra le quali anche testate prestigiose come Micromega, grazie mille e buona giornata.
1: Grazie mille, Barbara.
0: Siamo giunti alla conclusione di questa puntata di Dentro ai Fatti. Non mi resta che ringraziarvi e rimandarvi, ecco, alla prossima settimana, il martedì e il giovedì, con questo appuntamento estivo. Grazie mille e buona giornata.

0: Dal B-Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
1: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
0: con Marco Testoni.
2: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
0: Alla console Paolo Tocco.
3: Benvenuti a Classic Rock On Air, benvenuti a questa nuova puntata e benvenuti da Renato Marengo.
4: E benvenuti da Marco Testoni, ciao Renato, ciao a tutti.
3: Bene, allora, in edicola, il giornale, il nostro mensile di riferimento, Classic Rock, ha i Genesis. Ne abbiamo parlato nella prima puntata, abbiamo parlato proprio di questa bellissima copertina con i Genesis giovanissimi. Dai Genesis, come tutti sanno, come tutti i libri di storia, come chi segue i rock sa, diciamo, il frontman, il cantante Peter Gabriel si staccò dopo un certo numero di dischi e cominciò la sua carriera solista, mentre i Genesis continuarono, e tra l'altro continuarono, l'abbiamo anche sottolineato, con grandissimo successo la loro carriera. Peter Gabriel si era allontanato anche per motivi personali, l'abbiamo già detto, per seguire la figlia che non stava bene, ma hanno sempre mantenuto ottimi rapporti, ma lui da solo ha fatto grandi cose. Ricercatore, interessatissimo anche alla musica popolare nostra, italiana, quella un po' di tutto il mondo, quindi lui le tradizioni, i punti di partenza, la cultura l'ha sempre considerata fondamentale. Poi si è dedicato a tante attività, fra cui anche quella di produzione discografica, diciamo un grande maestro della nostra tecnologia discografica, e lui, grande personaggio, compositore. Adesso, negli ultimi anni, ha preso un'abitudine, no? Diciamo, il suo ultimo disco, ne abbiamo parlato già, risale a 3 anni fa, mi pare.
4: Che si chiamava Io, che in sardo vuol dire andiamo, ma non è
3: Io.
4: Ma non alludeva a quello, Peter Gabriel, comunque.
3: E comunque invece adesso esce con un secondo album, con un album che ha un nome inverso e si chiama Oiai, in italiano Oi, ecco. E qual è la caratteristica comunque di questo disco? Molto particolare, che insomma tipico di un genio che si occupa anche di attività che riguardano il pianeta, che riguardano il cervello, che riguardano la vita. Ecco, racconta come mai, in che periodi lui fa uscire questi singoli tratti da questo nuovo album.
4: Ma guarda, è una tecnica che si è inventato appunto col precedente disco Io, cioè di far uscire un singolo ogni luna piena. Quindi ha un senso dal punto di vista artistico, filosofico, ma anche un senso che ha a che fare con quello che oggi è diventata la musica, cioè oggi l'uscita del disco, il CD fisico non si usa più, ci sono le uscite appunto digitali, lui ne fa uscire una al mese in realtà, fino a che appunto tutto il disco è stato completato. Poi escono i CD, escono i dischi, escono i vinili, però diciamo in un secondo momento, ecco.
3: Cioè, probabilmente è una tecnica insomma da imitare, intelligente, perché così c'è un mese intero per assorbire, per godere, per ascoltare o per trasmettere o per comprare. Su Classic Rock si parla, no, di questo singolo?
4: Allora, si parla del disco in generale. Ecco, una cosa importante è che Gabriel ha dichiarato che diverse canzoni di questo disco sono collegate a un progetto sul cervello e all'esplorazione delle neuroscienze e della mente. Questo è quello, diciamo così, il focus principale. Ma in realtà poi lui, nei suoi brani c'è dentro tanta attualità, tanta geopolitica e riflessioni personali.
3: Bene, allora con molto piacere che annuncio Peter Gabriel,
4: Till Your Mind Is Shining.

0: tanto.
1: E adesso a Classico Rock On Air è il momento del futuro, di quegli artisti impegnati, di quegli artisti insomma di cui i grandi media si occupano di meno. Noi con Nando Misuraca non perdiamo il vizio, no? Dedicare questo spazio a un artista che ci propone il MEI. A proposito del MEI, di cui Nando tu sei rappresentante per la Campania, quindi doppio interesse in questo lancio. Ecco, il MEI insieme all'altoparlante ci segnalano un po' queste nuove tendenze, questi nuovi artisti, e noi molto volentieri con la partenza dedicata ai grandi big del rock classico diamo spazio alla musica che noi diciamo del futuro. Ecco, come di chi parliamo, chi ci ha inviato il MEI come artista?
2: Ciao Renato, innanzitutto il brano di oggi si intitola Confini, che è poi il titolo dell'omonimo EP di Isabella Del Faggio, cantautrice di Faenza, prodotta dal MEI, quindi da Giordano San Giorgi, con un album realizzato dal punto di vista tecnico da Gianluca Lopresti. Il singolo in questione, appunto Confini, è un brano minimalista suonato completamente in acustico, con questa chitarra e questa batteria suonata solamente con accenni ritmici, ed è un brano nel solco del cantautorato italiano, proprio perfetto.
1: Sì, io ho riconosciuto un ritorno a quell'impegno che caratterizzava un po' la musica fra gli anni 70 e 80, ci ricorda le atmosfere della grande Giovanna Marini, insomma delle cantatrici, certo, etno rock, etno pop, e comunque sicuramente è benvenuto il pensiero, cioè le riflessioni, non soltanto quindi canzoni d'amore o d'evasione, e quindi questo è molto interessante.
2: Sì, Isabella poi è una cantautrice molto sensibile anche nella sua vita quotidiana, perché ha studi di musicoterapia ed è entrata nelle grazie di un grande autore che è Carlo Marrale, che è storico cantautore, sì, storico producer di Mattia Bazar, che le ha permesso appunto di aprire svariati concerti che Carlo Marrale fa con Silvia Mezzanotte, altra grande voce della musica italiana.
1: Bene, ci è venuta la curiosità, e anche i nostri ascoltatori, di ascoltare il brano, quindi Isabella Del Faggio,
2: Confini.

0: che cos'è.
1: E allora adesso a Classic Rock on Air ci occupiamo anche di cinema, di immagini, quindi è il momento della tua rubrica di Soundtrack City che curi con Massimo Privitera e che in video è possibile vederla, come tante altre puntate, nel web. Noi mandiamo in onda, come di consueto, uno stralcio delle interviste che fate, così insomma Classic Rock on Air spazia anche nel mondo delle immagini, del cinema, eccetera. Stavolta avete intervistato un compositore italiano, Massimiliano Lazzaretti, che è l'autore della colonna sonora di un film interpretato dal mio amico Nino Frassica, grandissimo interprete di questo film, insomma un po' tragicomico, che è Arrivederci Tristezza, che però è diretto da...
2: Allora, è un film del 2025 diretto da Giovanni Virgilio sul fenomeno del ghosting. Se ti ricordi, ne abbiamo parlato qualche puntata fa.
1: Sì, sì, che ha a che fare appunto con le sparizioni drammatiche di persone, di famiglia, di cui si perdono tracce. Vabbè, insomma, la colonna sonora che Massimiliano Lazzaretti ha scritto è stata molto apprezzata. Il film, insomma, ha anche visto una nomination di uno dei brani scelti. Spieghiamo questa cosa, tu che fai music supervisor. Allora, uno fa la colonna sonora, poi all'interno del film ci sono anche altri brani.
2: Eh sì, anche altri brani che magari non sono originali ma già editi, già sono stati pubblicati dal disco. Ecco, il brano Arrivederci Tristezza di Bruno Risas era già stato pubblicato, quindi in un primo tempo è stato in nomination e poi invece è stato tolto proprio perché non era un brano originale del film ma un brano contenuto in un suo disco già uscito.
1: Nomination, diciamolo, del Davide di Donatello, naturalmente, sì.
2: Nomination del sì, sì, esatto, sì, sì, esatto.
1: Vabbè. Comunque, ci incuriosisce adesso sentire il brano che ha scelto lo stesso Massimiliano, che è un brano composto da lui e interpretato da Gabriele Esposito e Deborah Giaco, che sentiremo in chiusura di questa chiacchierata.
2: Sì, il brano si intitola Voice of My True ed è un pezzo appunto originale, questo sì, contenuto nel film ma composto da Massimiliano Lazzaretti.
1: Allora, Soundtrack City.
3: Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Questa puntata è dedicata a un film intitolato Arrivederci Tristezza. Il compositore è Massimiliano Lazzaretti, eccolo qui, ciao Massimiliano.
4: Ciao Marco caro, come stai?
3: Benissimo, te come stai? Ho sentito il tuo lavoro stupendo, una colonna sonora varia, una colonna sonora piena di musica, che passi dal tango a orchestrazioni più elaborate fino al pop, alle canzoni, qualche ventata di rock qua e là, quindi complimenti Massimiliano. E adesso invece parliamo di Arrivederci Tristezza. Allora, quando ci siamo sentiti io ti ho detto che questo film, che parla di un fenomeno chiamato ghosting, c'è una strana coincidenza, perché proprio qualche settimana fa noi abbiamo parlato di un film francese intitolato Ritratto di famiglia, dove il tema era il ghosting. Quindi evidentemente questa è una tematica calda a livello di cinematografia europea. Allora, ci spieghi un attimo, Massimiliano, che cos'è il ghosting e qualche nota sulla trama di questo film Arrivederci Tristezza, che non dimentichiamo è interpretato dal grandissimo Nino Frassi.
4: Sì, allora, come hai anticipato tu e hai introdotto tu, Marco, Arrivederci Tristezza è un film che parla di questa ormai piaga sociale, che è quella del ghosting. Per rendere il concetto molto semplice a tutti, è quel fenomeno che avviene quando, mettiamo caso, c'è un rapporto di coppia e una delle due persone sparisce completamente, ma sparisce in tutti i sensi, e soprattutto nell'epoca attuale dei social e di WhatsApp, questa persona non si fa trovare più da nessuna parte. e blocca qualsiasi canale comunicativo. Soprattutto è un fenomeno che attecchisce e crea veramente dei mostri negli adolescenti. Questi adolescenti che si trovano da un momento all'altro veramente in balia del buio totale. Perché? Perché non c'è una spiegazione a questo tipo di atteggiamento.
3: Vorrei dare due notizie invece sul film, che non dimentichiamocelo è stato diretto da Giovanni Virgilio, un film del 2025, oltre che le musiche ovviamente di Massimiliano Lazzaretti, interpretato da Alessio Vassallo, Selene Caramazza e Nino Frassica, che qui fa la parte appunto dello psicologo, però in realtà da quanto ho capito è uno psicologo che lui stesso ha vissuto un fenomeno del genere. Allora, parlaci un po' della colonna sonora.
4: Sì, allora, il lavoro che abbiamo fatto con Giovanni, che ringrazio, lo ringrazio sempre pubblicamente, è un lavoro partito dalla sceneggiatura. E io soprattutto amo davvero partire dalla sceneggiatura, scrivere la musica ancora prima che il film venga girato. Come tu hai anticipato, è una colonna sonora anche questa veramente trasversale, come lo è il tema del ghosting. Quindi c'è tutta una parte

0: Marco, quindi e praticamente mi rappresenta in tutto ciò che tu hai detto, Marco, quindi partendo dal, diciamo, dal lato più, più profondo, no? Dell'orchestrazione, della composizione più classica, proprio da film, da, da commedia, quelle belle commedie degli anni 70, no? Fino ad arrivare ad un genere più pop, che nonostante io abbia, insomma, il mio percorso di studi accademico, però sono nato anch'io, insomma, all'interno della società.
1: Quindi a questo punto, Massimiliano, scegli te una canzone tra le tante che hai scritto per questa colonna sonora.
0: Guarda, tra le tante canzoni, quella che ho scelto è Voice of My Truth. E praticamente è un duetto interpretato da Gabriele Esposito e Deborah Xaco.
1: Ciao Massimiliano, ciao, alla
0: Marco,
1: prossima.
0: Grazie.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana lo Slot 4 vi propone La Soluzione 2.0, brano tratto da In ogni giorno vissuto, l'ultimo album di Edoardo De Felice, uscito il 17 aprile per Suono Libero Music. Il disco raccoglie oltre 20 anni di scrittura e di ricerca sonora e punta su un approccio autentico e analogico, con molte registrazioni in presa diretta per un suono caldo e anche molto vivo. Il singolo, che anticipa l'album appunto, racconta una ripartenza personale dopo una fine sentimentale, con un groove continuo come metafora di trasformazione. L'album è stato presentato in anteprima a Napoli durante il Napoli Vinile 2026 e sarà promosso anche all'Eufonica di Bologna. Ve lo faccio ascoltare, La Soluzione 2.0 di Edoardo De Felice.
2: E me ne

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti di questa interessantissima puntata. Per me, io e Marco ci siamo divertiti un sacco a mandarla in onda di Classic Rock on Air e come al solito vi salutiamo, ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana. Ciao da Renato Marengo
1: e ciao da Marco Testoni, ma questa volta però Renato ti vado subito a dare

0: la parola, perché noi siamo rimasti colpiti, colpitissimi da un'esibizione che ha fatto Peppe Barra al Propaganda Live, con il gruppo di Propaganda Live e il suo chitarrista, un brano strepitoso che conosciamo tutti, Tamburiata Nera, dove lui si è anche esibito a livello attoriale con un recitato pazzesco sulla guerra. E quando si parla di Peppe Barra, a me la mente va al Nuova Compagnia di Canto Popolare. Tu che li hai prodotti i primi dischi di Nuova Compagnia di Canto Popolare?
1: Beh sì, diciamo che Peppe è l'emblema della Compagnia di Canto Popolare, così come, va bene, il grande vecchio, il grande cervello artistico era Roberto De Simone, da non dimenticare mai, Fausta Vetere, Eugenio Bennato, poi Patrizio Tampetti, Giovanni Maurillo, ma diciamo, non c'è Reni, ma Peppe è rimasto al di fuori della Compagnia di Canto Popolare, è cresciuto straordinariamente come attore. Diciamo che il Via Libera lui già ce l'aveva con la sua, le sue cantate dei Pastori, i Zezzi, la canzone di Zezza, ma soprattutto Roberto De Simone ne fece un protagonista nella Gatta Cenerentola. La Cenerentola era Fausta Vetere, ma la matrigna, questa gigantesca figura che dominava tutto il capolavoro di Roberto De Simone, è Peppe Barra. Peppe Barra applaudito in tutto il mondo per questo, è uno dei più grandi, chiamiamole opere contemporanee, chiamiamole musical, chiamiamole, insomma, la Gatta Cenerentola. Peppe Barra, partendo da queste esperienze, ha continuato fare cose nel teatro, a alternare musica popolare a musica anche di cabaret, ma di altissimo livello, ha interpretato film con grandi registi, e oggi Peppe Barra nel suo giganteggiare fa anche una cosa coraggiosissima che pochi artisti, dobbiamo dirlo Marco, stanno facendo, che è cantare contro la guerra, ma cantare e dire cose vere, sensate, umane, forti, partecipi contro la guerra. E infatti Peppe in questo brano che vi faremo ascoltare, ma andatevelo pure a vedere su YouTube perché è strepitoso anche vederlo, in questo brano lui parte dalla guerra e arriva al canto di guerra, o comunque di conseguenze di una guerra, più importante, più famoso fra quelli che io ho prodotto, ma soprattutto fra quelli che ha composto il grande Amario, rielaborato poi da Compagnia di Canto Popolare, che è Tamburiata Nera. E Peppe Barra racconta alla sua maniera, ancora una volta, ancora più strepitosamente se si può dire, la storia di Tamburiata Nera. Ecco, io mi fermo perché sennò su Peppe continuo. Ho avuto anche la fortuna di produrre sua madre, la grande Concetta Barra, quindi insomma mi trovi molto molto partigiano. Ecco, ti lascio per le conclusioni perché c'è anche uno spettacolo in giro molto bello di Peppe con un'orchestra.
0: Allora sì, il 21 giugno Peppe Barra sarà alla Casa del Jazz di Roma all'interno del cartellone Summertime per proporre un racconto sinfonico moderno accompagnato da una Medit Orchestra diretta da Angelo Valori, quindi è un concerto veramente di grandi proporzioni, uno spettacolo che unisce il sacro e il profano, quindi piace a Peppe Barra, quindi Villanello sì. 500, ma anche repertorio popolare, Tamburiata Nera, barocco pop, insomma c'è tanta tanta tanta roba, andatelo a ascoltare, 21 giugno, Casa del Jazz a Roma.
1: E allora, sigla di chiusura per tutto il mese di giugno, Peppe Barra,
0: Tamburiata Nera.

Quando amore che marrucchio e marrucchio non si volte mai là. La signorina che panza là. Ah, American Express, Rambo dollaro che paga i prezzi. Si nome Napolis.

Finistère, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza a cura di Barbara Urizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

Baira Papà, il cocchiteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miriam Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio a tutti da Tilly e benvenuti a Estate Freschi. Ebbene sì, è cominciato il palinsesto estivo questa settimana e dunque il nostro PO4 diventa Estate Freschi, con atmosfere più estive e per continuare appunto a farvi compagnia anche nella stagione più calda dell'anno. Sì, perché anche nel nuovo palinsesto saremo con voi ogni pomeriggio per 2 ore con la miglior musica del momento e tutto quanto qui su Radio Capodistria. Ma cominciamo con la puntata di oggi. Oggi ho di nuovo dei biglietti di concerti in palio per voi. Ho 2 biglietti per il concerto dei Negramaro a Codroipo, a Villa Manin. Il 25 luglio si esibiranno proprio lì e le regole per avere i biglietti sono sempre le stesse. Chiamare o inviare un SMS o un WhatsApp al numero 00386 51691 274. Però per tutto questo bisognerà aspettare ancora un po', lo faremo nella seconda parte della puntata di oggi, intanto però magari segnatevi il numero. E direi anche proprio di salvarlo nel telefono questo numero, perché le sorprese non finiranno. Infatti per voi avremo anche i biglietti per i concerti di Nek a Grado, ma anche John Legend all'Arena di Pola e i The Colors a Lignano e ovviamente anche quelli per Tom Odell sempre all'Arena di Pola, che sentiamo con il nuovissimo singolo appena uscito proprio qualche giorno fa in collaborazione con i The Lumineers e si intitola Old Lovers.

c'è tempo di nuova musica anche per Harry Styles, che ha rilasciato il singolo Dance No More, estratto dall'ultimo album Kiss All The Time, disco Occasionally. La canzone occupa la decima posizione nella tracklist dei 12 brani che compongono Kiss All The Time, disco Occasionally, che sarebbe praticamente il quarto lavoro solista del cantautore britannico. È stato pubblicato già a inizio marzo. L'album ha raggiunto ovviamente la vetta delle classifiche in 21 paesi, inclusa anche l'Italia. E il brano invece, questo nuovo, è stato scelto come terzo singolo dell'album dopo Aperture e American Girls, e si presenta con sonorità un po' più leggere, coinvolgenti, ma nasconde una riflessione molto profonda sul rapporto tra persone, musica ed emozioni. Praticamente attraverso l'immagine simbolica dei DJ che hanno smesso di ballare, l'artista britannico affronta il tema di una società sempre più artificiale e distante dalla spontaneità. Tutto questo ce lo canta Harry Styles in Dance No More.

0: E torna in radio anche Ellie Goulding con un nuovo singolo, Black Prada Dress. A pochi giorni dall'annuncio del suo attesissimo sesto album in studio, I Know Too Much, in uscita il 4 settembre. La traccia è stata prodotta da Jack Rocken, un produttore scovato dalla cantante, pensate, direttamente tra, diciamo, i flussi algoritmici di TikTok. Dunque lo ha trovato così sui social. Una delle artiste di maggior successo del XXI secolo, Ellie Goulding, è tra le 5 artiste britanniche, pensate, più ascoltate in streaming al mondo, detiene il record del Regno Unito per il maggior numero di album arrivati alla numero 1 da parte ovviamente di un'artista britannica, addirittura a pari merito con Adele, nonché anche il record per il maggior numero di ingressi nella UK Single Chart da parte di una cantante solista britannica in tutta la storia. Dunque, un grande successo per Ellie Goulding, che torna adesso a quanto pare con un nuovo album alla fine dell'estate, cioè inizio settembre, e noi ci sentiamo intanto il primo singolo, Black Prada Dress.
1: I heard what you said.

Ed è tempo di nuova musica anche per Alex Warren, che a partire dal prossimo 28 agosto renderà disponibile il suo secondo album, Wild Child, anticipato dal singolo Passenger. La notizia di Wild Child segue i singoli più recenti di Warren, Fine Place, To Die e Fever Dream, e il suo anche incredibile album di debutto dal record del 2025, You'll Be Alright Kid, che ha fruttato al giovane artista ben 9 miliardi, pensate, di stream fino ad oggi. Poi ha ricevuto 5 iHeart Radio Awards, poi un MTV Video Music Award come miglior nuovo artista, poi il riconoscimento anche come miglior nuovo artista ai premi Billboard del 2025, tra gli altri appunto impressionanti riconoscimenti. Dunque un grandissimo successo per Alex Warren, che praticamente sta diventando un artista di punta del pop. Noi ce lo sentiamo col nuovo singolo Passenger.

0: dischi di platino, 20 dischi d'oro in Italia. Ritorna adesso alle sue radici country con il nuovo singolo I Knew It, I Knew You. Con questo singolo Taylor riscopre le sonorità country che hanno caratterizzato ovviamente gli inizi della sua carriera, proponendo questa ballata delicata, un po' nostalgica, che parla di ricordi, di amicizia, amore e anche del legame speciale che può resistere al passare del tempo. E questa canzone l'ha scritta, questo suo ritorno alle origini country, succede anche per un cartone animato, per Toy Story 5, della quale premiere sarà proprio in questi giorni, dipende, di solito non sono nei stessi giorni in Italia o in Slovenia o nelle altre parti del mondo. E per Taylor Swift, a parte questo, c'è anche un ennesimo record. A 36 anni è la donna più giovane di sempre a entrare nella Songwriters Hall of Fame, il premio che celebra i grandi autori della musica americana. Noi ce la sentiamo Taylor Swift al 25 luglio. Intanto dimmi un po' con chi ci vai, giusto così per farci gli affari
1: con
0: tuoi.
1: Con la mia amica Ingrid.
0: Ah, ecco, allora ci porti anche l'amica, fai una sorpresa. Ah, sempre lei. Siete abituate ad andare insieme ai concerti?
1: Sì, è vero.
0: Allora, i Negramaro ti piacciono? Li segui da un po' di tempo? Come mai hai deciso di partecipare?
1: Piacciono perché il biglietto non lo comprerei perché è troppo caro. Okay. E non è che mi piacciono proprio tanto da spendere tanti soldi.
0: Okay.
1: Ma così ci vado volentieri.
0: Ma è giusto anche questo, sì, è giusto, sì. Anche questo, ecco. Allora noi ti auguriamo davvero una bellissima serata insieme alla tua amica, ovviamente, magari se avrete voglia, adesso che hai anche il nostro numero, spero che te lo sei salvata, così che magari
1: sì, ce l'ho dentro, sì,
0: ecco,
1: sì.
0: E magari se hai voglia ci mandi qualche foto, poi magari ci racconti un po' com'era questo concerto. Intanto ti auguriamo una bellissima serata.
1: Grazie mille.
0: E grazie per aver partecipato. Ciao Oriana, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Noi adesso andiamo avanti con un altro po' di musica. Abbiamo Shakira con Dai Dai.

Let's go, e siamo in spirito sportivo totale, anche se non siamo tutti sportivi, però alla fine quando ci sono eventi come mondiali di calcio, diciamo la verità, li guardiamo un po' tutti, anche i non amanti del calcio, se non altro per la musica. E ovviamente ogni evento così grande è accompagnato anche dall'inno e dalla canzone ufficiale, che quest'anno è questa di Shakira, Dai Dai, ma ce n'è anche un'altra. David Guetta torna con questa collaborazione sorprendente che riunisce alcune delle personalità più diverse della scena musicale internazionale. Il brano si intitola DNA e vede insieme ovviamente David Guetta, il produttore francese, poi c'è il tenore italiano Andrea Bocelli, la rapper americana Megan Thee Stallion e la cantante sudcoreana Ejae, che non so, magari qualcuno ricorderà per la canzone Golden, quella di K-pop Demon Hunters, ecco, per farvi capire. Dunque abbiamo produttore francese, tenore italiano, rapper americana e cantante sudcoreana, tutti quanti riuniti insieme per questo brano DNA, che anche questo accompagnerà la Coppa del Mondo 2026, la prima nella storia a disputarsi in tre paesi, Canada, Messico e Stati Uniti, e in 16 città ospitanti con 48 nazionali partecipanti. Ecco, sicuramente sarete indaffarati a guardare le partite in questo periodo. Noi intanto andiamo avanti ovviamente con la musica, sentiamo DNA.

E adesso chiudiamo la parentesi mondiale di calcio e andiamo avanti con Madonna. La campagna di lancio per il suo nuovo disco ha un nuovo capitolo. Dopo il film, questo diciamo cortometraggio Confession on the Dance Floor, arriva adesso anche una clip, la clip per la canzone Bring Your Love, diciamo un video, anche se in verità anche questo è come un piccolo film, ovvero per la canzone con Sabrina Carpenter. E come il precedente è stato diretto da David Toro e Salomon Chase, che lavorano insieme sotto il nome di Torso. Ecco, questo è il loro nome congiunto. Dicevo, più che un video è quasi un piccolo film, e lo dice Madonna, dice che le piace l'idea del cinema perché è una cinefila e il cinema ha ispirato buona parte della sua vita, ha spiegato appunto Madonna. E poi dice lei che in qualche modo la parola video le sembra cheap, ovvero poca cosa, ecco. Andava bene, dice lei, adesso proprio leggo, andava bene quando c'eravamo solo MTV ed io, dice Madonna con tutta la modestia di questo mondo. E appunto così racconta come è nato questo video, questo mini film per la canzone. Confession on the Dance Floor 2 arriva a 20 anni da Confession on the Dance Floor, l'album di Madonna dei appunto primi anni 2000, che ha avuto un grandissimo successo. Il primo capitolo è uscito nel 2005 e fu uno appunto dei suoi album più esplicitamente dance, nonché uno degli album più celebrati della carriera di Madonna. Ma ovviamente lì c'è l'imbarazzo della scelta, perché ha proprio una carrierona che non per niente è appunto lei la regina del pop. Andiamo avanti, sentiamo proprio Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Terza parte dell'estate freschi di oggi, abbiamo Michael Jackson che batte i Queen, perché Michael, il film biografico sulla vita del re del pop, è diventato ufficialmente il biopic musicale più visto di sempre. E a darne la notizia è Deadline, che è tra le testate più autorevoli e influenti di Hollywood, che ha anticipato gli aggiornamenti relativi agli incassi del film su Michael Jackson. Con 911,9 milioni di dollari incassati in tutto il mondo dalla sua uscita, avvenuta lo scorso 24 aprile, Michael entra ufficialmente nella storia. Bohemian Rhapsody invece era il film di Bryan Singer sull'ascesa di Freddie Mercury e dei suoi Queen. Nel 2018 si fermò, diciamo così, solo a 910,8 milioni di dollari di incassi. Dunque Bohemian Rhapsody incassò 18 volte la somma investita per realizzarlo, che si aggirava tra i 50 e i 55 milioni. Michael invece ha incassato circa 6 volte il budget col quale è stato girato, perché era compreso tra 155 e 200 milioni di dollari. Ovviamente i prezzi si sono elevati tantissimi, però fatto sta, se si guarda solamente gli incassi, in questo caso dunque Michael Jackson, il film su Michael Jackson ha battuto quello dei Queen, che si intitolava proprio Bohemian Rhapsody, come la loro bellissima canzone.

E cresce l'attesa anche per il nuovo album dei Rolling Stones, Foreign Tongues, in uscita il 10 luglio. E quando manca poco, ormai meno di un mese alla pubblicazione del disco, Mick Jagger e i soci hanno pubblicato un'altra anticipazione del progetto. La band ha diffuso sui propri social una clip, un video simpatico, che ritrae Jagger e compagni in studio mentre lavorano su un brano provvisoriamente intitolato FR Pizza. Foreign Tongues, l'album, conterrà 14 nuovi brani, frutto della collaborazione tra gli Stones e il produttore Andrew Watt, al fianco della band già anche per il precedente album Hackney Diamonds. E ad anticipare il disco ci hanno pensato i singoli Rough and Twisted e poi anche il singolo In the Stars.

E dalle leggende grandissime dei Rolling Stones parliamo adesso di altre leggende che tra due anni, nel 2028, taglieranno il traguardo del cinquantennale di carriera. Era il 1978 quando a Birmingham John Taylor, Nick Rhodes e il cantante originale Stephen Duffy, compagni di scuola e appassionati di glam rock, fondarono quelli che sarebbero poi diventati i Duran Duran. E dopo un primo periodo di redaggio ci pensarono poi l'ingresso di Roger Taylor e di Simon Le Bon, quest'ultimo arrivato addirittura nell'80, a dare poi ufficialmente il via all'epopea dei Duran Duran. L'esordio avvenne nel 1981 con l'eponimo album d'esordio, il primo di una folgorante serie di successi. Ora, mentre si avvicina il 50° anniversario della nascita del gruppo, Simon Le Bon e soci svelano qual è stato, almeno secondo loro, il segreto per durare nella discografia e per durare anche nel tempo come gruppo. Dicono che dividono equamente tutti i guadagni, cioè non importa se uno scrive la canzone o meno, ognuno riceve la quota uguale dei diritti d'autore. Ecco, anche se magari non ha scritto proprio ogni parola delle canzoni. In questo modo tutti sono contenti e solo il materiale migliore finisce sull'album. Significa che non ci sono rancori per motivi economici, non c'è nessuno che dice: dai, ma mettiamo nell'album la mia canzone perché l'ho scritta io, anche se non è magari così bella come quell'altra. Dunque si dividono tutto. Ecco, bravi i Duran Duran, ci sentiamo con Save a Prayer.

Il secondo invece, spinto da singoli come The Rock Show, First Date e Stay Together for the Kids, ha venduto circa 4 milioni e mezzo di copie. 350.000 solo nella prima settimana. I Blink hanno deciso di celebrarlo con una ristampa che festeggia il 25esimo anniversario. Oltre alle 13 canzoni che compongono il disco, Take Off Your Pants and Jacket contiene ora anche altri 6 inediti. Noi però ci sentiamo una delle hit di questo album, First Date, Blink 182.

E se ne parla già ormai da anni, ogni occasione buona per magari metterci la voce di una reunion dei Maneskin. E l'ultima pare che potrebbe succedere al Festival di Sanremo 2027. O meglio, che ci potrebbe essere il ritorno al completo della band romana, che ufficialmente non si è mai sciolta, però, nonostante i vari progetti solisti dei nuovi membri, ricordiamolo. A rilanciare l'ipotesi è un'indiscrezione raccolta, appunto, secondo il cui il ritorno della band romana all'Ariston si inserirebbe nel più ampio progetto di rinnovamento che il nuovo direttore artistico e conduttore Stefano De Martino starebbe preparando. E a rendere plausibile lo scenario sarebbero soprattutto due elementi. Allora, il primo riguarda la presenza nel team musicale di De Martino di Fabrizio Ferraguzzo, che sarebbe il manager che ha accompagnato i Maneskin nel loro percorso internazionale. Dunque, già questo potrebbe essere un indizio. Il secondo invece è legato alle modifiche per il regolamento del festival. Perché, ne avevamo già parlato, l'idea sarebbe quella di introdurre una nuova serata competitiva dedicata alla scelta del rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest. Dunque all'Eurosong non ci andrebbe più direttamente il vincitore di tutto il Festival di Sanremo, ma ci sarebbe una gara nera gara. Sarebbe questa selezione per l'Eurovision, quindi sarebbe una gara separata dalla vittoria finale del Festival, segnando già questa una novità significativa nella struttura di Sanremo. In questo contesto il ritorno dei Maneskin assumerebbe un valore simbolico, oltre che mediatico, perché la band infatti rappresenta uno dei maggiori successi italiani nella storia recente dell'Eurovision, grazie alla vittoria ottenuta nel 2021. E potrebbe diventare appunto il volto ideale per inaugurare anche il nuovo corso di questa manifestazione, di questa, diciamo, nuova serata di Sanremo. Ma staremo a vedere.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Quarta ed ultima parte di Estate Freschi di oggi. Cominciamo con Raffaella Carrà. Pedro è quella originale, mica il remix. Oggi ricordiamo una delle artiste più amate della televisione e della musica italiana, proprio lei, Raffaella Carrà, che avrebbe compiuto gli anni oggi. Con il suo talento, con il suo sorriso contagioso, la sua energia inesauribile, ha lasciato un segno profondo nella cultura italiana internazionale. Ancora oggi le sue canzoni continuano a far ballare il pubblico di tutte le età, mentre il suo stile unico, il suo carisma restano un punto di riferimento nel mondo dello spettacolo. Ma festeggiamo anche il compleanno di una delle personalità più affascinanti e originali dello spettacolo europeo, ovvero Amanda Lear. Cantante, attrice, conduttrice, modella e artista, Amanda Lear ha costruito una carriera unica attraversando decenni di musica e televisione. E nel corso della sua carriera ha saputo reinventarsi più volte, mantenendo però sempre questo suo stile inconfondibile fatto di eleganza, ironia e personalità. La sua influenza continua a farsi sentire anche nella musica di oggi. E non a caso è anche uscito da poco il suo classico Queen of Chinatown, è tornato in una veste completamente nuova grazie alla versione firmata da Harris and Her insieme ad Arthur Baker, che riprende ufficialmente il successo originale e lo porta nelle piste da ballo contemporanee con sonorità house e moderne. Noi ce lo sentiamo insieme, Queen of Chinatown.

E ci sono nomi invece che non appartengono solo alla musica, ma alla storia stessa. Uno di questi è Paul McCartney. Oggi si festeggia anche il suo compleanno, artista che ha cambiato per sempre il modo di scrivere e ascoltare le canzoni. Con i suoi Beatles ha dato vita a un repertorio che ha definito un'epoca, da Hey Jude a Let It Be, passando per Yesterday e tantissimi, una marea di brani che ancora oggi restano tra i più amati di sempre. Let It Be, The Beatles.

0: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
1: Fetnesti Festival Istrovenet Cognariacia.
0: Fino al 27 giugno.
1: Tutto il programma su istroveneto.com.

E adesso, finiti i compleanni, andiamo avanti con un altro po' di musica e parliamo di tormentoni. Ricordate qual è stato il tormentone dell'estate dello scorso anno? No. E quello dell'estate 2024? Nemmeno. Tranquilli, comunque è un problema, non è un problema solo vostro, è un problema un po' di tutti, perché dell'estate dello scorso anno a quella di quest'anno è uscita così tanta musica che è impossibile riuscire a ricordare quali canzoni andavano un anno fa. Ma un indizio ve l'ho appena dato con la canzone che abbiamo sentito poco fa. Basta pensare che il New Music Friday, ovvero ogni settimana, presenta un'ottantina di uscite ritenute rilevanti che cambiano di settimana in settimana. E dunque, se si fa un calcolo, dal 17 giugno 2025 ad oggi si saranno fatti più o meno 4.000 singoli, ovvero 4.000 canzoni nuove. Un ricambio continuo dove tutto è destinato alla caducità ormai e nulla sembra resistere davvero nel tempo. Per la cronaca, il tormentone dello scorso anno, cioè quello considerato il tormentone dell'estate, anche se lo stiamo dicendo da un paio d'anni che oramai non c'è il tormentone più, ma ce ne sono tantissimi, troppi, e dunque sono un po' tutte canzoni dell'estate, ma non c'è più quello il vero tormentone. Ma se bisogna scegliere uno, quello dell'anno scorso fu A me mi piace di Alfa con Manu Chao, la rivisitazione di Me gustas tu. Quello del 2024 fu invece Storie brevi di Annalisa e Tananai, che abbiamo sentito poco fa e quasi ormai mi ero dimenticata di questa canzone. E quest'anno la risposta, come sempre, arriverà a settembre, quando i numeri avranno emesso il loro verdetto e le playlist avranno smesso di aggiornarsi alla velocità della luce. Ma già a metà giugno la corsa è partita e i candidati sono molti, forse troppi. Sentiamoci proprio Alfa e Manu Chao, il tormentone del 2025, con A me mi piace.

Eh sì, ed era il primo estate freschi per quanto riguarda me e la mia conduzione il giovedì e ovviamente non potevamo che parlare di tormentoni adesso alla fine, a fine puntata. Siamo arrivati alla fine ed è arrivato il momento dei saluti, ma come sapete sarò presto con voi perché torno con voi, torno in onda già domani con la Hot Hits e le 25 canzoni più programmate della settimana, perché anche quella non si ferma e continuerà per tutta l'estate. Io vi saluto, vi auguro un bellissimo proseguimento di serata e finiamo con I Just Might, Bruno Mars. Ciao da Tilly!

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.